mette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: This is In The Club.
2: 105 In The Club.
3: You can find me in the club.
4: In The Club, the best party in the world.
5: Welcome.
6: Milan.
7: Benvenuto.
8: Quanti?
9: Benvenuto.
10: Buongiorno.
11: Dobry dzień.
12: Welcome.
13: Welcome to the KD Music Radio Show.

0: versione integrale su 105.net.
1: Let's have a break, we'll come back soon.
2: E allora te lo dico, che fastidio, se volte lo ripeto, che fastidio, l'amico dell'amico senza il dito, che fa il figo, che fa il dito.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: La notte dance, firmata Radio 105, è 105 in the club.
2: 105 in the club, il weekend dance di Radio 105.

0: Chill Mix. Chill
1: Mix. Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Detox. Detox. Radio 105.
2: Sit back. Relax. Detox. Detox. Detox.
1: We have a license to

0: Q-Mix. Q-Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
5: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie. Chiamo solo di venerdì.
6: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
0: Detox. Detox. Radio 105.
7: Sit back. Relax. Detox. Detox. Detox.
0: We have a license to chill. Detox. Detox.

0: Chill Mix. Chill
1: Mix. Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
4: Doppio malto.
5: Birra, cucina e felicità.
3: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Radio 105 presenta Nameless Festival 2026. Il festival più spettacolare d'Italia è pronto a tornare sul lago di Como. Tre indimenticabili giorni fra musica e divertimento per iniziare al meglio la tua estate. Calvin Harris, John Summit, Fisher, Tony Pitoni, Sara Toscano, Clara, Nerissima Serpe, Halo, Pendulum e molti altri. Nameless Festival 2026, 30, 31 maggio e 1 giugno a Lecco. Info e biglietti namelessfestival.it.
8: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
9: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
10: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
11: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
12: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
2: Ma è perfetta!
1: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
3: Amore, mi racconti una storia?
4: Va bene, dai.
5: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
6: Audible, da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
0: Radio 105 presenta Carol G in Italia. La regina del Latin arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por el Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro. L'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
7: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAEG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Detox. Radio 105.
9: Sit back. Relax. Detox. Detox. Detox.
8: We have a

0: Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì.
5: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
6: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
7: Doppio malto.
8: Birra, cucina e felicità.
6: Scopri locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
9: E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. L'amico di un amico senza il vito, che fa il figo, che fa il dito.
10: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare e la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.

0: 105, sono le 6 in punto.
1: L'ora esatta è offerta da Satispay. Dividi tutto in tre rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%, info e condizioni sull'app Satispay.

0: Buongiorno a tutti, oggi domenica 10 maggio inizia una nuova puntata di 105 Super Weekend. E come la va? Sono Niccolò Torielli e in regia c'è lui. Buongiorno a Davidino.
1: Ma buongiorno a te Nick, ciao.
0: E buongiorno a tutti gli ascoltatori che ci stanno ascoltando magari alla radio, essendo noi una radio, però anche a chi ci sta guardando sul canale 66 del digitale terrestre, oppure chi sta utilizzando l'app di Radio 105. Per non scordarci invece chi utilizza il sito 105.net. Insomma, buongiorno a tutti. Buongiorno soprattutto a chi deve ancora andare a letto e magari sta tornando dal lavoro. E buongiorno a chi si è appena alzato e si sta dirigendo al lavoro. Noi abbiamo una routine in questa prima ora di 105 Super Weekend. Vogliamo il vostro buongiorno, vi vogliamo sentire, vogliamo capire chi sono tutti quegli eroi in questo momento svegli. Per una ragione o per un'altra. Abbiamo un numero al quale vi invitiamo a mandarci dei vocali audio, vocali che non superino, mi raccomando, i 20 secondi. Il numero è 342 41 15 105. Fatemi salutare e ringraziare Francesca Pinna, la nostra redazione, che ci fornisce un sacco di curiosità che snoccioleremo nel corso di queste tre ore. Davidino è pronto in regia, il microfono c'è, ci siamo tutti. Trode on 342 41 15 105, iniziamo. Sveglia!

0: Maroon 5, Heroine, 105 Super Weekend e siamo partiti. Allora, ci tengo a fare una piccola precisazione: nella seconda ora daremo il giusto spazio ai feste. Allora, Davidino, grande, grande. No, allora, permettetevi, voi ignorate un sacco di cose mentre vanno i brani, che magari ci possono essere dei problemi tecnici, ma quando c'è uno come questo uomo che ve li risolve in due secondi, bravo Davidino. Comunque, grazie. Richiudiamo la parentesi, vi stavo dicendo, la seconda ora la dedicheremo a festeggiare le mamme e ci mancherebbe altro. Però questa prima ora la voglio dedicare a voi svegli per una qualsiasi ragione al 342 41 15 105. Grazie che avete rispettato la regola di stare dentro i 15 secondi. Così vi mandiamo in onda, vai!
1: Sono sveglio, sì, sono sveglio per andare a prendere mia suocera in stazione. Antonio da Caprino Veronese, ciao ragazzi!
0: Dai Antonio, ogni tanto ci sta, ci sta.
2: Uè uè, sveglia presto, una bella colazione e adesso si va nel milanese a fare una gara di CrossFit. Figa, sono già stanco. Buon lavoro ragazzi!
0: Pompa, pompa e non smettere mai.
3: Buongiorno a tutti. E anche la domenica si lavora. Si dorme almeno di 5 ore, ma si lavora alla grande. Buona domenica a tutti i lavoratori.
0: Con la reperibilità.
4: Sveglia alle 4.30, colazione, 10 km di corsetta e via. Si va al lavoro in reperibilità. Ciao da Ivan da Mairago.
0: Reperibilità. Non importa che voi stiate andando a letto o vi siete appena alzati. La cosa importante è che state interagendo con noi al 342 41 15 105 e questo è 105 Super Weekend.
5: Buongiorno, sono Rosa da Parma e mi sono appena alzata con la vostra musica e vado a lavorare all'Eurosia, al bar dell'Eurosia.
0: E allora buon lavoro Rosa. Adesso noi ci ascoltiamo Samurai J con Ossessione.

0: pioggia di messaggi sta arrivando al 342 41 15 105.
1: Buongiorno, sono sveglio, io mi chiamo Lorenzo, vengo da Latri e sono sveglio perché ho fatto la notte in ferrovia. Maledizione. Ciao ragazzi.
0: Buon riposo Lorenzo. E invece c'è qualcuno che si è appena alzato?
2: Ciao Nicolo, io sono Stefania da Bagolino e vado al lavoro, faccio la cassiera al supermercato. Ciao, buona giornata a tutti.
0: A Bagolino, se non erro, è nato il bagos, formaggio pazzesco. Poi dopo Davide, noi andiamo sempre a finire lì sui discorsi, sempre cibo. Però se non erro, Bagolino dovrebbe essere la terra dove nacque il bagos.
3: Buongiorno qua da Busto Arsizio, che piove stamattina, buona domenica.
0: Cosa mi stai dicendo che piove? Allora, caro ascoltatore, mi rendo conto che in alcune zone sta piovendo, ma non vi preoccupate perché il sole ve lo facciamo venire fuori noi. Perché come nostra abitudine a 105 Super Weekend diamo il buongiorno al sole così.

sorgerai. Meglio sai, meglio sai. Sorgerai. Meglio sai, meglio sai. Splende il sole metaforicamente su e dentro ognuno di noi. Qui a 105 Super Weekend, 342 41 15 105. Nell'attesa noi ci ascoltiamo Alex Warren con la sua Fever Dream.

0: Dua Lipa, Allucinate, questo è 105 Super Weekend. E se il mattino all'oro in bocca noi siamo una miniera, grazie ai vostri messaggi che ci mandate a 342 41 15 105. Torniamo tra poco.
1: C'è una pubblicità. Radio, Radio 105 Super Weekend.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina Arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
4: Arredissima.
5: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
8: Alcuni sono fatti per stare insieme.
7: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
9: Questo killer non sbaglia mai.
7: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
10: No IVA Days. Solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
11: Radio 105 presenta Nameless Festival 2026. Il festival più spettacolare d'Italia è pronto a tornare sul Lago di Como. 3 indimenticabili giorni fra musica e divertimento per iniziare al meglio la tua estate. Calvin Harris, John Summit, Fisher, Tony Pitoni, Sara Toscano, Clara, Nerissima Serpe, Halo, Pendulum e molti altri. Nameless Festival 2026, 30, 31 maggio e 1 giugno a Lecco. Info e biglietti namelessfestival.it.
12: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
13: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: E ora la sfida finale. Cocktail.
15: Spritz al tramonto.
14: Colazione.
15: Cappuccino vista mare.
14: Estate.
15: Crociera all'inclusive con Costa.
14: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Coppa Italia Freccia Rossa. Un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare e la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
17: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
18: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
19: Siamo in radio, non si vede nulla.
18: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
20: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

Bruno Mars, I Just Might, questo è 105 Super Weekend. C'è un caso che sta tenendo incollato gli italiani da qualche giorno circa, e voi potreste pensare: la guerra? No. Cronaca nera? No. Un uomo si trova un conto finale di 401 euro. Tutto questo succede a Venezia, stiamo parlando di scontrini pazzi. Succede a Venezia che quest'uomo, un abitué di un ristorante, decide di andarsi a fare il suo pranzetto settimanale, mensile, quel che l'è, nel suo ristorante di riferimento a Venezia, a vista canale, ci facciamo un bel pranzettino di pesce, tutto sereno. Allorché arriva il cameriere e gli fa: guardi, sure, io me lo immagino, comenda, guardi che abbiamo delle linguine alla ragosta pazzesche, pazzesche, vuole provarle? Ma sì, dai. Avrei preso volentieri gli spaghetti allo scoglio, ma se lei mi consiglia le linguine alla ragosta, mi va benissimo. Ovviamente l'uomo non chiede il prezzo. Sorpresa finale, quando gli si presenta il conto, è di 401 euro, di cui 250 euro le linguine all'aragosta. E da lì parte il dibattito, partendo dal presupposto che il cliente ha subito ammesso la colpa dicendo: non avendo chiesto il prezzo, la colpa è assolutamente mia. Ma si può, tu che mi stai servendo, non dirmi che le linguine hanno quel costo? Voi cosa ne pensate? Vi è mai capitato un'esperienza del genere? 342 41 15 105.

Smith Drive Safe a 105 Super Weekend. Siamo allora non ci può venire la ridarola alle 6.34 perché l'argomento è serio, l'argomento sta tenendo incollata tutta Italia. Un uomo si trova un conto di 401 euro al ristorante perché pensava che le linguine all'aragosta consigliategli dal cameriere costassero un attimo meno. Perché cosa succede? Succede che questo è un cliente abituale, lui dice: mi faccio la mia pranzettino di pesce, sto sui 150 euro circa, che è una buona mangiata e un prezzo giusto a Venezia, vista canale. Però arriva lì, si infila il cameriere che gli fa: ma mi scusi, ma perché non vuole provare le linguine all'aragosta? Certo, va bene, perché no? Vengo sempre qua. Sicuramente mi starà consigliando bene, però non gli aveva detto il prezzo. Lì vi abbiamo chiesto al 342 41 15 105 chi ha ragione, chi ha torto. Ovviamente il cliente non ha chiesto il costo delle linguine, però noi diciamo: cavolo, però se è un cliente abituale, diglielo che il piatto viene 250 euro, perché il piatto non era inserito nel menù, era un fuori carta. Poi c'è chi come Simo da Fiorano Modenese ci scrive: la colpa è di chi non chiede, ma anche di chi non mostra il prezzo. Ma poi chi se ne frega, si vive una volta sola. L'importante è che gli spaghi all'aragosta fossero buoni. Direi, tra l'altro, a Venezia, il sandwich viene decretato uno dei panini migliori al mondo. Hai capito bene? Sandwich che funghi, prosciutto, tonno, cipolle, crostacei vari, è originario di Torino, ma è il Laguna che è stato portato a un livello superiore. Capito, Davidino? Il sandwich nasce a Torino, ma Venezia l'ha portato a un livello superiore, da considerarlo uno dei migliori panini del mondo. E anche lì finiamo sempre a parlare di cibo, ti potrei parlare per ore del mondo dei panini, ma adesso ci ascoltiamo lei, Sabrina Carpenter, con House Tour.

0: Are you coming in or what?
1: Super Weekend 105.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, diciamo, certo.
2: Eh beh, ma i nostri controlli.
3: No, no, le mie sono migliori.
2: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV-Line.
2: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
9: Sì, certo.
10: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
11: 105 105.
12: Radio 105. Proud to be different.

Selena Gomez, Sunset Boulevard a 105 Super Weekend. C'è una storia, Davide, che ti voglio raccontare. Una storia che arriva dalle montagne francesi. C'è un cane che si chiama Lazare ed è uno spaniel nano continentale che potrebbe cambiare ciò che sappiamo sulla durata della vita canina. Infatti, quando è nato Lazare? Lazare è nato il 4 dicembre 1995. 31 anni di cane, Davide. Cosa vuol dire 31 anni di cane? Record! Record! Record del mondo, perché il cane prima di Lazare aveva 22 anni. E ancora prima del cane prima di Lazare, il record dei record fino ad oggi era tenuto da Bluey, un cane di 29 anni. Adesso noi abbiamo Lazare sulle Alpi francesi, 31 anni di cane, ma come sarà Lazare a 31 anni? Diciamo che non corre più felice nei prati, come a 31 anni, infatti convive con artrite, ha perso parte dell'udito, vede poco e porta con sé un dettaglio che lo rende immediatamente riconoscibile: la lingua che resta sempre fuori dalla bocca, tipo, segni evidenti di un tempo che non ha fatto sconti, ma che non è riuscito a fermarlo. Bravo Lazare, bravo Lazare!

0: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Matteo!
8: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
9: Mamma, mi racconti una storia?
10: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
11: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter, quale onore!
12: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
13: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
14: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
15: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
16: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
17: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
19: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
9: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: 105.
7: 105.
20: 105.
3: Che storia.
21: Radio 105 compie 50 anni.
7: Che storia.

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Radio 105, sono le 7 in punto.
2: L'ora esatta è offerta da
3: SaTisPay. Dividi tutto in 3 rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni sull'app SaTisPay.
4: Radio 105, proud

0: domenica.
1: Saif, buona domenica, ma non solo come augurio, ma anche il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato. È iniziata la seconda ora di 105 Super Weekend. Oggi, domenica 10 maggio, giornata particolare, perché è la festa della mamma. E allora partiamo con questa meravigliosa canzone, dando il via alla nostra seconda ora di 105 Super Weekend.
2: Mamma, son tanto felice,
1: la parola più bella del mondo.
2: Perché ritorno da te.
1: Buongiorno.
2: La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me.
1: Mamme all'ascolto, questo è per voi.
2: Son tanto felice di viver lontano perché mamma.
1: Dedicato a tutte le mamme che ci guardano in TV, che ci ascoltano la radio.
2: Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola, quanto ti voglio bene.
1: E partiamo con la seconda ora, con questa splendida canzone per celebrare le mamme. Ma quando nasce? Quando nasce la festa della mamma, Davide? La festa della mamma nasce nel 1908 per merito di Anna Maria Gervis. Sua madre, Anna Reeves, era attiva in iniziative comunitarie dedicate alla salute pubblica e al sostegno delle famiglie. Dopo la sua morte, nel 1905, Anna si impegnò a promuovere una giornata in suo onore, organizzando nel 1908 la prima celebrazione ufficiale della festa della mamma. Poi, vista l'ottima idea, un po' tutti hanno iniziato a copiarla e la festa della mamma è arrivata anche qui da noi. Quindi, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, in questa seconda ora vogliamo dedicarci alle mamme. Quindi, se volete fare un augurio alla vostra mamma, se volete contribuire, che ne so, se potessi dire grazie a tua mamma per una sola cosa, quale sarebbe? Noi abbiamo un numero di telefono che è 342 41 15 105. Oppure, qual è il messaggio più bello che vorreste mandare a vostra madre? Sempre 342 41 15 105. Sabrina.

0: One Republic and Worried, questo è 105 Super Weekend. Oggi domenica 10 maggio festeggiamo la mamma e tra tutti i messaggi che ci sono arrivati al 342 41 15 105 c'è uno che ci scrive: mamma Paola, 83 anni, 1,60 m, una vera forza, Alberto dalla Inviate. Poi c'è alla domanda che vi ho posto: per cosa ringraziereste vostra madre? La ringrazierei per avermi messo al mondo e per avermi insegnato a vivere, Adriano. Poi invece c'è chi, come Marco, ci scrive: mamma, balla col papà e mandami una carezza. Questo è 105 Super Weekend. Questo è 105 Super Weekend. Quindi se volete fare gli auguri a vostra mamma, 342 41 15 105. Adesso vediamo se... vediamo se riusciamo. Attenzione, stiamo provando a fare una mezza carambata.
1: Pronto?
0: Mamma, ciao, sono io, buona festa della mamma, ti voglio bene, sei
1: grazie,
0: diretta.
1: Grazie amore, grazie, ciao, ciao, un bacio. No,
0: aspetta, aspetta un attimo, aspetta. Cioè, già, mamma, che sembra una roba preparata, invece ti abbiamo fatto la sorpresa. Ascolta, io ti volevo fare gli auguri della festa della mamma, invitare tutti gli ascoltatori a mandarci gli auguri per le loro mamme al 342 41 15 105. Però volevo chiedere a te, che oltre ad essere mamma sei stata anche figlia, qual è il messaggio più bello che vorresti mandare a tua mamma, ovvero alla nonna Nerina che non c'è più? Cosa le vorresti dire?
1: Vorrei che fosse ancora con me, però ce l'ho sempre nel cuore e la mamma resta la mamma per sempre, è un legame che non si spezza mai. E volevo ringraziarla per tutto quello che mi ha dato e che continua a darmi, perché io la sento sempre vicino.
0: Grazie mamma, ma grazie anche ciao, per tutto quello che dai a me, ti voglio bene. Ciao mamma,
1: grazie,
0: ci vediamo stasera.
1: Ciao, auguri a tutte le mamme, ciao ciao.
0: Yes!

0: Deep Down, questo è 105 Super Weekend. In questa seconda ora stiamo celebrando tutte le mamme, 342 41 15 105. Tra l'altro un piccolo ascoltatore ci ha dato un'idea.
1: Ti voglio tanto bene, mamme sono di Biceglie.
0: Allora, se ci sono dei bambini all'ascolto, sicuramente a scuola gli avranno fatto scrivere una poesia per la mamma. Se volete mandarci le vostre poesie per le vostre mamme, noi siamo qua. 342 41 15 105, tra poco. C'è la pubblicità. 105 Super
2: Weekend. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
3: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere.
4: Una vacanza così non esiste.
5: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
6: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco
7: e di vincere, Antonella.
8: Da MD dal 5 maggio al 1 giugno c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
8: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
11: Doppio malto.
12: Birra, cucina e felicità.
10: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
13: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
14: Siamo in radio, non si vede nulla.
13: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
15: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
16: È il suono che stavi aspettando. Da Carrefour vinci un iPhone

0: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Pronto?
3: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
4: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.

0: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.

0: Talk to you a 105 Super Weekend in questa domenica 10 maggio 2026, dove si festeggia la festa della mamma. Non solo ascoltatori che fanno gli auguri alle proprie madri, ma anche ascoltatrici come Francesca che ci scrivono: sono una mamma, faccio Poetry Slam.
1: Cos'è il Poetry Slam?
0: Il Poetry Slam è una sfida di poesia dove ci si ritrova e si fa e si improvvisano delle poesie. E ci fa. Ho scritto una poesia che si chiama Mamma Imperfetta. Noi ce la siamo fatti mandare via audio e questa è Mamma Imperfetta.
2: Sono una mamma imperfetta. Pizza al trancio, sabato a pranzo, paste scotte, frittate rotte, mattina di corsa, pomeriggio in ritardo. Questo è il mantra del mio rosario. Junk food, bad mood, tutto in loop, non ho SUV, messa in piega, trucco da gran figa, non ho mai aperto un libro di cucina. Spiego educazione, rispetto e comprensione, balbetto parolacce ad alta voce, perdo la pazienza come il guscio alla noce. Mamma maledetta, benedetta, sempre in bolletta, bocca stretta e occhi laser, non mi scappi, ti prendo come un teaser, sbaglio il senso di ogni frase, fuori fase, senza base, solo testa, braccia, voglia di scappare, poi tornare, spaccare tutto per poi abbracciare, il tempo che non conto, le ore che mi perdo, mamma imperfetta, che pretendo, voci, luci, silenzio e pace, dopo tutto tace, manca la parola che ho scordato, il libro che non ti ho letto, il gioco che non ho fatto, i baci tolti per dispetto, il disegno strappato, buttato nel cassetto, vuoto come il buco che ho nel petto.
0: Era mamma Francesca con la sua poesia Mamma Imperfetta. Francesca pratica il Poetry Slam, con una competizione di poesia performativa dove poeti perform si sfidano recitando i propri testi davanti a una giuria popolare. Celebriamo le mamme. 342 41 15 105 se volete celebrare la vostra mamma. Avete una poesia, un saluto, un aneddoto. Ma qual è la frase da mamma italiana in assoluto? Secondo me hai mangiato?

Olivia Rodrigo, Drop Dead a 105 Super Weekend, e vi abbiamo chiesto quali sono le tipiche frasi da mamma. Hai mangiato? È una tipica frase da mamma. Copriti, che fa freddo, è un'altra tipica frase. Poi c'è chi ci suggerisce al 342 41 15 105 come Olga da Rovigo. La frase della mia mamma colombiana era: mi raccomando, fai la brava. Avete altri suggerimenti? 342 41 15 105. Tra l'altro, in questa giornata, un pensiero che si fa alla propria mamma sono dei fiori. Ma quali fiori? Perché il mondo dei fiori è veramente un mondo abbastanza vasto. Tra l'altro, se ci dovesse essere un fiorista all'ascolto, ci contatti che abbiamo una serie di domande da fargli. In attesa di avere un fiorista che ci contatti, Francesca Pinna ci ha fornito una serie di decaloghi per non sbagliare il fiore da regalare alla mamma, perché ricordiamo che i fiori rimangono uno dei gesti più belli per esprimere affetto, per esprimere un significato preciso. Però ogni fiore, per appunto, ha un suo significato. Rose, tulipani, gerbere, peonie e orchidee continuano infatti ad essere i protagonisti assoluti della festa della mamma. Chiaro? Le rose, i tulipani, le gerbere, le peonie e le orchidee. Tra tutte spiccano le rose rosse, che restano il simbolo più immediato dell'amore, profondo e duraturo. Poi, e questo l'ho scoperto 5 minuti fa, quando mi è arrivata la notizia, esiste la rosa stabilizzata. Grazie a uno speciale trattamento di conservazione può mantenere intatta la sua bellezza anche oltre un anno. Invece, per una donna in attesa, che sta per partorire, e quindi che diventerà mamma, il sambuco può avere un significato particolarmente evocativo. Infatti nel linguaggio dei fiori richiama fertilità e maternità. L'azalea invece è associata alla femminilità e all'amore profondo. Tra le alternative più simboliche c'è l'iris, che è legato a positività, speranza e comunicazione. Tra l'altro, di speranza ce ne vuole veramente tanto, perché secondo uno studio è molto più difficile fare il genitore ora, in quest'epoca, rispetto al passato. Voi cosa ne pensate? 342 41 15 105. Questa seconda ora è tutta dedicata alle mamme. Aspettiamo i vostri messaggi. The Colors.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
7: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
8: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
9: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
11: Troverò io la marmotta.
7: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
13: C'è 105 Mi Casa.
12: 105 Mi Casa Live.
14: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
15: Giovedì 14 maggio incontreremo nel nostro salotto Fred De Palma e siamo super felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
12: 105 Mi Casa Live.
14: Giovedì 14 maggio con Fred De Palma.
13: C'è 105 Mi Casa.
12: Scopri come partecipare su 105.net.

0: Lady Gaga, Ducci, Runway, questo è 105 Super Weekend e i nostri 105isti sono meravigliosi. Nell'intervento precedente abbiamo chiesto: ci sarà un fioraio all'ascolto pronto a darci una consulenza? Tac, al 342 41 15 105 Roberto ci ha scritto. Pronto Roberto?
1: Buongiorno.
0: Ciao Roberto, buongiorno. Allora Roberto, qua la notizia che ci ha fornito Francesca Pinna dice che per la festa della mamma bisognerebbero regalare rose, tulipani, gerbere, peonie o orchidee. Confermi o smentisci?
1: No, confermo. Per la festa della mamma vanno un po' di tutti i fiori. No, io sono un ingrosso di fiori e servo i negozianti, servo i fioristi, i garden, e vanno un po' di tutti i fiori, dalle rose ai tulipani, alle peonie.
2: Non esistono in questo periodo, è inutile che continuano.
0: Ah, sono attenzione, sento. E cosa dice la fiorista? Passaci la fiorista, però. Passacela un secondo.
1: Te la passo subito.
2: La fiorista dice che cercano tutti i fiori quando li vedono su in internet, ma purtroppo la stagione è questa. I tulipani non esistono in questa stagione.
0: Complimenti.
2: E le peonie sono bellissime.
0: È giusto dirlo, è giusto dirlo. Quindi signora, visto? Oggi che fiori bisognerebbe prendere, diciamo che sono in stagione?
2: Rose, peonie e tutto il resto. Ci sono calle, ci sono gerbere, c'è un po' di tutto, tranne che i tulipani.
0: Grazie davvero.
2: Anche il nostro fornitore non ha più neanche le rose, non ha più neanche i girasoli, non ha più niente, quindi accontentatevi.
0: Signora, io la ringrazio, ringrazio anche Roberto, alla prossima e continuate ad ascoltare Radio 105.
1: Buona giornata.
0: Buona giornata a voi. Tra l'altro vi chiedevamo, voi all'ascolto, quali sono le tipiche frasi da mamma. E al 342 41 15 105 un sacco ci hanno scritto: vieni qua che non ti faccio niente. Poi un altro ascoltatore ci scrive: come ti ho fatto, ti distruggo. Poi c'è anche chi è mamma e quindi ci dà proprio il suo punto di vista.
3: Io, mamma di due adolescenti, la frase maschi, effettivamente maschi, è la frase che io gli dico sempre, tutti i giorni che prendono le moto è: vai piano.
0: Sì.
3: sì, vai piano, sia quando vanno e fanno pochi metri, sia che quando fanno pochi chilometri, ma sempre quella è la frase. Auguri a tutte le mamme, ciao e un bacio grandissimo ai miei due ragazzi, Riccardo e Nicolò. Ciao ciao.
0: C'era un'altra frase che era: non fare tardi, altro classicone. E voi mamme avete delle frasi speciali? 342 41 15 105. Figli, potete utilizzare anche voi lo stesso numero.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor, 105 Super Weekend, è arrivata un'altra super frase da mamma.
1: Ciao Nick, un'altra frase? Quando arrivi chiama.
0: Eh sì, noi torniamo tra pochissimo con 105 Super Weekend.
2: Traffic.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla 8 Milano-Varese si è verificato un incidente tra Solbiate Arno e Castronno in direzione Varese. Sulla 1 Firenze-Roma, rallentamenti per un incidente tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna. Sulla A14 Adriatica si segnala invece la presenza di un veicolo in panne tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera in direzione Autosole. Lavori e code sulla statale 195 Sulcitana tra Giba e Porto Botte. Un incidente si è verificato invece sulla statale 17 dell'Appennino Abruzzese e Apulo Sannitico, all'incrocio per stazione Cantalupo nel Sannio. Corsia chiusa per frane, infine sulla statale 18 Tirrenia Inferiore tra Maratea e Ponte sul Castrocucco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Allo, socio!
5: Socio, è tardi, dove sei?
4: Sto testando la vacanza zero sbatti di Eden Viaggi, che regaleremo ai nostri ascoltatori. Manchi solo tu!
5: Eh sì, la prossima settimana torna il gioco che ti manda in vacanza.
4: Ascolta la carovana di 105, potresti vincere un viaggio incredibile, ma Eden!
5: Scopri gli indizi, indovina la meta e fai la valigia.
4: A tutto il resto, pensa a Eden Viaggi!
6: Concorso dal 15 febbraio al 15 maggio 2026. Montepremi 8.000 euro. Regolamento su 105.net/Eden.
7: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
8: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
12: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
14: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
16: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
17: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
18: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
19: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
20: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
21: 105.
22: Che storia!
23: Radio 105 compie 50 anni.
22: Che storia!

0: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
1: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
0: Lo rifacciamo?
2: A Radio 105 sono le 8 in punto.
3: L'ora esatta è offerta da
4: SaTisPay. Dividi tutto in 3 rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni sull'app SaTisPay.
5: Radio 105, TGcom 24, Breaking News.
6: Una buona domenica da Virginia Giacomin. La nave da crociera Ondius, focolaio di antivirus, è arrivata vicino al porto spagnolo di Granadilla, a Tenerife, scortata da una nave della Guardia Civile. In Italia il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza su 4 passeggeri che erano a bordo del volo KLM, sul quale era salita una donna poi ricoverata e morta a causa del virus. Vivono in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Rilasciati i due attivisti della Global Sumud Flotilla, Tel Aviv ha comunicato. I due provocatori professionisti appartenenti alla flottiglia delle provocazioni sono stati espulsi oggi da Israele. Erano stati arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana. La guerra in Iran. Rubio e Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar, Al Thani, nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo. Washington e Teheran stanno negoziando un memorandum di una sola pagina e 14 punti per terminare il conflitto con la mediazione del Qatar. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, così Putin a sorpresa al termine di una lunga giornata cominciata con la parata sulla Piazza Rossa di Mosca nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo, dopo aver gelato gli auspici di tregua di Trump in serata alla svolta, con l'apertura a un dialogo con l'Unione Europea. Una donna è stata aggredita a martellate dal marito ieri su un autobus di linea nella zona di Stroncone, non lontano da Terni. L'aggressore è fuggito ed è ora ricercato dopo essere stato identificato. Si era strappato il braccialetto elettronico poco prima di assalire la donna, che ora è in pericolo di vita. Calcio, la Juventus batte 1-0 il Lecce al Via del Mare, vola al terzo posto e avvicina la Champions, in attesa dei risultati di oggi di Milan e Roma. I rossoneri in campo a San Siro contro l'Atalanta, mentre i giallorossi giocano a Parma. L'Inter travolge la Lazio 3-0, tennis, tutto facile per Sinner, all'esordio a Roma, Hofner piegato in 2 set. Bene anche Cobolli, fuori Paolini che cade al terzo turno. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Radio 105, proud to be different.

0: Iezzi, stessa direzione. Buona domenica, iniziata la terza ora di 105 Super Weekend. Sono Nicolò Torielli, in regia c'è Davidino. Ringraziamo Francesca Pinna che ci fornisce tutte le curiosità che vi diamo nel corso di queste tre ore. Se la seconda ora l'abbiamo dedicata totalmente a tutte le mamme, perché oggi è anche la festa della mamma, tanti auguri mamme, la terza ora però la dedichiamo ai giochi. Ci sono le cuovi, codrille,
1: d'uno, rango, tango. Bestia, tempesta. C'è un animale in pericolo, tocca a te salvarlo.
0: Stiamo per giocare e quindi stiamo per regalare al più veloce un kit con i gadget di Radio 105. Mi piacerebbe che oggi a vincere fosse una mamma, però bambini, figli, vi invitiamo a giocare anche voi. Ma in cosa consiste questo gioco? Tra poco si abbatterà una terribile tempesta come questa nel nostro studio e voi dovrete indovinare l'animale che c'è da salvare. L'animale cercherà di attirare la nostra attenzione con un verso e voi dovrete riconoscere di quale animale si tratta. È per questo che si chiama Bestia Tempesta, se no gli davamo un altro titolo. Quindi il più veloce che indovinerà l'animale, ci darà la risposta al 342 41 15 105, sarà il vincitore di quest'oggi di Bestia Tempesta. Prego!

Di quale animale si tratta? Mi verrà da dire nella stagione dell'amore. 3, 4, 2, 41, 15, 105, vi do un indizio. Ci hanno fatto un cartone animato tanti, tanti, tanti anni fa, che tra l'altro a questa povera bestiola sparavano alla mamma. 3, 4, 2, 41, 15, 105. Quale sarà l'animale da indovinare quest'oggi a Bestia Tempesta? Intanto noi ci ascoltiamo Busa con Magnetic.

0: The Weeknd, Dancing in the Flames. The Weeknd che molto presto sarà ospite in Italia e noi di Radio 105 siamo anche partner. Quindi dobbiamo capire, Davide, come scroccare due biglietti. Che non sarebbe,
1: luglio si avvicina.
0: Non sarebbe una brutta cosa. Dobbiamo iniziare a mandare delle mail, ma siamo qui per Bestia Tempesta. Qual è l'animale da salvare? Prego, facciamo ascoltare. Vi abbiamo chiesto di indovinare questo animale in calore al 342 41 15 105 e la più veloce è stata Barbara D'Adesio. Pronto, Barbara?
2: Pronto, ciao.

0: Barbara, cosa fai di bello nella vita? Cosa fai di bello nella vita?
1: Cosa faccio? Faccio l'assistente domiciliare, quindi okay. Vado dalle, a tirare su le persone dal letto, infatti adesso sono al lavoro già da 2 ore e poi niente, le assisto.
0: Barbara, tu sei una mamma?
1: No, no, no, purtroppo no, però ho una mamma molto accogliente, infatti già stamattina l'ho svegliata anche presto, non mi ha rotto le scatole per questo, per fare gli auguri.
0: Quindi vuoi fare gli auguri a tua mamma anche in diretta radio? Come si chiama? Chiamala per
1: certo,
0: nome.
1: Si chiama, sì, sì, si chiama Mirna, Mirna si chiama.
0: Ok, Barbara, invece qual è l'animale da salvare?
1: Il cervo.
0: Risposta esatta! Barbara... Vinci un kit con i gadget di Radio 105. Tu adesso in questo momento sei in assistenza, giusto?
1: No, in questo momento sono di passaggio da una casa all'altra, infatti mi sono fermata perché sennò mi mettevano la multa.
0: Guarda,
1: e facevo un incidente, anche perché qui piove, non so, penso anche lì a questo punto.
0: Non ancora, ha piovuto nelle prime ore di questa domenica, ma adesso per ora ha smesso. No, perché se eri in assistenza e ci passavi la persona che stavi assistendo, davamo un kit anche a lui o a lei. Sarà per la prossima volta.
1: In questo momento, la prossima volta.
0: Per la prossima volta.
1: Mille.
0: Barbara, continua ad ascoltarci. Grazie per aver giocato con noi.
1: E grazie a voi per tenerci compagnia. Grazie mille.
0: Ciao, Barbara.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
3: porta bici.
2: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
6: Fino a 27 km con un litro.
7: 116 cavalli!
8: Nuova Toyota EvoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
12: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
13: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
14: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
15: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
18: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
19: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura.
2: Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
1: Radio 105, proud to be different.

0: Mood 105 Super Weekend. Ogni tanto mi dimentico che sono le 8:28. Mi viene da partire subito a bomba 1000, perché noi è dalle 6 che spingiamo con 105 Super Weekend. Però forse ogni tanto dovremmo decelerare, quindi dire buongiorno. Buongiorno a chi si è appena alzato, buongiorno a chi ha gli occhi stropicciati, a chi si sta stropicciando gli occhi, a chi ha appena messo su il caffè. Buongiorno a tutte le mamme, auguri mamme, auguri mamme. Vi abbiamo dedicato una seconda ora pienissima che potete riascoltarvi tramite l'app o il sito 105.net. All'interno del nostro sito, oltre a trovare tutte le repliche dei nostri programmi, potete trovare anche delle pillole speciali che rappresentano un po' il mood,
1: il clou anche.
0: Il clou anche, non è il nostro caso, però anche il clou.
1: Facciamo finta.
0: Il mood, il respiro. Quindi, se avete perso la prima e la seconda ora, basta andare su 105.net o sull'app di Radio 105. Insieme a tanta musica, quella non ve la facciamo mai mancare. Come i Medusa con la loro Don't Wanna Go Home.

0: detto per caso Nick Pong?
1: Niccolò Torielli presenta Nick Pong. Pong. Pong. Ce la farai a indovinare tutti i ping?
0: Caro ascoltatore, cara ascoltatrici, do you wanna play? Questo è il Nick Pong. In cosa consiste il Nick Pong? Indovinare quanti rimbalzi farà la pallina nei 10 secondi quando daremo il via. È il Nick Pong, è il gioco dell'estate, è il gioco dell'inverno, è il gioco dell'autunno, è il gioco della primavera, il gioco dell'anno. Quindi il più veloce che darà la risposta al 342 41 15 105 sarà il vincitore di questa manche del Nick Pong. Prego. Quanti rimbalzi ha fatto la pallina? 342 41 15 105. Facile, questa volta. Stavolta scopriremo tra poco chi si porta a casa il kit con i gadget di Radio 105. Tommaso Paradiso.

0: Blink, questo è 105 Super Weekend. Abbiamo giocato al Nick Pong. Vi abbiamo fatto sentire una serie di rimbalzi. Voi dovevate indovinare nei 10 secondi quanti rimbalzi ha fatto la pallina. È caduta la linea? C'è caduta la linea o ce l'abbiamo?
1: Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo.
0: Allora, mettiamola. Pronto, Martina?
2: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno. No, scusaci che noi quando arriva quest'ora, dopo tre ore dove buttiamo legna nella stufa della nostra locomotiva, ogni tanto non ci capiamo. Infatti io dicevo, Davide, l'hai chiamato un secondo fa, perché aspetta, noi facciamo,
2: noi facciamo
0: centralinisti, redazione,
1: pulizie, tutto.
0: Davide, io tutto e Davide. Martina da Prato. Allora, non ti chiedo l'età, perché quando due settimane fa l'ho chiesto a un'ascoltatrice, sono arrivati milioni di messaggi, non si chiedono l'età alle donne.
2: Ma io non ho problemi, eh. Io ho 39 anni, quindi va bene, dai.
0: Giovanissima. Martina, sei mamma?
2: sì, di Claudio, 11 anni.
0: Ti ha fatto gli auguri, ti ha festeggiato a dovere?
2: Sì, però mi ha fatto svegliare presto perché dobbiamo andare a un torneo di scacchi, di mio figlio, e quindi niente, se lo scorreremo così.
0: Martina, quanti rimbalzi ha fatto la pallina?
2: 8.
0: Risposta esatta! Martina da Prato vince il kit con i gadget di Radio 105. A chi vuoi dedicare questa vittoria, Martina?
2: A Claudio, che mi ha resa mamma, e al mio compagno Cristiano.
0: Che bello!
2: E alla mia mammina anche. Faccio tantissimi auguri alla mia mammina.
0: Martina, qual è la frase che utilizzi più spesso nei confronti di tuo figlio?
2: Ti amo.
0: Incredibile. Ciao Martina, grazie davvero, grazie per ascoltarci e grazie per aver giocato con noi. Ciao Martina!
2: Grazie della compagnia, siete fantastici. Ciao. Super Weekend 105.
3: Super Weekend. Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
4: Nuova Toyota Evoque. Full hybrid, full fun, da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il cammino minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
7: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
8: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
9: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
10: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
11: Qual è il piano?
12: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
13: Troverò io la marmotta.
9: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
14: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
15: con il sottoscritto Enrico Papi
16: e Lodovica Comello.
15: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
14: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
15: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
14: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
15: solo su Radio 105. Vi aspetto!

Calvin Harris, Casavia, Release the Pressure. Questo è 105 Super Weekend. Siamo quasi giunti alla fine. Non ancora, perché ci saluteremo con lo stile che ci confà nel migliore dei modi. Quindi piangeremo, ci abbracceremo per dare la linea, poi tutto bene a 105. Nell'attesa dei saluti finali ci ascoltiamo Somber con la sua Potential

0: 105 Traffic.
1: La situazione su strade e autostrade. Sull'auto Milano-Varese si resta in coda per un incidente tra Solbiate Arno e Castronno in direzione Varese. Un incidente si è verificato sulla A24 Roma-Teramo tra Carsoli Auricola e Vicovaro Mandela in direzione della capitale. Sulla 1 Firenze-Roma segnalata la presenza di un veicolo in panne tra Arezzo e Valdarno in direzione Firenze. Tratto chiuso per frana sulla statale 553 di Atri a Silvi Marina. Una frana causa un senso unico alternato invece sulla statale 78 Picena tra Sarnano e Valico di Rustici. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
3: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno!
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
8: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
9: Ma è perfetta!
8: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
10: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Via, via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Amore, è fatta.
14: Che cosa?
13: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
14: Sì, vabbè, ma non esiste.
13: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
15: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
16: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti 8x33 cl a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
9: è la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
19: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
20: 105
21: che storia.
22: Radio 105 compie 50 anni.
23: Che storia.

0: Earth, Wind & Fire, Boogie Wonderland per festeggiare i 50 anni di Radio 105. Eh sì, 50 anni, che storia. Siamo giunti al termine anche oggi di questa puntata di 105 Super Weekend. Grazie davvero di cuore a Davidino.
1: Grazie a te, Nick.
0: Grazie Davidino per aver giocato, cioè non per aver giocato, per la regia che hai fatto. Mi sono perso un attimo via. Grazie a voi che avete giocato e che ci avete ascoltato e che avete celebrato la mamma in tutti i modi. Tra l'altro tante persone ci hanno scritto, ma io purtroppo la mamma non ce l'ho più. Ecco, quindi volevo dirvi che se oggi la vostra mamma non c'è più, sappiate che ogni ricordo, ogni abitudine, ogni frase che vi ritrovate a ripetere è un modo bellissimo in cui continua a vivere con voi. Questo ci tenevo a dirvelo perché in tanti ci hanno scritto mentre celebravamo la festa, secondo me, della parola e della persona più bella del mondo che è la mamma. Sono pronto a passare la linea a Dario Micolani, Edoardo Mecca, Linda Pani con Tutto Bene a 105. Noi ci sentiamo questo pomeriggio dalle 16 alle 18 con 105 Super Weekend.
2: 105 Super Weekend.

0: Siamo pronti, puntualissimi.
1: Prontissimi.
2: Cosa dico prontissimi? Sono le 9.
3: L'ora esatta è offerta da Satispay. Dividi tutto in 3 rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%, info e condizioni sull'app Satispay.
4: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
5: Una buona domenica da Virginia Giacomin. La guerra in Iran. Rubio e Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo. Nuovo attacco di Trump all'Italia. Roma sarà pure pronta a inviare dragamine a Hormuz dopo il cessato il fuoco in Iran, ma non c'era quando ne avevamo bisogno. Il conflitto in Ucraina si avvia alla conclusione. Così Putin, a sorpresa, al termine di una lunga giornata cominciata con la parata sulla Piazza Rossa di Mosca nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo, dopo aver gelato gli auspici di tregua di Trump in serata alla svolta, con l'apertura a un dialogo con l'Unione Europea. La nave da crociera Ondus, a bordo della quale c'è un focolaio di antivirus, è entrata nel porto spagnolo di Granadilla, Tenerife. In Italia il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza su 4 passeggeri che erano a bordo del volo KLM, sul quale era salita una donna, poi ricoverata e morta a causa del virus. Vivono in Calabria, Campania, Toscana e Veneto, disposte le quarantene precauzionali. Il delitto di Garlasco. Dopo la chiusura dell'inchiesta a carico di Andrea Sempio, l'intenzione dei legali di Alberto Stasi è quella di accelerare il più possibile per presentare l'istanza di revisione del processo. La difesa di Sempio ha detto la verità, le informazioni divulgate violano il segreto istruttorio. Una donna è stata aggredita a martellate dal marito su un autobus di linea nella zona di Stroncone, non lontano da Terni. L'aggressore è fuggito ed è ora ricercato. Si era strappato il braccialetto elettronico poco prima di assalire la donna, che ora è in pericolo di vita. Calcio, la Juventus batte 1-0 il Lecce al Via del Mare, vola al terzo posto e avvicina la Champions, in attesa dei risultati di oggi di Milan e Roma. I rossoneri in campo a San Siro contro l'Atalanta, mentre i giallorossi giocano a Parma. L'Inter travolge la Lazio 3-0. Tennis, tutto facile per Sinner all'esordio a Roma, Hofner piegato in 2 set. Bene anche Cobolli, fuori invece la Paolini, che cade al terzo turno. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
9: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
10: Mecca, Pani e Nicolani. 105.

0: 105.
1: Ma buongiorno, buona domenica e buona festa della mamma.
2: Olè!
3: Olè!
2: Vai, viva la mamma.
3: Così?
2: Sì. Perché comunque è una festa internazionale a tutte le mamme. A tutte le mamme del mondo. A tutte le mamme del mondo.
3: Le celebriamo anche noi.
1: Dalla mamma a prendere il latte. E tanto altro. Mamma.
3: Posso dire? Pensavo meglio questo inizio. Buongiorno, 9:04, domenica 10 maggio 2026 e come da tradizione nel secondo weekend di maggio si celebra la mamma. Buongiorno Edoardo Mecca.
2: Buongiorno Dario Micolausi in arte, ma solo in arte. Dario Micolani, Linda Pani
1: buongiorno,
2: qui con noi.
1: Buongiorno ragazzi e soprattutto
2: tutto Davidino.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno Davidino in regia. Che ora la sveglia stamattina?
4: Ma 4:15 come sempre.
1: Come al solito, normale amministrazione della domenica.
3: Esatto. Come sei ogni domenica.
2: Però ti vediamo rispetto agli inizi, di quando ti svegliavi agli inizi alle 4:15, molto più fresco.
3: Vabbè, ormai è rodato.
2: Molto più rodato.
4: Beh, dopo un anno sai com'è.
1: Il corpo si abitua, lo sa che ogni 7 giorni deve alzarsi alle 4:15.
4: Cosa vuoi sapere?
3: Sì,
2: no, assolutamente.
1: Cosa
2: sapere
1: qualcosa? Cosa
2: ho detto? È molto più si è abituato
3: presto su Radio 105, un nuovo programma, il curiosone di Radio 105.
1: Edoardo.
3: Allora lo facciamo subito e poi ovviamente diamo spazio ai nostri ascoltatori.
2: Certo.
3: Tanti auguri mamma Lidia.
2: Tanti auguri alla mia mamma Marina.
1: E tanti auguri alla mia mamma Marilena.
4: E alla mia mamma Donatella.
3: E
4: un bacione.
3: Via, ci siamo.
2: Perché sapete perché? Come diceva una canzone, sono tutte belle le mamme del mondo.
1: È vero. Chi è?
5: Questa è la mia dedica.
2: Albano.
5: Tutti gli mammi.
2: Bello.
5: D'Italia.
2: Prego.
5: Sì. Viva la mamma.
2: La mamma.
5: Affezionata a quella gonna un po' lunga.
2: Sì.
5: Viva la mamma.
3: Pensavo meglio anche lui.
2: No, si è appena svegliato. La mamma, non la memma. Comunque, vabbè.
3: Comunque, chiude tutto.
2: Quindi. Diamo ufficialmente il via a questa puntata.
3: Siamo sicuri.
1: Quindi, diamo il via ufficiale col buongiornissimo caffè. Ma prima i saluti istituzionali. Quindi,
2: esatto,
1: salutiamo anche la Vale in redazione.
2: Grazie. Che mamma, tra l'altro. Tanti auguri alla
1: Vale.
3: Neo mamma.
1: Salutiamo anche il nostro centralino e anche i nostri ospiti perché oggi sarà una puntata molto ricca.
2: Ci pregna.
1: Sarà gente che entra, gente che esce da questo studio fino a mezzogiorno.
3: Non possiamo dire però la radiamo al suolo questa meraviglia. Non si può andare avanti.
1: No, però ci siamo capiti.
3: Certo.
1: Vai.
2: Allora, apriamo ufficialmente questa puntata con il buongiornissimo caffè che la frase è la seguente. Mamma, la parola più bella sulle labbra dell'umanità.
3: Questa potrebbe averla scritta il Papa?
2: Papa?
1: No, è
4: un
1: famosa.
4: Un cantante.
1: No, è famosa questa.
2: È famosa questa,
1: l'ha scritta un...
3: Se non lo sai...
1: È famosa.
2: Allora ci sei andata vicinissima. Attenzione. L'ha scritta uno scrittore vero. Non un cantante, non il Papa. L'ha scritta Khalil Gibran, poeta, scrittore e filosofo libanese.
1: Libanese.
3: Cosa c'entra con Leopardi?
2: Vabbè, comunque uno scrittore
1: e poeta.
2: È andata più vicino lei che
1: scusa,
2: tu gli hai detto il Papa.
3: Vicinissima, libanese, scrittore.
1: Ho
3: Leopardi.
1: Capito, è sempre poeta, capito? Però io mi ricordavo l'avesse scritta un poeta.
2: Mamma, la parola più bella sulle labbra dell'umanità.
6: Linda!
7: Mi si ama, patatini, mancate!
0: Tutto bene a 105.
3: Buongiorno Linda Pani.
1: Buongiorno Dario Micolani. Buongiorno Edoardo Mecca.
2: Tra l'altro in Piazza Pomodoro di solito ballano la salsa.
8: Tutto bene a 105.
1: Ci scrive Nico da Vigo.
2: Dice che Nico da Vigo, per favore. Ma allora l'ho fatta apposta, come Luca da Lucca.
3: È ufficialmente tutto bene a 105 anche per chi guarda il 66, ovviamente.
0: Tutto bene a 105.
9: Mandi, sono Martino De Udin. Vi sto ascoltando.
1: Woo-hoo-hoo!

0: Tutta dritta, Piazza Solferino alla Palazzina di Caccia.
1: 5 km?
0: No, di più.
1: Di più?
0: Non
1: più,
0: lo so, ma sarà una ventina.
1: Una ventina.
2: Comunque, io vorrei soffermarmi sul prosecchino, dato che diciamo sempre patatini, adesso facciamo prosecchini.
0: Sì.
2: Era carino, mi piaceva.
0: Benissimo, però è arrivato.
3: Ad agosto farei la radio da sola?
2: Sì.
0: Ah. È arrivato il momento. È arrivato il momento dell'almanecca. L'almanacco del giorno. Non è mercoledì, scusate. Domenica 10 maggio.
3: Festa della mamma, auguri mamme.
0: Festa della mamma. È il 130° giorno del calendario gregoriano. Mancano solamente 235 giorni alla fine dell'anno. Preparatevi.
2: Cominciate ad organizzarvi per Capodanno.
0: Hai già preso il vestito con le paillette? Metti un po' di festa. Perché manca troppo poco. Oggi i santi del giorno
3: ogni
0: sono.
3: Ogni weekend fa la stessa.
0: Vai, iniziamo a festeggiare.
2: Vite l'aria di festa.
0: Manca poco.
2: L'aria di festa?
3: Sento già il Pandoro.
0: I santi del giorno.
2: Da tirare giù nel caso del mignolino sul comodino. Ok.
0: Sì, ecco. Esatto. San Calepodio. San Calepodio. San Cirino. San Dioscoride di Smirne. San Filadelfo.
2: Spalmabile.
0: Sì, esatto. Esatto. E poi Sant'Alfio e Santa Solangia. Capito, i santi.
3: Sì, dai, bello un talk tutto.
0: Un proverbio di maggio, quindi il proverbio di oggi è: il giorno di San Cataldo sparisce il freddo e arriva il caldo. Qui in realtà piove, però vabbè.
2: Infatti. Però non fa freddo,
0: No, non fa freddo, sì, è vero. Oggi è la festa della mamma, l'abbiamo già detto. Cosa succede?
3: Sì, beh, un po' più di enfasi. Oggi è la festa della mamma,
2: aspetta,
3: l'abbiamo già detto.
2: Aspetta, sto cercando gli appunti.
0: Allora, cosa successe? Il 10 maggio del 1962, pensate, la Marvel lancia l'incredibile Hulk.
3: Oh,
0: figo. Che all'inizio era un po' verde di vergogna, poi alla fine è diventato un supereroe. Invece nel 1994 Nelson Mandela viene eletto presidente del Sudafrica. Tra i compleanni, nel 31 nasceva il grande Ettore Scola, nel 60 Bono Vox. Il grande Bono Vox che compie 66 anni, ragazzi.
3: Cantante degli U2.
0: E andiamo con l'oroscopo. I due segni sfortunati di quest'oggi e i due segni fortunati. Per gli sfortunati, la Vergine. La settimana potrebbe cominciare con la luna un po' storta, quindi messa così.
2: Così. Che spasso, vai.
0: Esatto. Ma poi migliorerà a partire da metà settimana. Qualche discussione in coppia.
2: Aia.
0: E poi il Capricorno, segno sfortunato di quest'oggi. Ultimamente i Capricorno non hanno avuto una vita facile. Quelli della terza decade avranno ancora qualche bega da sbrigare. Ci sono opportunità da cogliere con gran velocità. Invece i due segni più fortunati quali sono? Oggi festeggio anch'io perché c'è il Cancro. Il transito favorisce le questioni economiche.
2: Tutto truccato.
0: Ma dove?
2: Chiaramente.
0: Magari niente di epocale, ma ci sono segnali positivi e conferme in arrivo. E poi il Leone.
2: Finalmente.
0: La settimana finisce con una bella energia a favore. Molti leoni stanno cominciando a mettere fuoco a un cambiamento molto positivo. Siete tornati a ruggire, leoni.
2: Che bello.
3: Ma oggi è vestita anche frizzantina.
2: Frizzantina, dove sono?
4: Smarmellina oggi.
2: Ma non sono smarmellina oggi.
3: Facciamo un po' di auguri alle mamme tra poco. Adesso Alex Warren.

0: imparato dalla vostra mamma? Qual è la frase che vi dice sempre la vostra mamma, che vi diceva sempre la vostra mamma? Dai, le celebriamo.
1: Alla che te dago.
0: Cioè?
1: Guarda che te le do, ma non me le ha mai date. Però la minaccia funzionava, non me le ha mai date la mia mamma. Anzi.
0: Vogliamo celebrare anche però i papà che fanno anche da mamme?
2: Ma celebriamo i papà oggi. Siamo la radio Proud to be Different. Ma è la festa della mamma. Oggi vogliamo celebrare i papà.
0: Ah, vuoi quindi la categoria delle mamme contro?
2: Papà all'ascolto, è il vostro giorno.
0: Vai.
1: Ma scusa, già che ci siamo, festeggiamo i figli. Cioè i figli, non c'è la giornata dei figli, non c'è la festa dei figli, celebriamo i figli.
2: No ragazzi, in generale i papà sono sempre molto bistrattati.
0: Vabbè, però hanno la festa del papà, cioè ce l'hanno la
2: sì,
0: giornata.
2: Sì, vabbè, ma passa un po' in sordina. Chi è?
3: Ciao amici, sono il vostro amico Topolino.
2: Topolino. Ciao.
3: Sto ascoltando, oggi è la festa della mamma e sto preparando per la mia mamma una bella torta di formaggio.
2: Che bello, buona. Bravo Topolino.
1: Che bravo,
2: che meraviglia.
1: Topolino.
2: Beh, lui è sempre molto carino.
0: Sui messaggi vocali Edoardo Mecca è sempre un po' di parte, cioè giustifica sempre, bravo Topolino, bravo Alba, cioè,
2: beh, ma ragazzi,
1: sì,
0: ci hai fatto caso?
1: Ci ho fatto caso, quando
0: difende
1: arrivano
0: sempre
1: i personaggi che hanno la voce che un pochino somiglia a quella di Edo, cioè vedo che c'è
0: un
1: questa
0: elemento in comune,
1: perché
0: certo,
1: se arriva l'audio di un ascoltatore col cavolo che gli difende invece, anzi.
0: Comunque a proposito di figli, possiamo sfruttare i prossimi interventi per chi vuole magari lanciare un messaggio alla propria mamma.
1: Va
0: fare
1: bene.
0: Gli auguri alla propria
1: se
0: mamma.
1: Se volete fare
0: papà
1: una sorpresa alla vostra mamma, 342 41 15 105, scrivete il numero, come si chiama la vostra mamma, e noi proveremo a chiamarla.
0: Anche.
2: Anche bello, bellissimo. Chi è?
3: Sono un po' stanco.
2: Ancora lui.
1: Ancora.
3: Perché stanotte ho fatto sesso sfrenato con Minnie tutta la notte.
2: Topolino, lei è un coniglio, veramente.
0: Lei è un porco.
2: Sì. Allora non ci interessa.
1: Fermiamoci che mi devo riprendere, ma
0: torniamo tra poco.

0: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
5: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
6: Arredissima.
7: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
8: Tu perché sei così?
7: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
9: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
12: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
13: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
14: Uno sono io!
15: Uno sono anch'io!
13: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
17: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua a soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
18: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
19: Hey!
6: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: proposito di buone abitudini, abbiamo anche quella di suonarvi il nostro disco 105 Selection alla festa della mamma. Avete appena sentito Talk to You.
1: Il disco selezionato questa settimana, evidenziato di colore giallo, color Radio 105.
2: E color bombetta.
1: Ecco qua.
0: Va bene, state arrivando in tanti al 342 41 15 105. Ovviamente facciamo gli auguri a tutte le mamme, a tutti voi che ci state segnalando, insomma, che vi piacerebbe dedicare qualcosa alla vostra mamma, un pensiero. E abbiamo in telefonica
3: Pamela.
0: Pamela.
1: Ciao, buongiorno, Pamela.
0: Pamela, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao.
1: Ciao.
2: Da dove ci chiami?
1: No, noi abbiamo chiamato.
0: Siamo allora, abbiamo chiamato lei.
4: Noi, beh, in questo momento sono in macchina perché stiamo andando a Milano, perché per la festa della mamma mi hanno regalato una giornata di shopping.
0: Figo.
4: Figo, sì.
0: Ma sai chi ci ha segnalato quindi di chiamarti? Proprio tuo figlio Matteo di 7 anni.
4: Lo so. Esatto.
2: Bravo Matteo.
4: Mi sentiva in radio e allora ha detto: dai, facciamo la sorpresa alla mamma, è qua in macchina.
0: Allora,
4: con noi,
0: grande quindi... Matteo, intanto sei il numero uno perché a 7 anni ascolti la radio e Radio 105.
1: Bravo, piccolo 105ista.
0: E poi perché hai avuto un pensiero per la tua mamma.
1: Finché sono piccoli,
4: sì,
1: così,
4: esatto.
1: Sì. Finché sì, goditelo. Quindi...
4: lo so.
0: Ce lo fai sentire, Matteo? È lì con te?
4: Sì, te lo faccio.
0: Vai,
4: sì, sì.
0: Vai. Ciao Matteo.
5: Ciao.
0: Grande.
1: Ciao. Grande.
5: Ciao.
1: Hai fatto una bella sorpresa alla tua mamma, Matteo.
5: Sì.
2: Ma quanto bene vuoi alla tua mamma?
0: Diciamolo.
2: Quanto bene vuoi alla tua mamma?
5: Tanto, tanto.
2: Oh, che meraviglia.
0: Qual è la cosa più bella della tua mamma? Vai, pensaci. Che fa o che ti dice?
5: La cosa più bella della tua mamma.
1: Ce ne sono troppe, ce ne sono,
2: sì,
1: troppe.
2: Sì, non riesci
1: ce
2: a scegliere.
1: Ce ne sono troppe.
0: Vai, scegline una. La cosa più bella che ti piace fare con lei?
5: Sono tantissime.
2: Non riesci a scegliere, tutte, sono troppe. Bravo Matteo, sei dolcissimo.
0: Cosa andate a fare oggi? Se vuoi ripassaci anche la mamma.
5: Sì.
1: Amore. Mi sciolgo.
0: Qual è il programma della giornata?
1: Andate a fare shopping? Andate a fare shopping?
0: Troppa emozione.
4: Sì, sei emozionato un po', ok.
2: Ma che bello.
1: Amore, è bello sentire l'emozione.
0: Questa è proprio una telefonata vera.
1: Sì, sì, un sacco, sì, un sacco.
4: Esatto.
0: Vi abbracciamo, ragazzi.
2: Ci sei emozionata,
4: grazie,
2: anche
4: grazie
2: tu, Pamela.
4: Ti sei emozionata? Un pochino, perché non me l'aspettavo. Ho detto, ma sì, proviamo, però invece, ecco, è stata una bella sorpresa. Sono molto contenta.
0: Beh, ragazzi, non è da tutti a 7 anni mandare un messaggio.
2: Bravo,
0: e dire, voglio
2: bravo
0: dedicare questa giornata,
4: sì,
0: alla mamma. Bello, bello,
1: amore,
0: bello.
4: Sì.
1: Ragazzi, buona giornata, buona
4: grazie
1: festa a te,
4: mille,
1: a tutte le mamme.
4: Grazie, grazie
1: e bravo,
4: mille, auguri a tutte.
1: E bravo Matteo.
4: Grazie,
0: possiamo dire
4: grazie
0: un po'
4: mille
0: a tutti questi programmi che ci saranno tra mamma, figlio, figlie in generale in tutta Italia. Vi abbracciamo e vi suoniamo questa di Annalisa.
6: Tutto bene? A 105.

0: bella gente, ciao, sono Laura da Bologna. Niente, volevo fare tanti auguri a tutte le mamme, anche quelle in cielo, in particolare la mia bella mamma che non c'è più. Ciao ragazzi, un bacione, un abbraccio, ciao ciao. Tutto bene
1: a 105. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle, in negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
7: Ehi Yannick, in bianco il pomodoro.
6: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
8: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
12: C'è 105 Mi Casa.
11: 105 Mi Casa Live.
13: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
14: Giovedì 14 maggio incontreremo nel nostro salotto Fred De Palma e siamo super felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
11: 105 Mi Casa Live.
13: Giovedì 14 maggio con Fred De Palma.
12: C'è 105 Mi Casa.
11: Scopri come partecipare su 105.net.
15: Radio 105. Proud to be different.

0: Oggi vogliamo far sorridere tutte le mamme. E poi capirete anche perché dico sorridere nella seconda ora.
1: Lo
0: perché
1: capire.
0: Parleremo anche di sorrisi.
1: Beh, abbiamo...
2: Posso dire? Hai fatto bene a venire
0: anche oggi. Ma abbiamo da fare un'altra sorpresa oggi, perché abbiamo in collegamento la mamma di Cristina, Nedda. Auguri.
1: Auguri, Nedda.
2: Buongiorno, Nedda.
3: Grazie.
0: Una sorpresa da figlia, Cristina, in diretta su Radio 105.
3: È veramente una sorpresa. La sorpresona.
2: È una sorpresona, non siamo qui apposta. Che stai facendo oggi, Nedda, in questa giornata?
3: Beh, adesso vado a trovare mia mamma giù in casa di riposo.
0: Vedi.
3: E poi, visto il tempo, penso di rimanere a casa. Prendo l'occasione per fare qualcosa.
2: Dai, allora bene. Che vedi che questa telefonata...
1: Ti abbiamo portato questo regalo da tua figlia, un pensiero che è bellissimo in questa giornata. Chiaramente,
3: mamma
1: anche un
3: mia.
1: Modo.
3: Altro che bellissimo.
0: Qual è la
3: è
0: cosa
3: una sorpresa.
0: Più bella del vostro rapporto? La cosa che fate più spesso? Raccontaci un po' del vostro rapporto.
3: Andiamo d'accordo.
0: Cosa?
2: Andate o non andate?
3: No, che non andiamo d'accordo, facciamo baruffo, poi facciamo pace.
1: Beh, ma è così, ma è bello
0: tanti
1: anche.
0: I rapporti sono così.
1: I rapporti litigarelli.
3: Sì, sono i più belli, la viviamo la vita, no?
1: Giusto,
3: no,
1: giusto.
3: Le voglio un sacco di bene.
0: Ci sono quei rapporti anche tra mamma e figlio, figlio comunque.
2: Che ti beccano di continuo.
0: Sì, che ti innervosisci subito, poi dopo però
3: sì, ma sono i più belli quelli. Perché sono sinceri, no?
2: Esatto.
3: Almeno
2: certo.
3: Ci diciamo le cose in faccia e poi buon passo tutto.
2: Qual è la frase che hai ripetuto più spesso a tua figlia Cristina nell'arco di tutti questi anni da quando sei mamma?
3: La posso dire?
1: Prego, sì, prego.
3: No, rompere.
1: Vabbè, dai.
2: Infatti, anche delicata, dai.
0: Per empatizzare un po' con tutto il pubblico che all'ascolto, ci scrivono bei ricordi con mia madre, soprattutto i suoi rimproveri e quelle frasi iconiche che le uscivano sul momento quando si arrabbiava.
3: Comunque glielo dicevo in tono bonario.
1: Certo. Poi sono rimproveri per il loro bene. Poi vedi che alla fine poi tutto torna, perché questa è una dimostrazione grandissima di affetto.
0: Esatto.
2: Litigano, ma poi il messaggino alla radio per fare la sorpresa in onda. Capito?
3: Certo,
2: quindi bello,
3: no,
2: così.
3: Guarda, mi hai fatto proprio un bellissimo regalo.
0: Ti abbracciamo.
1: Tanti auguroni, Nedda. Passa una buona giornata.
2: Oggi, come tutti i giorni.
0: Ciao,
2: Nedda.
0: Stanno arrivando diversi messaggi anche di chi.
2: Che bello.
1: Ma cosa? Sì, ma perché devi...
0: ha rovinato tutto.
1: Perché devi rovinare un momento?
0: Andiamo con un disco che invece è anche per gli innamorati. Tu forse, Linda, inizi ad avere le farfalle nello stomaco,
2: No, io non mangio i bruchi.
1: Esatto.
2: Intanto.
1: E poi chi ha fame?
4: Dimmi.

0: Dite.
1: Ma secondo voi come le hanno le farfalle nello stomaco? Al ragù? In bianco? Al pesto?
2: Al pesto probabilmente. Al pesto con i pomodorini e la mozzarella.
0: Ne parleremo in terza ora. Oggi c'è un link continuo.
1: Ospiti continui quest'oggi.
2: Si vola.
3: Sono Aurora.
1: Ciao.
3: E sto facendo pancake col mio babbo per festeggiare la festa della mamma. Ciao.
1: Ma che meraviglia, Aurora. Dice sono Aurora.
2: Ciao Aurora.
1: Ma che meraviglia, i pancake. Che sono buoni, avete mai mangiati?
0: Certo. Beh, come direbbe Iade,
2: mangiati e anche cucinati. Io, cioè, che li facevo io.
4: Mia
2: sono
4: moglie è fan
2: pancake.
4: Dei pancake. Posso dire una roba invece?
0: Posso.
4: Io?
1: Fanno cagare.
4: A me i pancake
1: fanno cagare.
2: Veramente. Ragazzi, sono buonissimi, sia salati che dolci. Cosa dite?
1: Niente di eccezionale, lo possiamo dire.
0: Lo possiamo dire.
4: Tutte queste sopravvalutatissime.
1: Tutte queste robe che arrivano, queste americanate.
2: Io non sono d'accordo, sono buoni i pancake. È da una vita che non li mangio, però sono buoni.
4: Ti dirò, con un po' di crema di nocciola sopra. Sì.
2: La frutta, la crema di nocciola, il burro d'arachidi, sì. C'è più condimento che pancake praticamente.
4: Vabbè, va bene. Bello vedere insomma anche le figlie, i figli che organizzano cose con le loro mamme, che regalano magari delle esperienze, perché ci sono anche quei regali tipo, non so, una giornata alle terme insieme.
2: Sì, così ci liberiamo dalla mamma che non rompe le balle per 24 ore.
1: Sì, e magari portano il fidanzatino o la fidanzatina a casa proprio perché la mamma è fuori.
4: No,
1: eh?
4: Ma io dicevo insieme.
2: Ah,
4: ma tu dici il regalo per approfittarsi.
1: Così esci, ho casa libera. Trichete, trachete.
2: Com'è malizioso oggi?
1: Vabbè,
2: so
1: magari tanto.
2: No,
1: ma
2: certo.
4: È vero la frase che si dice sempre sulle mamme, che dà un pronto al telefono, dà uno sguardo, da 5 secondi che ti capiscono se stai bene, se c'è qualcosa che
2: sì,
4: non va.
2: Ma sì, sì, certo. Totale.
4: Non è un luogo comune,
2: non
4: è la verità.
2: Non è un luogo comune, una mamma lo sa sempre. Una mamma lo sa sempre.
5: Scusate, abbiamo qualcuno al telefono? No, scherzavo.
2: Io ero pronta, Davidino. Niente. Vabbè, dai, abbiamo fatto il possibile per chiamare un po' di, di mamme.
4: Nella prima ora ci siamo dedicati un po' a voi. Grazie a tutti i messaggi che stanno arrivando ancora al 342 41 15 105. Si parlerà di sorriso tra un po' nella seconda ora, perché avremo.
1: Perché?
4: Un esperto, avremo un dottore.
1: Un ritorno perché avremo il dottor Macri.
4: Macri, esatto.
1: Esatto.
4: Medico, che verrà... chirurgo, dentista, specialista. E quindi si parlerà di sorriso anche per questo motivo.
2: In terza ora anche Iade Fabbri.
1: Beh vabbè,
2: si vola.
4: Siamo anche molto utili oggi,
2: allora,
4: oltre a fare intrattenimento.
2: Potremmo parlare, allora, prima parliamo di denti, poi parliamo di alimentazione. Potremmo parlare del prezzemolo che rimane incastrato sui denti.
1: No, e Iade ti dice, beh, già gli uomini primitivi non mangiavano lo zucchero, avevano i denti forti.
2: Ah, ecco, così, è tutto collegato, è tutto collegato.
1: Quanto scommettete?
4: Ce la giochiamo.
2: Va bene, è arrivato un messaggio proprio adesso di Gianluca da Brescia che dice: visto che siete different, secondo me dovremmo festeggiare gli uomini.
4: Vero.
2: L'abbiamo fatto!
1: L'abbiamo fatto!
4: Un pensiero va anche a tutti quei papà, a tutti quegli uomini che in casa, nella vita, fanno le mamme.
1: I papà sono bistrattati, chi c'è?
6: Ciao cari, sono... il Donatello da Cinisello.
1: Donatello, ciao.
6: Mi
1: ciao.
6: Sto pettinando, improfumando, perché
4: chi se ne frega,
6: devo andare a far colazione con una bella donnina, una 75enne bella vispa.
1: Non ci interessa.
6: Però datemi le notizie sul traffico, così arrivo puntuale.
1: Ah, va bene.
2: Abbiamo sbloccato un nuovo personaggio.
4: No, che voce da Marpio.
1: Salutiamo il nostro Donatello.
2: Vi prego, non lasciatemi mai sola con lui.
4: Ma che pensi alla sua mamma?
1: Chi è?
2: Chi è? Le news sul traffico.
1: Andiamo.
0: Tre canzoni, chi sarà? Il cazzo.
7: Tutto bene al 105. Tutto bene. Tutto bene al 105.
8: 105 Traffic.
9: La situazione su strade e autostrade. Sulla 4 Torino-Milano segnalato un incidente in ingresso alla barriera di Rondissone procedendo in direzione Milano. Un incidente anche sulla tangenziale sud di Torino allo svincolo di Stupinigi direzione A21 Torino-Brescia. Sulla 24 Roma-Teramo si è verificato un incidente invece tra Carsoli Auricola e Vicovaro Mandela in direzione della capitale. Un incidente causa rallentamenti sulla statale 148 Pontina a via di Decima Castel Porziano in direzione della statale 7 7 Appia. Tratto chiuso per frana sulla statale 553 di Atri, a incrocio Silvi Marina, statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
8: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
10: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.

0: specchi. Carrefour. Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
7: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
8: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano, e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Amore, è fatta.
10: Che cosa?
9: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
10: Sì, vabbè, ma non esiste.
9: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
11: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
12: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
13: 105.
14: 105.
13: 105. Che storia.
15: Radio 105 compie 50 anni.
16: Che storia.

0: Disco preso dal 1990, suonato alla fine di questa prima ora in questa giornata speciale per le mamme. Ed è anche disco 105, che storia!
1: I'm thinking about you.
2: Ed è già pronto.
0: Chiamato così.
2: Ed è già pronto il nostro ospite che tra pochissimo sarà in diretta con noi. Ma che ore sono?
1: Allora, mancano esattamente 8 secondi alle 10 in punto.
0: Ah, bravo.
1: Hai capito che precisa?
3: L'ora esatta è offerta da Satispay. Dividi tutto in 3 rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni sull'app Satispay.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: Claire, I Can Wait, alle 10:02 minuti, seconda ora di Tutto Bene a 105. Ci prendiamo cura anche di voi, nel vero senso della parola, da queste due ore in poi, per queste due ore.
1: Esatto, perché è tornato a trovarci un amico che abbiamo avuto, insomma, al microfono qualche mese fa, il dottor Macri.
2: Buongiorno a tutti e buona festa della mamma a tutte le mamme.
1: Oh.
2: Sono tutte belle le mamme del mondo, quindi un augurio a tutte le mamme.
1: Grazie, dottore, medico, chirurgo, dentista, specialista in odontostomatologia e protesi dentaria.
2: Sì, questa è la definizione canonica classica.
0: Corretto.
2: La mia specializzazione invece è proprio l'estetica del sorriso, rendere belle oggi le mamme, le donne in generale.
3: Esatto, e le mamme che vanno dal dottor Macri poi hanno anche il sorriso più bello del mondo, non sono solo le più belle del mondo.
0: Partiamo proprio dal sorriso, perché stavamo facendo quattro chiacchiere davanti a un caffè prima, poco fa, e di sorriso si parlava. Sorriso abbinato alla comunicazione, abbinato anche al cinema oggi. Secondo me stavi dicendo una cosa molto molto molto interessante,
2: sì,
0: sul fatto che è cambiato proprio il modo di comunicare.
2: È cambiato proprio il modo di comunicare. Prima definiamo lo sorriso. Il sorriso cos'è? Una composizione di denti racchiusa dalle labbra. Allora, prima la principale fonte di comunicazione era lo sguardo. Se ci riferiamo proprio ai ritratti dei pittori dei secoli scorsi, ecco, tutto si focalizzava intorno allo sguardo. Il ritratto poteva essere frontale, poteva essere tre quarti, poteva essere di profilo, però era tutto focalizzato intorno allo sguardo.
1: Mm-hmm.
2: Adesso, lo possiamo anche dire, grazie al selfie moderno, la principale fonte di comunicazione non è più lo sguardo, non sono più gli occhi, non avviene attraverso gli occhi, ma avviene con il sorriso, quindi attraverso i denti. Quindi curiamoci i denti, rendiamoli belli per ben comunicare.
0: Vedi? Ci avevate fatto caso? Ci avevate pensato?
3: Mi scusi, dottore, ma dai social non traspare anche un'eccessiva rincorsa anche
0: alla perfezione?
3: Alla perfezione, anche un po' finta, anche per quello che riguarda il sorriso.
2: Vi do una notizia proprio, non dico delle ultime ore, ma sicuramente degli ultimi mesi. È finito l'effetto wow di questo sorriso molto bianco, quello che si definiva un po' volgarmente come effetto lavandino. E questa era una moda molto, molto transoceanica, molto di Miami e di Los Angeles, cioè degli Stati Uniti, quella di rendere il sorriso di un bianco innaturale molto finto. Adesso, grazie un po' ai professionisti italiani, che bene o male noi siamo la patria dei più grandi artisti, quindi l'arte per noi è il nostro pane quotidiano, quindi il concetto di bellezza, la valutazione della bellezza, chi meglio degli italiani può farlo, dove è nata la bellezza. Adesso il colore deve essere e la forma devono essere un po' più naturali, ma soprattutto più adeguati a non dare quell'effetto di finto, di falso che si dava fino adesso. E anche si fa meno uso di quelli che chiamate voi, che siete esperti di Instagram, i filtri, queste cose.
3: Sì, esatto.
2: si tengono a togliere, perché è vero che la simmetria e l'armonia sono dei parametri importanti che definiscono la bellezza, che contribuiscono a creare quella che è la risposta psicologica positiva. Cosa vuol dire? Di fronte a un sorriso, cosa prova la persona che lo guarda? È vero che sono fondamentali, però nasce l'imperfezione, cioè quell'esigenza, quella che Eraclito chiamava il clinamine, quella piccola imperfezione che esalta l'estetica in toto.
3: In effetti, soprattutto tra i più giovani,
2: tre bellissimi sorrisi, quindi siete completamente, assolutamente adeguati.
1: Grazie dottore.
3: Dicevo che soprattutto tra i più giovani c'è l'esaltazione ormai alla body positivity, quindi c'è molta più tendenza al no filter e all'effetto naturale in generale.
0: C'è un'altra domanda, un luogo comune che tra poco magari sfatiamo.
1: Esatto.
0: Perché adesso dobbiamo suonare un disco che vedo già pronto lì in scaletta. Ma è vero che gli appuntamenti dal dentista sono spesso i più rimandati?
1: Aia.
2: Non è vero, bisogna sfatarlo. Perché poi diremo il perché.
0: Attenzione!
1: Esatto. State qua!

0: È bello che Linda ha detto apri il microfono e poi balla.
1: No, non ho detto apri, ho detto aspetta, disannuncio io. No, perché volevo ringraziare ufficialmente in diretta nazionale LDA e H7 che mi hanno dedicato questo disco, perché hanno visto questo programma, siccome vi sopporto tutti i weekend, hanno deciso di farmi santa.
2: Sì, certo.
0: Credete alle favole. Come per la domanda con cui ci siamo lasciati prima, insieme al dottor Giovanni Macri, che è ancora con noi per un po' di minuti. È vero che gli appuntamenti dal dentista sono spesso i più rimandati?
1: No, è una favola.
3: Assolutamente no, non è vero, anche perché questo era un... è da sfatare, ecco, è un mito che risale forse a decine e decine di anni fa, dove c'era la fobia del dentista. Adesso, attraverso le moderne tecniche di anestesia, assolutamente, anzi, magari qualcuno rimandasse qualche volta, così facciamo qualche pausa a caffè in più. Invece direi che, nonostante il film di Checco Zalone, la statistica dice che gli appuntamenti più rimandati sono quelli dall'urologo. Il perché non lo diciamo.
0: E solo a pensarci, noi maschietti diciamo sì.
2: Effettivamente fa un po' timore ancora la visita dall'urologo.
1: Io invece ho una domanda, dottore. Noto che c'è sempre molta più attenzione e cura all'aspetto estetico del sorriso, che ovviamente da una parte è positivo, ma dall'altra mi chiedo, c'è una trascuratezza nella cura proprio della salute del dente perché si pensa all'estetica, o sono due cose che vanno a braccetto?
3: Allora, curando l'estetica non si può non fare prevenzione, perché quello che si deve fare in primis quando si vuole dei denti belli, al di là di andare dal dentista, bisogna curarsi, lavarli spesso con quella che io spesso enuncio dalle radio, dalle televisioni, è la regola del 3x3, la mia regola del 3x3, cioè lavare i denti 3 volte al giorno per almeno 3 minuti. È vero che se bisogna scegliere tra curare i denti anteriori piuttosto che quelli posteriori, che non si vedono, spesso si preferisce curare solo quelli anteriori. Però ormai uno degli aspetti più importanti quando si va dal dentista è quello di una valutazione globale del sorriso, perché è vero che i denti che appaiono, che si vedono, devono essere belli, bianchi, con forma regolare, importante, abbastanza geometrici, ma è anche vero che si appaiono, che si vedono, devono essere belli, bianchi, con forma regolare, importante, abbastanza geometrici, ma è anche vero che se si tratta

0: conseguenza della mancata cura dei denti posteriori, quindi di quelle che sono la cura della caride e della protesizzazione dei denti mancanti.
1: Comunque è incredibile proprio il fatto che la mancata cura dei denti poi porti a scompensi in tutto il corpo.
2: Quando si dice parte tutto da lì,
0: è multifunzionale il fatto di dover curare i denti, perché i denti sono anche servono anche a mantenere la giusta dimensione verticale, il giusto equilibrio tra i condili, il giusto equilibrio della neuromuscolare, del collo, della schiena. Quindi è fondamentale la cura del sorriso, e anche perché è lo strumento di vita, perché attraverso i denti noi ci alimentiamo e attraverso l'alimentazione possiamo continuare a crescere, invecchiare e vivere, insomma.
2: Vedi, oggi è un po' tutto collegato il nostro programma, perché dopo abbiamo il nostro Jader Fabri, che di solito è fisso con noi la domenica, dove si parla anche di longevità. Vedi, è tutto un po'
3: tutto collegato,
2: sì, sì, collegato tutto oggi. Collegato. Stanno arrivando diverse domande al 342 41 15 105, quindi continuate a farle se avete dubbi in generale. Gliele sottoponiamo a Giovanni Macri.
1: E anche il nostro Jader, appunto, sulla cura dei denti batte molto. Beh, perché sì. È importante per tutto l'organismo.
2: Suoniamo il disco di Benjamin Ingrosso, ti va?
3: Sì, no, perché quando tu fai, quando mordi qualcosa, fai kite, come nel disco.
1: Benissimo,
4: bello, bello.

0: Alice da Gaggiano scrive: il dottor Macri mi curò il sorriso quando ero una ragazzina ben 25 anni fa e tuttora è perfetto. Vedi?
1: Grazie, grazie Alice.
2: che bello che riconoscono poi la voce alla radio, sì, e fanno i complimenti. A proposito di ragazzini,
3: beh, l'abbiamo detto anche l'altra volta, sì, il sorriso dei VIP.
4: Sì, è grazie. Però non solo, tutti,
3: e non
4: di
3: solo,
4: tutti,
3: cioè,
4: di tutti,
3: cioè,
4: perché tutti hanno diritto ad avere un sorriso bello, perché vero, per poter sorridere, sorridendo si sprigionano serotonina, endorfine, e quindi si sta meglio, si vive meglio.
2: È fondamentale per il buon umore.
4: Dobbiamo essere messi in condizione di poter sorridere.
2: Assolutamente sì. Francesca da Sacile ci chiede: qual è l'età più indicata per i bambini per la sigillatura dei molari?
4: Allora, se i molari sono quelli da latte, appena vengono erotti, se c'è bisogno. Anche se ci sono teorie contrastanti se è bene sigillare o no i molari, se si attiene una perfetta generale, se la mamma si preoccupa, perché in quell'età deve essere la mamma che lava i denti al bambino o la

0: bambina, allora potrebbe non esserci bisogno. Per quello che riguarda invece i denti permanenti, dai 6 anni in poi, quando cominciano a derompere i molari, quindi si comincerà a fare.
1: Quindi
0: la sigillatura può essere un'ottima soluzione se c'è una scarsa propensione a lavare i denti.
1: Ah, ok, ok. Però è importante fin da piccoli, insomma, aiutare i bambini a prendere dimestichezza e confidenza con l'ambiente del dentista.
0: È importantissimo fare le visite periodiche ogni 6 mesi anche ai bambini, la prima visita è intorno ai 3 anni per vedere. E questo ci dà il là adesso per parlare, perché vede come esiste la pedodonzia, l'ortodonzia, ci si occupa di bambini, ci si occupa del paziente adulto e non ci si è mai occupati dei pazienti anziani. Adesso esiste la geriatria odontoiatrica, l'odontogeriatria, che è un approccio clinico del paziente anziano attraverso delle cure multiple, cioè attraverso vedendola nell'insieme del tutto, cioè vedendole proprio per quello che riguarda la multidisciplinarietà della medicina, perché gli anziani adesso sono circa in Italia e in Europa gli over 65 quasi il 23% della popolazione, quindi sono tantissimi. E queste persone nel 60% dei casi arrivano con i denti naturali. Arrivando con i denti naturali hanno bisogno di essere curati. Spesso cosa si faceva? Si toglievano i denti e si mettevano le dentiere. Adesso anche 85-90 anni
2: vogliono gli impianti.
0: Il paziente vuole gli impianti. E poi possiamo arrivare anche all'Albania, allora, visto che è arrivato.
2: Eh sì, perché poi sono tante le curiosità.
3: Beh, questa è una rivoluzione. Però,
2: come mai le persone...
0: Questa è una rivoluzione perché per la prima volta, lo dico proprio da questi microfoni, nascerà questa nuova scienza, questa nuova specializzazione che è l'odontoiatria geriatrica. Un modo multidisciplinare di affrontare il paziente anziano.
1: Ok, stavamo leggendo, esatto. Di impianti, qualcuno chiede come mai la gente va a fare gli impianti in Albania, probabilmente c'è anche questa moda.
0: Allora,
1: qua
0: ci sono, ecco, quello che la pubblicità deve essere fatta in tutti i settori perché è l'anima del commercio, si dice, giusto? Ma del commercio, io direi, non è l'anima della professione. La pubblicità che si fa per dire andare in un posto piuttosto che un altro, per me la cosa migliore è quando si vuole avere un approccio con il professionista e il passaparola, cioè usufruire, fare tesoro delle esperienze altrui,
2: che è sinonimo di credibilità.
0: Che è sinonimo di credibilità. E, io non farei mai una pubblicità su Instagram dicendo venite da me che sono bravo, vi faccio... Sono cose che veramente spesso sono ingannevoli. In Albania ci sono dei costi minori, però vi assicuro, se voi venite nel mio studio, poi vi renderete conto quanti pazienti tornano e hanno bisogno di cure, perché viene fatto tutto in modo, penso, standardizzato. Sicuramente ci saranno anche dei buoni professionisti, ma se abbattono così tanto i costi, poi il paziente deve avere quello che prima era il vecchio medico condotto, che era il medico di famiglia. Ci deve essere anche l'odontoiatra di famiglia, il punto di riferimento,
1: sì,
0: cui
1: certo.
0: Si può chiamare anche il sabato e la domenica per dire se c'è qualche problema. In questi casi, una volta eseguito l'impianto, se c'è qualcosa che non va, diventa tutto molto più difficile.
2: No, attenzione, perché... che lì si conferma poi il detto: chi meno spende più spende.
0: Però esatto. A parte questo, liberi tutti di fare quello che vogliono. Io il consiglio che do, perché poi si vedono trasmissioni televisive che si prendono cura di questi problemi che hanno queste persone e si vedono quali sono i limiti e i rischi di questi trattamenti.
1: Uno risparmia sul dentista in Albania, però spende i soldi per andare in Albania,
3: tra l'altro
1: quindi nel senso che risparmia.
0: Poi guarda, adesso l'ordine dei medici ha creato dei tariffari abbastanza calmeriate per tutti, quindi non è più questa grande differenza, è solo un impatto, perché se uno ti dice invece di spendere 10.000 spendi 6.000, però bisogna vedere cosa ti fanno per i 6.000,
1: certo.
0: Che non è facile capire.
1: Assolutamente, però diciamo che la prevenzione è la misura migliore per evitare di spendere poi in futuro sia energie che
0: la cosa migliore è prevenire, soprattutto adesso occuparsi anche degli anziani, perché adesso un uomo di un anziano che può essere considerato o robusto o fragile, dipende dalle condizioni, ha bisogno di essere curato, però il dentista deve essere istruito, deve essere formato anche ad avere un approccio multidisciplinare, a conoscere quali sono i problemi, tipo le malattie, il diabete, le malattie cardiovascolari, le malattie del sistema nervoso, l'osteoporosi, conoscere tutte queste tipi di patologie, perché deve avere un approccio multidisciplinare nei confronti di questo nuovo del paziente anziano.
2: Io stavo leggendo tra le ultime domande questa, che è un po' una preoccupazione di un'ascoltatrice. Ciao, ho un nipote di 17 mesi, i denti incisivi inferiori sono nati storti, il pediatra ha sentenziato che anche quelli permanenti cresceranno storti.
0: Non è assolutamente vero. Non è assolutamente vero, perché questo, se il dente crescerà storto o diritto, in gergo come si dice, lo si vedrà, sarà da un dettame genetico, perché non ci sono cause che possono determinare una distopia, si dice in termine tecnico, il fatto che il dente sia storto o diritto. Non è assolutamente vero, però adesso attraverso l'ortodonzia, un'altra scienza che si occupa dell'allineamento dei denti, anche in maniera non più cruenta, quindi non più con gli apparecchi
1: di una volta,
2: sempre tutto meno invasivo,
0: certo. Molto meno invasivo, bravissimo, vedo che sei preparato.
2: Dai, ci andiamo tutti, comunque ci teniamo tutti.
0: Ecco, attraverso queste tecniche si possono risolvere veramente tanti problemi, quindi di non preoccuparsi assolutamente, e il pediatra stia più attento.
2: Attenzione.
0: Quando fa queste
1: creare allarmismi,
0: affermazioni,
1: certo.
0: Perché deve insomma consultarsi magari con un odontoiatra di fiducia.
2: Abbiamo tranquillizzato anche il pubblico, tanto tornerai a trovarci,
0: certo.
2: Secondo me ti ringraziamo per tutto quello che ci hai raccontato.
1: Grazie.
0: Buona festa per la mamma e un augurio a tutte le mamme.
1: Ecco, grazie. Ti saranno sorridendo sicuramente. Quindi grazie dottor Macri per essere stato con noi.
0: Buona domenica a tutti.
1: Ciao. Alla prossima.
4: Tutto bene? A 105.
5: Tutto bene a 105.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
10: casco.
9: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
13: Doppio malto.
14: Birra, cucina e felicità.
12: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
15: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
16: Amore, mi racconti una storia?
17: Va bene, dai.
18: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
19: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
20: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
21: Via, via.
20: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
22: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra.
10: dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola,
17: dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto,
21: dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso,
22: dove posso avere tutto senza chiedere.
23: Una vacanza così non esiste.
24: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
25: Matteo!
26: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
27: Sa

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura

0: fastidio.
1: Io non so più.
2: Cos'è? Normale?
1: Che fastidio, che fastidio.
3: Ma sono matta io.
1: Che fastidio.
4: Ma sono matta,
2: sì, sì.
4: Matta io.
2: Sei
1: che fastidio,
2: tu.
1: Che fastidio.
3: Matta io.
2: Sì, sì, siete voi,
1: che
2: siete
1: fastidio,
2: voi.
4: Che fastidio,
1: che fastidio. Che fastidio,
2: no? Abbiamo capito che ormai è tutto meno invasivo, anche andare dal dentista non è più che fastidio. Abbiamo capito anche questo oggi.
3: No, infatti le uniche cose che sono rimaste a dare fastidio siamo io e Edoardo.
5: Ma ti rendi conto?
2: Voi due siete due zanzare.
5: Che per 15 secondi, per 15 secondi io Linda Pani
1: fare che fastidio, che fastidio. Che
3: fastidio.
2: Dopo aver avuto un grande esperto qui,
3: sì,
2: poco fa.
3: Siamo stati troppo seri per 20 minuti, adesso
2: certo.
3: Lasciaci 15 secondi di minchiata.
5: Riabbassare il livello.
3: Un attimo, cioè
2: lo
3: è una
2: facciamo
3: questione
2: subito,
3: di equilibri, è una questione di equilibri, voglio dire.
5: Sigla!
3: Ma va,
5: non ce la faccio.
3: Troppi!
6: Patatini! Il PBM Tarocco!
5: Il PBM Tarocco! La sfida sulle emozioni, sulle vostre vite, sulle vostre esperienze.
2: Prego, prego.
3: No, volevo sentire il brivido di andare fuori tempo quando
2: ah,
3: vai
2: okay.
3: Edoardo Mecca quando
2: l'hai capito?
3: La sigla. Mamma mia,
5: non è facile, non è facile,
3: è
5: però. È una danza che
2: lui
5: verrà
2: può.
5: Studiata anche nelle scuole di danza.
2: Torniamo alle mamme, torniamo a voi, alla vostra festa, alla vostra domenica. Ovvio che oggi con tutti questi ospiti abbiamo un po' stravolto anche il nostro grande contenitore, il nostro palinsesto. E vi chiediamo semplicemente di segnalare canzoni,
5: sì,
2: che possano a voi rievocare bei ricordi o che possano essere da dedica per le mamme.
5: Per le mamme.
7: In caso facciamo un mashupino.
3: Esatto, quindi al 342 41 15 105, canzoni che vi ricordano la vostra mamma. Ma diteci anche dei ricordi specifici che avete legati alla vostra mamma. Per me per esempio mamma è Profumo.
2: Sì.
3: Cioè, io penso subito, se penso a mamma penso subito al profumo, quello che indossa sempre lei.
2: Scusa.
3: Che è il profumo della mia mamma.
2: Bellissimo, ma sto pensando invece alla povera mamma di me. Come può sentirsi? La chiamiamo?
8: A me piacciono tantissimo i mashup.
2: Cioè questo qua
7: cosa c'è?
2: È stato serio un quarto d'ora perché doveva, giustamente.
3: Allora, adesso,
2: guarda adesso come sta delirando proprio.
3: Va bene, va bene. 342 41 15 105.
2: Vai, dedica le mamme.

0: Ma no, non ce la faccio.
1: Eh no.
2: Troppo il corpo.
1: Eh no.
3: Patatini! Il PBM Tarocco!
0: Il PBM Tarocco! Si corre all'indietro perché andiamo indietro negli anni con la canzone che avete scelto.
4: Esatto, perché più di qualcuno ce l'ha segnalata e quindi alla fine ha vinto questa.
0: Era anche scontato,
4: Scontato. Però diciamo. A quanto? Al 70%?
0: 77,3.
4: Ok. Anzi, sai cosa ti dico? Che? All'89, che è l'anno in cui dobbiamo tornare indietro.
1: È vero. E sfrutteremo tutta la durata della canzone di questa grande hit per anche leggere tutti i messaggi di auguri che volete fare al 342 41 15 105. Se parliamo sopra questo disco è per questo motivo.
0: Esatto, per questo motivo qui. C'è Dario Micolani che oggi non ne può più di me, di Linda.
1: Beh, ma non solo oggi.
4: Non solo oggi, infatti. Dai, lanciamo il disco, va.
0: Vai.
5: Questo è il PBM Tarocco.
6: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli.
1: Di Bagnoli.
6: Sogno che in bianco e nero tra poco sarà a colori. L'estate che passa in fretta
1: è per voi.
6: L'estate che torna ancora.
1: Ma a me.
6: I giochi messi da parte per una chitarra nuova.
1: Mamme d'Italia.
0: Hey! Il grande Edoardo Bennato.

0: sono Antonio, volevo fare le cure alla mia mamma che si è operata l'altro ieri.
1: Forza!
0: Ciao mamma!
2: Forza!
1: Vai!
2: Grande! Paolo dalla provincia di Padova dice: mi te che ho fatto e mi te desfo. Classica frase che gli diceva la mamma. Grande Paolo! Anche la mia!

0: La mamma di Cristina ha fatto iniziare ad ascoltare Radio 105 la figlia, vero?
1: Brava mamma!
2: Grande la mamma!
3: Ciao, io sono Eric. Per la mia mamma sto gonfiando tanti palloncini. Con questa della mamma a tutte le mammine.
0: Ciao!
2: Cucciolo!
1: Ho un crollo emotivo.
2: Io ce la faccio! Luca da Palermo dice: la mamma è vita, fiato, aria, amore, calore.
0: Olè!

0: Le celebriamo tutte su Radio 105 alle 10.41 con il PBM Tarocco, con Edoardo Bennato, viva la mamma dal 1989.
1: Però vogliamo fare anche tanti auguri ai papà.
2: Sì.
1: Così.
0: Ai mammi,
1: agli zii, alle zie.
2: Perché non tutti siamo mamme e papà, ma tutti siamo figli.
3: Viva la mamma, bene. Affezionata quella gonna con lunga, quasi elegantemente anni 50.
0: Un augurio a chi ci sta provando a diventare mamma, chi lo vuole con tutto il cuore, a chi magari ci ha anche rinunciato, ma è comunque mamma dentro.
1: È vero, è vero.
2: A chi fa la mamma ai colleghi.
1: Sì.
0: Comunque, chi? Chi dici? Chi? Ah, sì. Tu fai la figlia, fai la figlia.
2: Quella dispettosa.
0: Olè!
4: Il PBM Tarocco di tutto bene a 105.

0: Mi inizio a chiedere, ma che cosa staranno cucinando le mamme in questa domenica?
1: Beh, di tutto.
2: Oggi secondo me non cucinano loro, hanno messo i fornelli di papà.
0: Dici?
3: Ma ecco, forse è meglio di no.
0: Come andrà nelle vostre case? Cioè, cucinate voi mamme perché ci tenete, ovviamente vengono a casa i vostri figli, la vostra famiglia, a far bella figura, oppure oggi riposo e andate ospiti?
2: Vediamo qual è la tendenza, ditecelo.
4: Ieri sera si è vinto una partita importante. Oggi non c'ho niente da fare, così sapete che fo.
3: Dove va?
4: Vo a trovare il mio amico Martino a Udine per vedere un po' che cosa sta organizzando.
3: Sono amici? Beh, e magari ci ha ascoltato ieri con tutti gli eventi in Friuli e va.
2: Grandi. Allora vediamo com'è la situazione su strade e autostrade. Quanto perché arrivare
0: qua
2: fino al Friuli è lunga.
3: È lunga, è lunga.
0: Vai, vai, vai.
5: Tutto bene, tutto bene a 105. 105, traffic.
6: La situazione su strade e autostrade. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord si è verificato un incidente tra Montecatini e Pistoia in direzione Firenze. Rallentamenti per un veicolo in panne sulla 1 Firenze-Roma tra Valdarno e Arezzo in direzione della capitale. Sul raccordo A1 Siena-Firenze rallentamenti per un incidente allo svincolo di Bargino in direzione del raccordo di Siena. Sulla A4 Brescia-Padova code per lavori tra Desenzano e Brescia Est in direzione Brescia. Si è verificato un incidente invece sulla A4 Torino-Milano in ingresso allo svincolo di Arluno in direzione Milano. Sulla statale 5 via Tiburtina-Valeria, riduzione di carreggiata per una frana tra Scafa Alanno e Manoppello. Tratto chiuso per frana invece sulla statale 553 di Atri, al bivio per la statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
7: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
9: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Radio 105 presenta Carol G in Italia. La regina del Latin arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por el Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027. Milano. Stadio San Siro. L'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
12: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
13: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
14: No IVA Days. Solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club. Spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
15: Vieni da MD per una qualità top.
16: Senza spendere una fortuna, Antonella.
17: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili.
1: Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
16: Ti aspettiamo!
15: MD, buona spesa Italia.
17: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
18: No, no, no, non voglio.
17: Sì, ma la nostra qualità.
18: No,
17: beh, ma i nostri controlli.
18: No, no, no, le mie sono,
17: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
18: MV Line.
17: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
19: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
20: Sherlock Holmes, James Moriarty.
19: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
21: L'unico modo per uscire è insieme.
19: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
22: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
23: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su Carrefour.it. Carrefour.
24: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
25: 105
26: 105
25: 105 Che storia!
27: Radio 105 compie 50 anni.
28: Che storia!

0: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
1: Ma è perfetta!
0: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
2: E su Radio 105 sta per arrivare un amico, Iadder, da Luciano. Buongiorno e vi dico che sono le 11.
3: L'ora esatta è offerta da SaTisPay. Dividi tutto in tre rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, TAEG 0%, info e condizioni sull'app SaTisPay.
4: Radio 105. Proud to be different.
5: Beh, vabbè, si vola.

0: posto a 105. A tavola con gli Adel Fabbri.
1: Cosa fai? Cosa fai con la mano, Tamarra, Linda?
2: Stavo ballando Don't Wanna Go Home dei Medusa e stavo ballando sulla sigla perché è arrivato Yader Fabri.
1: Buongiorno. In presenza, con noi.
2: Aspetta, si vola letteralmente.
1: Un po' di radio verità.
3: Ho quasi volato.
2: Hai quasi volato?
3: Ovviamente ero un po' in ritardo sul treno e piovendo. Sono scivolato all'ultimo gradino nel sottopasso lì a Faenza da me. Ho rischiato di volare in terra, però mi sono salvato. Devo dire che il mio piede non è molto contento.
1: Possiamo però dire comunque tutto bene a 105?
2: Certo, tutto bene, poi si è preso pure tutta la pioggia, però
3: io,
2: è qua.
3: Io entro sera devo saltare la corda come sempre, non so come fare. Probabilmente tutto sulla destra, proverò.
2: Con un piede solo, con un piede solo
1: ma
2: si fa.
1: Praticamente Yader sta male se non riesce a fare esercizio fisico, tipo oggi saltare la corda, come Edo sta male dopo un quarto d'ora quando non riesce a dire cagà, abbastanza cagà.
4: Esatto,
1: un
4: po'.
1: È la stessa cosa.
4: D'altronde è un modus vivendi.
2: Come io che non riesco a stare un quarto d'ora senza mangiare.
3: Risotto, mi ha fatto già vedere tutte le ricette 5 minuti prima della diretta. Incredibile. Esatto.
1: Devo dire che Linda, non so se te l'avrà raccontato, questa settimana si è data al pollo. Quindi, comunque.
3: Sì, mi ha fatto vedere delle foto splendide. No, ma mi hai stupito. Sono orgoglioso di te.
2: Sei orgoglioso? Molto, grazie, Yader.
5: Salutiamo nel ristorante vicino a casa, Linda.
2: Ma no, ma non è vero, dai.
3: La rosticceria.
1: Per chi è nuovo, insomma, avete capito che sì, parliamo di cibo, sì, parliamo di tavola, però ovviamente con tutto ciò che è legato anche al benessere, alla longevità, all'equilibrio, con il nostro esperto Yader Fabri, fisso nella domenica tra le 11 e le 12 in Tutto Gusto 105. Abbiamo tante domande, alcune anche prese dal nostro archivio. Non so se hai sentito, e vogliamo partire da lì, la nostra ora passata, dove è stato venuto con noi Giovanni Macri, dentista esperto anche in medicina e chirurgia estetica, dove abbiamo fatto un po' di chiarezza anche su tutta l'importanza che c'è sull'igiene dentale.
3: Sarebbe stato interessante un ortopedico oggi, detto, detto questo, no, non ho sentito, però l'igiene dentale è strettamente correlata con la nutrizione. Mm-hmm. Sì. Ovviamente la carie dentale è collegata al consumo di zuccheri e l'igiene dentale è collegata appunto a una buona salute anche dei nostri denti, immagino sia stato detto, ma sicuramente avere un'alimentazione che utilizzi pochi zuccheri, alcuni paesi oggi hanno messo anche i limiti a 25 grammi al giorno di consumo di zuccheri, ricordando che comunque di zucchero non è che si parla solo quando si assume il saccarosio, ovvero lo zucchero da cucina, ma anche quando noi assumiamo carboidrati in generale, poi si trasformano in glucosio, quindi la medesima molecola. Certamente c'è una forte correlazione e appunto l'alimentazione dei nostri figli, ma anche degli adulti, è correlata al buono stato di salute dei nostri denti.
1: Ottimo, se avete domande, curiosità, dubbi, oltre a tutto ciò che abbiamo in archivio che tra poco sottoponiamo al nostro Yader, il numero è sempre quello, giusto Linda?
2: Esatto, quindi 342 41 15 105, numero dove sono già arrivati in realtà, sono già cominciato ad arrivare un po' di domande e anche delle ricette, un po' di piatti di questa domenica, festa della mamma. E Luca per esempio sta cucinando per la mamma e visto il tempo, stinco di maiale e patate al forno.
3: E auguri a tutte le mamme.
2: E auguri a tutte
1: certo.
2: le mamme.
1: Cosa cucina la nonna Bernie sta?
3: Devo dire che l'ho sentita giustamente questa mattina, però io col fatto che sono a Milano non mi ha detto prepariamo, facciamo, però devo dire ieri comunque ha fatto un po' di tagliatelle con del ragù eccetera, comunque si cimenta e il freezer è pieno.
1: Olè.
4: Devo dire che oggi è contenta che tu non ci sia, così almeno può fare un ordine normale dei pasti.
1: Esatto, non fa l'inversione del menù.
2: Non fa l'inversione, esatto. Quindi va bene, avete capito, se avete già qualche domanda potete pure sottoporla al nostro Yader. Fra poco già ne abbiamo un po' in archivio, eh.

0: 11:10, buona domenica. Tra l'altro 10 maggio, festa della mamma. Auguri ancora a tutte voi. Con il nostro Yader Fabbri ci prendiamo cura anche in questa terza ora del nostro fisico, del nostro, della nostra vita in generale. E fioccano le domande. Attenzione, ce n'è una molto importante, no, sulla salute, per esempio.
1: Voglio subito far arrabbiare Yader, perché
2: sono arrivata a leggerla.
1: Ma lo so già, lo so già. Perché Michael da Torino scrive: ciao ragazzi, tema delicato. Mio papà è ricoverato in ospedale per un intervento all'anca ed è diabetico. Per colazione gli danno fette biscottate marmellata con un po' di tè. Ma è possibile che i protocolli siano così arretrati? Grazie, buona domenica, buona festa alla mamma.
3: È una cosa di cui abbiamo parlato poco tempo fa, ho fatto anche un reel su una puntata che abbiamo fatto insieme. È una cosa ricorrente, purtroppo. Devo dire che oltre 20 anni fa, quando io ho iniziato a mettere la ricotta nella colazione, ho iniziato per questo motivo, cioè per il fatto che comunque davano questo tipo di colazione che è ancora rimasta identica, ovvero fette biscottate e marmellata, e la danno indistintamente a chiunque, compreso i diabetici.
0: Non è anche per un discorso di costi, sto pensando.
3: Certo, è anche legato a un fattore di costi sicuramente, però a un diabetico dare una colazione genere è una cosa veramente poco sana. E non è il conteggio delle neanche delle calorie, però non è neanche il conto dei carboidrati come viene fatto al discorso dei diabetici. Qui è ovvio che bisogna tenere sotto controllo il carico glicemico. In questo caso il carico glicemico di questo pasto è fortemente alto e fortemente alterante la glicemia, soprattutto in un diabetico. Quindi a suo tempo, come ho scritto anche in un mio libro, a suo tempo ho iniziato a fare semplicemente insieme a questi diabetici delle prove. Si facevano portare un po' di ricotta da casa perché poteva essere un buon abbinamento anche per il gusto, e insieme a questa cosa la ricotta, essendo ricca di proteine, aumentava quello che poteva essere la stabilità glicemica, e quindi si trovavano intanto più sazi e la glicemia rimaneva più stabile. Ma tu lo sai benissimo perché sei diabetico di tipo 1.
1: Esatto.
3: Deve essere la stabilità glicemica, e quindi si trovavano intanto più sazi e la glicemia rimaneva più stabile. Ma tu lo sai benissimo perché sei diabetico di tipo 1.
1: Esatto. Ma com'è possibile?

0: Però in realtà, cioè lì vuoi procurare il diabete, non si sta curando. Quindi lì si dà
1: Aia.
0: per scontato che il tema sia, ok, sei diabetico, ma questo tu lo sai anche prima di conoscermi, tu sei diabetico e tu continui a esserlo, per noi sei malato e quindi non c'è una regressione, quindi lo gestiremo con i farmaci. Però si sta gestendo una malattia. Certe forme certamente non si possono curare, però oggi la letteratura inizia a capire anche che, ad esempio, il diabete tipo 2 possa migliorare tantissimo fino anche a regredire. Capisco che dico cose abbastanza forti, però purtroppo oggi in pratica clinica, dopo 23 anni, mi permetto di dire anche questo perché è una casistica che vediamo frequentemente. Però bisogna dare più fiducia alle persone che possono seguire determinati protocolli e piani nutrizionali. E dall'altra parte loro si possono responsabilizzare in delle scelte più consapevoli. Certo è che quando una persona deve fare un intervento ed è diabetico e gli viene dato questo tipo di colazione, in questo caso non si sta facendo certo il meglio per la sua salute. E poi c'è tutto un problema di costi, c'è un problema di investimento in percentuali di quello che fa il nostro paese sul PIL, ne abbiamo già parlato. Ok, questo è vero, però queste cose devono assolutamente cambiare.
2: Allora, collegato, diciamo, a questo c'è anche la domanda di Luke, che te la faccio, ma poi ci rispondiamo dopo. Frutta secca con pane proteico e grana a colazione, effetti sulla glicemia? Punto di domanda. Quindi so che la risposta per te è molto facile, potrebbe essere: beh, vabbè, si vola.
1: Beh,
3: Te lo anticipo,
1: mi sembra giusto.
2: Vai, discepolo, vai!
3: Ma perché il pane proteico?
0: Bravo, bravo. No, in effetti, allora è correttissimo questa alimentazione, però ha detto una cosa saggia. Cioè, in realtà c'erano già le proteine, quindi non ci serviva il pane proteico, poteva essere anche del pane normale.
2: Vedi,
1: Ecco, vedi,
2: tac!
1: vedi. Però bravo, sapevo anch'io che era giusta questa colazione.
0: Brava Linda.
1: Sto imparando.
2: Sono 7 anni
0: È solo
2: di
0: un anno e
2: Leviathan.
0: mezzo che sono qua, però va bene.

0: 105.
1: Tutto bene a 105. Tutto bene a 105.
2: Sole, pioggia, ma sul terrazzo è tutto bene?
3: Se notate un problema di umidità o di infiltrazioni, basta una mano di Schermo Terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che protegge terrazzi, tetti piani, muri, mattoni e calcestruzzo con un'efficacia di 10 anni.
4: Schermo Terrazze è facile da stendere, può farlo chiunque, penetra in profondità nelle fughe e in odore a basso impatto ambientale.
2: Informatevi dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Amore, è fatta.
6: Che cosa?
5: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
6: Sì, vabbè, ma non esiste.
5: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
8: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
9: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il cammino minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
16: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
17: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 283838.
18: Vacanze in Italia al miglior prezzo? Ma fai da Conad!
19: Via, via!
18: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
5: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
0: Uno sono io!
13: Uno sono anch'io!
5: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
19: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
20: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
21: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
22: Wow! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: You 105 Selection.
1: Il disco selezionato questa settimana è evidenziato di colore giallo, color Radio 105.
2: E color bombetta.
0: Si è infiammata, carichissima Linda, c'è con noi ancora il nostro Yader Fabbri. Perché è arrivato un messaggio che ti ha infuocato?
1: Sì, mi ha accesa. È arrivato questo messaggio, leggo. Yader, quando vai in bici ti massacri di dolci in quelle pasticcerie, come fai a non ingrassare? Con gli smile arrabbiati. E io so la risposta.
3: Cioè? Non voglio sapere cosa sta per dire, però.
1: No, perché l'alimentazione si fa un pasto alla volta, quindi è quello che costruisci nel tempo.
0: Stava sudando.
3: Beh, allora, diciamo che... Brava Linda, brava Linda. Quindi... Diciamo che hai detto una cosa saggia. Detto questo... Ieri ad esempio mi sono fermato in un'ottima pasticceria dove ci fermiamo sempre col mio gruppo del team Hub. Ma durante l'attività fisica serve glucosio. Quindi se è vero che io controllo il glucosio durante l'attività fisica, è vero che ad esempio fuori dall'attività fisica devo controllare lo zucchero nel sangue, quindi il glucosio, e non avere spike glicemici. Durante l'attività fisica serve per sostenere lo sport, l'attività fisica.
1: Esatto.
3: Quindi ieri io ho fatto 4 ore di bicicletta con 1400 metri di dislivello. A metà giro ci siamo fermati in un'ottima pasticceria e ho mangiato 2 brioche con panna.
1: Si trasforma in energia.
0: Se lo
3: ma
0: può
3: sì,
0: permettere.
3: Quello arriva nel sangue, quindi arriva piano piano nel sangue. E quel glucosio serve per sostenere lo sforzo che stai facendo. E al massimo andrà a riempire lo zucchero nel fegato e nei muscoli, difficilmente o quasi in maniera impossibile per uno sforzo come quello mio di ieri di 4 ore abbastanza intense, andrà mai a finire nel grasso.
1: Diciamo
3: perché
1: la verità.
3: L'insulina non c'è.
1: C'è la verità. C'è Yader dice così, ma la verità è che lui si sfonda di cibo spazzatura, ci
3: beh,
1: fa
3: io
1: credere.
3: Io sono invitato a tutte le feste, ma lo faccio anche per non inibire tutte le persone che si siedono a tavola con me. Quindi chiunque si siede a tavola con me dice: beh, questo qua però magna. E in effetti è vero.
0: Parlando
3: poi uso
0: di
3: le strategie.
0: Dobbiamo testarlo a pranzo insieme, ragazzi.
2: Esatto. Parlando di valori del glucosio, come appena spiegato Yader, c'è anche un famosissimo regista che li ha sempre davanti a sé, gli chiedono dove ce li hai, Spike Lee. Allora, parlando di parlando
0: qualcosa
2: di diabetici ospedali, ci è arrivato anche un vocale
3: e anche un messaggio, visto.
4: Mi spiace comunque entrare in una piccola considerazione sul discorso del cibo ai diabetici in ospedale, però vorrei dare la mia esperienza. Purtroppo io ho dovuto, per motivi personali di mio marito, frequentare 3 o 4 ospedali,
0: sì.
4: Sono praticamente in provincia di Alessandria, e sinceramente il problema dell'alimentazione per il diabetico era assolutamente seguita, quindi non fate un discorso di tipo generale, perché generale per fortuna non è.
3: Allora, bene, allora infatti è arrivato anche un altro messaggio che dice: io stamattina nel più degli ospedali non c'è nemmeno un menù senza glutine per i celiaci, cosa si può pretendere, Giuse? Allora, i messaggi sono discordanti, arrivano da tutte le parti d'Italia, quindi ben vengano ospedali che seguono,
0: esatto,
3: un'alimentazione corretta e magari prendono in considerazione meglio dei menù per i diabetici, dove andranno a stabilizzare la glicemia con anche un inserimento della proteina corretta. In questo ospedale, perfetto. Mia mamma, oggi è la festa delle mamme, prima di Natale si è rotto il femore, purtroppo in questo ospedale dove era ricoverata. Il problema era che in una persona che ha una frattura al femore, come in questo caso ha subito un intervento, la rotazione proteica o la fonte proteica è essenziale. Purtroppo, e probabilmente anche un problema di costi, anche negli anziani la sarcopenia è frequente, deve essere inserita una fonte proteica ed era scarsa in questo caso.
2: Poi ovviamente diciamo anche alla signora, è chiaro che non vale per tutti gli ospedali,
3: magari.
2: Ma noi ci tariamo in base all'esperienza che ci arriva. È un problema poi anche delle mense scolastiche, non solo degli ospedali.
0: Allora, visto che oggi abbiamo fatto delle telefonate nella prima ora, sapete che sono fan delle telefonate, abbiamo Yader anche in presenza, abbiamo un po' di tempo dopo il disco di Sabrina Carpenter, se c'è qualcuno, magari anche una mamma, che vuole fare delle domande in diretta telefonica al nostro Yader,
3: è sempre tutto live, vedo.
2: Sì.
3: Vabbè,
0: 342 41 15 105. No, segnalateci, così vi richiamiamo e entrate in diretta con noi e con lui soprattutto.
3: Ci stupisce.

0: È tutto live, lo dimostriamo domenica su domenica, 11.32 con gli Other Fabbri.
1: Mi stava uscendo un po' la voce così.
2: Spiace.
1: Proprio perché è live, vedi?
0: Esatto, esatto. Ci ha scritto Alberto, il nostro ascoltatore: a me a Verona nessuno mi ha dato una dieta corretta per il diabete, solo un opuscolo. Mi sono pagato un dietologo per perdere 19 kg. Ci ha incuriosito molto questo messaggio, ci ha fatto capire che era disponibile e ce l'abbiamo in diretta telefonica. Ciao Alberto.
3: Buongiorno.
4: Subito.
3: Ciao,
4: subito.
3: Buongiorno a tutti quanti.
5: Ciao Alberto, benvenuto.
0: Come stai?
6: Buongiorno Alberto.
3: Bene, fortunatamente grazie al mio dietologo personale sto molto meglio, nel senso che con il diabete che mi hanno trovato a 49 anni, quindi in realtà abbastanza avanti, o forse anche presto, non lo so, per puro caso.
0: Quindi scusami Alberto, diabete di tipo 2?
3: Tipo 2,
0: quindi l'alimentazione diventa veramente fondamentale.
3: È fondamentale. Chiaro, il concetto di base era un'alimentazione sbagliata da parte mia, ma credo che la golosità e tutto quello che è buono dicono faccia male. Effettivamente in un certo qual modo è vero, se non gestito in maniera corretta quantomeno. Però l'assistenza che ho avuto in realtà, sì, bella la visita, mi hanno dato appunto, come dicevo, un opuscolo dove mi dicevano cosa avrei dovuto o non avrei dovuto mangiare, ma era un foglio di carta generico. Mi sono dovuto recare da uno specialista pagandolo per riuscire a risolvere e migliorare la mia condizione. Questa è stata la cosa fondamentale in realtà.
0: Yader, il problema degli opuscoli poi è il fatto che sono troppo generici, non vanno ad personam come dovrebbe invece essere.
6: Oltre agli opuscoli, a volte in alcuni ospedali fanno anche dei corsi per il conteggio dei carboidrati, eccetera, per aiutare appunto i diabetici. Non so se ad Alberto hanno fatto anche questo o meno. Dall'altra parte, però, comunque, in ogni modo, solitamente, almeno per quello che riguarda la mia regione, quindi l'Emilia Romagna, spesso viene dato un'alimentazione precompilata. Non è un opuscolo, ma è un foglio. Il problema è questo, non c'è neanche più il tempo per poter riuscire a seguire bene quelli che vengono chiamati pazienti, quindi non vengono chiamati clienti. Invece il diabetologo, in questo caso privato, al quale si è rivolto Alberto, giustamente era un cliente e quindi ha cercato di dare un servizio, e mi pare anche che abbia fatto un ottimo lavoro con Alberto.
0: Come stai adesso Alberto?
3: Assolutamente bene, anzi, avendo un'alimentazione molto un po' più accurata, molto più mirata, eliminando tutto quello che mi piaceva fondamentalmente. No, adesso, a parte scherzi, ho poi trovato delle alternative altrettanto valide, e comunque ogni tanto mi concedo anche qualche sgarro con, diciamo,
0: tu nel dubbio dalle 11 alle 12 la domenica ascolta Radio 105. Non voglio dirti ma ascolta Radio 105 perché comunque potrebbe
2: ma anche
0: servire.
2: Perché guarda Alberto, anch'io sono sulla tua stessa barca, che sono anch'io diabetico, i consigli di Yader effettivamente stabilizzano la glicemia molto.
0: Quindi te lo dice Edo, come confermo.
6: Ma perché il tema è proprio questo, si basa su questo il mio metodo, ma certamente il fatto di aver fatto delle scelte che il diabetologo ha consigliato e il dietologo ha consigliato ad Alberto, sicuramente gli sono state d'aiuto. Lui fa delle scelte nutrizionali. In realtà Alberto, non è stata neanche responsabilità tua il fatto di andare a conclamare poi un diabete di tipo 2. Oggi purtroppo viviamo in un contesto innaturale, quindi in questo contesto innaturale non è questione di sopravvivere alla giungla come facevano i nostri antenati. Oggi bisogna sopravvivere alla giungla del supermercato e del contesto che è anche legato al marketing e alle dipendenze.
5: Bene Alberto, grazie per essere stato con noi. Ti saluto facendoti una domanda. Il parmigiano lo mangi?
3: Grazie a voi. Io assolutamente sì.
0: Bene, bravo.
2: Sei dei nostri.
5: Grande Alberto, buona domenica.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
11: Non conosco avventurieri migliori.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
12: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
13: Radio 105. Proud to be different.

0: 11:45, ci prendiamo ancora un quarto d'ora per accompagnarvi fino a mezzogiorno come facciamo di solito con il nostro Yader Fabbri. Ci sono ancora un po' di domande rimaste in stand by dal nostro archivio. Vedo una Linda che mi guarda il telefono perché ce le abbiamo anche qua.
1: Esatto, esatto, perché in archivio è rimasta la domanda di Paola che dice: non dai quantità, ma per dimagrire ci vorrà anche quello un pochettino?
2: Un pochettino è la parola corretta. Allora, io non do quantità, o meglio, non è vero, noi col metodo IF diamo quantità minime, soprattutto sulle proteine, cioè non voglio che le persone a pranzo, non so, mangino meno di 3 uova, perché non, stare sotto ad esempio le 3 uova non si raggiunge secondo me il fabbisogno proteico per quello che è la sintesi proteica, quindi di lì in su. Noi non diamo quantità perché abbiamo molta fiducia nel corpo che, settato in una certa maniera, poi finisce per mangiare anche meno. Una volta un reel che ha destato molti miei haters, nel quale era l'unica volta che davo ragione anche al concetto quantitativo, ho iniziato dicendo: si ingrassa perché si mangia male e il mangiare male porta a mangiare di più. Quindi concettualmente, se io mangio qualitativamente bene, stabilizzo la glicemia, poi riuscirò anche a mangiare automaticamente meno, perché come abbiamo detto prima per il cibo negli ospedali, quando fai la colazione fette biscottate e marmellata, è normale che durante la giornata ti ritroverai a smangiucchiare e sicuramente la sera finirai con la testa nel frigo, nella dispensa o in cucina. Questo è certo.
1: Allora, io ti chiedo una cosa. Per esempio, io la sera dopo mangiato ho proprio la necessità fisica, spirituale e mentale di mangiare qualcosa di dolce. Fremo. Se io finisco la cena e vado a dormire senza mangiare qualcosa di dolce...
0: Non ti senti appagata?
1: No, non mi sento appagata, non c'è verso. Cosa si può fare per soddisfare questo bisogno senza andare a inserire zuccheri prima di dormire?
2: Io, che sono molto attento alle parole, ho usato una parola sbagliata su di te. E questo è un dialogo interiore che è molto importante da cercare di fare attenzione. Purtroppo io faccio talmente tanta attenzione alle parole che io uso per me e i miei clienti usano in ambulatorio, che soprattutto questo, anche deformazione professionale, avviene anche nei miei ambiti personali. Faccio dei gran casini perché ascolto le persone sempre per quello che dicono. No?
0: Sei prima psicologo, diciamo.
2: Non,
0: esatto,
2: non per il significato delle parole, ma per come mettono giù le parole. Questo per me è una disfunzione, soprattutto per chi ha rapporti personali con me. Detto ciò, necessità non è una necessità.
1: Sì, è una necessità.
2: No, è un bisogno che si è generato da una tua abitudine o da una tua dipendenza. Quindi non sei tu che scegli per il cibo, è il cibo che sceglie per te.
1: Ok, il cibo, la cosa zuccherose hanno necessità di entrare.
2: Prima cosa, fare la spesa molto bene, perché a quel punto, quando ti fagociti qualcosa di giusto. Questo non è delle volte sufficiente, perché ad esempio se tu questa sera mangiassi un pollo, visto che è la settimana del pollo per te, un pollo intero e 4 metri quadrati di pollo più le verdure, probabilmente saresti a posto. Sicuramente la tua necessità nutrizionale sarebbe a posto. Il problema è che smangiucchiare qualcosa è un fattore emotivo generato appunto da un'emotività, ma che è diventata un'abitudine. Le abitudini non si possono cambiare o non si possono cancellare, si possono modificare. La necessità era l'esigenza fisiologica emotiva, dall'altra parte invece abbiamo una ricompensa che è qualcosa di dolce. Modifica il comportamento e quindi devi modificare la
1: sono due giorni che non ho fatto. Comunque, la spesa, non l'ho presa, non l'ho presa la cioccolata, no, non ho preso il dolcetto, sono 2 giorni che non ho il dolcetto la sera prima di dormire.
0: Voglio anche dire che il numero di Yader ce l'hai, vi sentite e la risolvi.
1: No, vabbè, magari c'è più di qualcuno all'ascolto capriccio
2: molto
1: mio.
2: Parte dalla colazione.
1: Ecco, vedi? Allora niente.
0: Va bene, ragazzi, dobbiamo salutare il nostro esperto Yader. Grazie per essere venuto anche in studio oggi.
2: Auguri a tutte le mamme, anche a nonna Berni e buona domenica.
0: Grazie. Ci risentiamo domenica prossima.
3: Ciao Yader.
4: Ciao. Beh, vabbè, si vola.
5: Tutto bene a 105. No IVA Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
3: è la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
2: Radio 105 presenta Nameless Festival 2026. Il festival più spettacolare d'Italia è pronto a tornare sul lago di Como. Tre indimenticabili giorni fra musica e divertimento per iniziare al meglio la tua estate. Calvin Harris, John Summit, Fisher, Tony Pitoni, Sara Toscano, Clara, Nerissima Serpe, Halo, Pendulum e molti altri. Nameless Festival 2026, 30, 31 maggio e 1 giugno a Lecco. Info e biglietti namelessfestival.it.
3: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
7: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
11: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
12: 105
13: 105
12: 105 Che storia!
14: Radio 105 compie 50 anni.
15: Che storia!

0: Let's Dance, pezzone,
1: sì.
0: Disco 105, che storia del 1983.
2: Grande
0: David Bowie.
2: Io avrei continuato ancora per ore, invece dobbiamo andare a casa.
1: È già finita, raga, è già finito questo weekend insieme. Siamo giunti quasi a mezzogiorno. Quindi niente, mi sono divertita un sacco. È stato bellissimo, però non vedo l'ora di andarmi a fare le polpette.
2: Benissimo.
1: Quindi, grazie per essere quindi, stati con noi.
2: Adesso passiamo la linea a Love's Music con Maria Sole Poglio. Già prontissima.
0: Salmone per Linda.
1: Eh sì, zucchine e salmone.
0: Come mai non gliel'hai detto per far la ruffiana con gli altri?
1: Gliel'ho detto nel fuori onda, mi sono dimenticata di dirglielo in onda, non c'è stato tempo.
2: Vabbè. Ringraziamo Linda Pani.
1: Ringraziamo Edoardo Mecca.
2: Ringraziamo Dario Micolausi in arte, ma solo in arte Dario Micolani.
0: Ringraziamo Davidino.
3: Ciao amici, a presto.
0: Tutto il team di Tutto Bene 105, ancora tanti auguri a tutte le mamme. Vi lasciamo in buonissima compagnia. Noi torniamo il prossimo weekend.
2: Ci sta Matti Angri, che è già pronto.
0: È già pronto.
1: Con Maria Sole. E niente, noi ci sentiamo prossimo weekend dalle 9 a mezzogiorno. Ragazzi, è stato bello.
2: Eh sì.

0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto.
2: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì.
2: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: A Radio 105 sono le 12.
4: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
5: Bentrovati da Virginia Giacomin. A Tenerife, al via lo sbarco dei primi passeggeri della nave Ondius, su cui era stato riscontrato un focolaio di antivirus. Il primo gruppo di evacuati è composto da 14 cittadini spagnoli. L'OMS tranquillizza, nulla di paragonabile al Covid. In Italia, in quarantena preventiva, 4 passeggeri che erano a bordo del volo KLM, sul quale era salita una donna, poi morta a causa del virus. La guerra in Iran. Rubio e Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo. I raid israeliani, che hanno colpito diverse zone del Libano meridionale nelle ultime 24 ore, hanno provocato oltre 35 morti. Stamane un proiettile non identificato ha colpito una nave a largo delle coste del Qatar. Il conflitto sta per finire, siamo pronti a negoziare con l'Unione Europea. Putin spiazza così, con una previsione a sorpresa al termine della giornata dell'anniversario della vittoria russa sul nazifascismo. Intanto le autorità ucraine hanno riferito di diversi attacchi militari. È gravissima la donna aggredita a martellate dal marito su un autobus di linea ieri nella zona di Stroncone, Terni. L'aggressore è fuggito e ora ricercato. Si era strappato il braccialetto elettronico poco prima di assalire la donna. A Crotone invece è arrestato un uomo con braccialetto elettronico che ha violato il divieto di avvicinamento alla persona offesa. La premier Meloni dedica un pensiero speciale a tutte le madri nel giorno della loro festa. Essere mamma è il dono più grande e insieme la sfida più profonda che la vita possa regalare. La maternità, ha detto, cambia il cuore, il tempo e il modo di guardare il mondo. Calcio, la Juventus batte 1-0 il Lecce al Via del Mare e si porta momentaneamente a più 4 sulla Roma, impegnata oggi dalle 18 a Parma. Il Milan gioca questa sera a San Siro contro l'Atalanta. Ieri hanno vinto Inter e Udinese. Tennis, Sinner esordisce agli internazionali di Roma, battendo Hofner in 2 set. Bene anche Cobolli. Oggi pomeriggio tocca a Musetti, Darderi e Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.

0: Welcome back amici di Radio 105, io sono Maria Solepollio e voi siete sintonizzati su 105 Loves Music, il programma con la musica, ma la musica più bella di sempre. E richiedo alla regia i nostri super applausi per cominciare questa domenica, che è una domenica di festa. Lasciatemi fare tantissimi auguri a tutte le mamme del mondo, a tutte quelle in ascolto, e lasciatemi dedicare questa puntata ovviamente alla mia super mamma Rossella. Non so se mi sta ascoltando, credo e spero di sì, tanti auguri mamma. E oggi partirei proprio con un pensiero per queste donne meravigliose, perché chi te era mamma è ricca in uno sapo, si dice a Napoli. Quindi fate una cosa: al 342 41 15 105 mi mandate un messaggio in cui mi dite una cosa che vi ha insegnato la vostra mamma, dalla più semplice alla più motivazionale alla più sentimentale, insomma qualcosa per loro. Oggi è la loro puntata, la musica la dedichiamo a loro. Infatti partiamo con due donne, con Madonna e Sabrina Carpenter, che hanno reso disponibile la loro nuova collaborazione, si intitola Bring Your Love, primo estratto del nuovo disco di Madonna, che è stato presentato dal vivo durante un'esibizione a sorpresa al Coachella. Direi un connubio incredibile, soprattutto una svolta per la carriera di Sabrina Carpenter, che si unisce a una grande della musica. Ascoltiamola insieme qui a Loves Music.
1: Madonna.

Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter. Beh, direi Madonna che svolta nella vita di Sabrina Carpenter. Scusate, ho visto il mio super regista Matti Angri che mi ha fatto un sorriso che guarda, oggi tu mi migliori la giornata così. È una canzone che è un estratto del nuovo album di Sabrina Carpenter che si intitola Confessions, secondo, quindi tipo un secondo atto. Uscirà il 3 luglio su Warner Records ed è diciamo una nuova fase della vita musicale di Madonna, che resta sicuramente protagonista indiscussa anche in tutte le sue apparizioni pubbliche. Basti pensare al Met Gala 2026, dove diciamo il titolo era Fashion is Art e lei ha consolidato ancora una volta la sua grande reputazione. Posso ridirlo? Madonna che outfit ha messo quella giornata! Un'opera d'arte vivente. Ok, la smetto perché potrei continuare all'infinito. Insomma, un grandissimo successo questo brano che anticipa una nuova fase, quindi nuova musica che ascolteremo insieme. Passiamo a Somber, che si conferma uno degli artisti più rilevanti della scena contemporanea e lo fa vincendo New Artist ai Grammy Awards 2026. Un nuovo brano che non è soltanto un nuovo singolo, però è come se fosse un ulteriore passo verso la sua consacrazione artistica, perché ricordiamo che lui è partito dai social, da TikTok, ed è diventato insomma un punto di riferimento nella musica internazionale. Il brano che ascolteremo insieme si intitola Potential. Una vera e propria potenza, scritto interamente da Somber, e rappresenta appunto un po' un nuovo, forse, capitolo musicale della sua vita. Lui è giovanissimo, però ha una carriera che è destinata a diventare qualcosa di grande e farà tappa nel suo nuovo tour globale in uno dei posti più incredibili, il Madison Square Garden di New York.

Somber Potential, direi che il suo potenziale sta arrivando alle stelle dopo il successo di Homewrecker e soprattutto dopo la hit globale Back to Friends. Ha rappresentato, diciamo, una svolta decisiva per la sua carriera. Questo brano ha raggiunto la top 10 del Billboard Hot 1000, rimanendo in classifica per 52 settimane e quindi conquistando il primo posto su Spotify a livello globale. E direi che il suo status è passato da ragazzo che fa musica sui social con delle canzoni che diventano delle hit, nuova stella della musica internazionale con brani molto apprezzati da pubblico e critica. Parlando di pubblico, prima vi avevo chiesto di mandare insomma un messaggio in cui mi raccontavate che cosa le vostre mamme vi hanno insegnato, vi hanno regalato, dalla cosa più pratica a quella più insomma emotiva. Ci stanno arrivando tantissimi messaggi, li ascolteremo tra pochissimo. Vi ricordo il nostro numero della radio 342 41 15 105 e mentre insomma raccogliete le idee e pensieri, io vi lascio sulle note di Forte, un brano di Night molto molto introspettivo e sicuramente segna un nuovo capitolo della sua discografia musicale.

ordinaria, anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: ad Olivia Rodrigo, il teaser del suo nuovo album con un muro dipinto di viola nel centro di Los Angeles. Pubblicazione prevista il 12 di giugno in tutto il mondo. E devo dire, al centro di questa canzone c'è, diciamo, un amore molto adolescenziale, insomma, racconta un mix di emozioni, comportamenti, cose, insomma, molto semplici in cui riconoscersi. La musica più bella di sempre vi aspetta qui a Love's Music tra pochissimo. Mi raccomando, non cambiate canale 66 del Digitale Terrestre e rimanete connessi insieme a me. A tra pochissimo.
1: Avere un terrazzo in questa stagione è una bella fortuna. Se poi c'è anche un barbecue, siete a posto tutta l'estate. Per goderseli e per evitare le infiltrazioni, basta una mano di Schermo Terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che protegge terrazzi, tetti piani, muri in mattoni e calcestruzzo, con un'efficacia di 10 anni. Schermo Terrazze è facile da stendere. Può farlo chiunque. Penetra in profondità nelle fughe, è inodore, a basso impatto ambientale. Informatevi dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
2: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
3: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
4: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
3: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
5: Non sto nella pelle.
3: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
6: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
7: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
6: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
7: 3, 2, 1.
6: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
7: Top, game, set, match.
6: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.
8: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
9: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
12: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
13: porta bici.
12: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
14: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
15: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
16: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
17: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
5: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
17: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
5: Veramente?
17: Arredissima, dove la vita è issima.
18: Arredissima.
19: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
20: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
21: Kia. Movement that inspires.
22: No IVA Days. Solo da 1€ fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1€. Fino al 10 maggio solo con 1€ Club. Spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni. Negozi online.
23: Radio 105, proud to be different.

0: dei Maneskin qui a Loves Music, che continua la nostra prima ora all'insegna della musica. Ancora tanti auguri a tutte le mamme del mondo, a tutte quelle in ascolto. E prima vi abbiamo chiesto, perché come sempre i protagonisti siete voi, al 342 41 15 105, che cosa le vostre mamme vi hanno insegnato nel corso di questo viaggio che si chiama vita. Ascoltiamo.
1: Ciao Marisole, sono Francesca.
0: Ciao
1: mia
0: Francesca.
1: Mia madre mi ha insegnato ad essere sinceri con se stessi e di non abbattersi mai.
0: Beh, direi due cose molto importanti, soprattutto, no, in realtà entrambe sono veramente due cose molto importanti. Che bei consigli. Abbiamo qualche altro messaggio?
2: Ciao 105, siamo Giulia e Giorgia da Milano.
0: Ciao,
2: e la nostra mamma ci ha insegnato a gestire il dolore.
0: E beh, direi che la vostra mamma è una grande mamma, se alla vostra tenera età vi ha già insegnato a distinguere le emozioni e a dargli il giusto peso, il giusto valore. Al 342 41 15 105 vi chiedo ancora di raccontarmi che cosa vi ha insegnato la vostra mamma, ma anche la cosa più semplice. Non so, mia mamma mi ha insegnato per esempio a nuotare, mia mamma mi ha insegnato quella volta a sapermela cavare. Insomma, le vostre storie sono per noi come il miele per le api. Cosa carina, una cosa che va bene. Andiamo avanti perché c'è un grande entusiasmo per questo nuovo brano, non solo per il pubblico, ma devo dire che anche noi, tra di noi, ne stiamo parlando, perché è un brano che ha delle sonorità molto interessanti. Si intitola Bossa Nostra perché prende ispirazione dal genere che è Bossa Nova, un genere un po' brasiliano, un po' portoghese. La protagonista di questo singolo è Gaia, che ci porta in una dimensione molto diversa, molto personale, unisce ritmo, leggerezza, raffinatezza, le sue origini. Secondo me è un brano che le sta veramente bene addosso, un po' da favela. Lo ascoltiamo insieme e il risultato è veramente un sound coinvolgente, solare. Non lo so, mi ricorda il caffè la mattina quando c'è il sole ed è una giornata d'estate.

Bossa Nostra di Gaia, il suo nuovo singolo che ricopre queste sonorità un po' brasiliane e portoghesi. Tra l'altro Bossa Nostra è anche un gruppo che negli anni 90 faceva jazz fusion, insomma tutto questo genere che si ritrova, no, in questa scelta artistica di Gaia, che ha deciso di raccontare un pezzo delle sue origini mantenendo una cifra stilistica molto sofisticata, molto autentica. Lo dicevo prima in coda della canzone del disco, dicevo, questo brano mi ricorda quelle mattine in cui uno si sveglia, prende il caffè, fuori c'è il sole ed estate, non lo so, mi dà veramente buone vibe, ed è stato anche un grandissimo successo quando l'ha presentata al suo pubblico al Fabric di Milano. Sono sicura che la canteremo e la balleremo insieme a lei durante tutta l'estate. E adesso andiamo avanti perché abbiamo un artista che ha vinto 16 premi a Grammy e Emmy Awards, insomma un artista incredibile che si unisce a un'altra diciamo stella della musica internazionale, Lady Gaga con Doechii per Runaway, che è il primo brano musicale a fare da colonna sonora all'attesissimo Diavolo Veste Prada 2. Voi l'avete visto o non l'avete visto questo film? Dite la verità, eravate anche voi all'anteprima a Milano? No, perché insomma insomma questo film è stato un grande successo, adesso è al cinema, quindi mi raccomando fatemi sapere al 342 41 15 105 se l'avete visto, e nel frattempo noi vi mettiamo questa Runaway, sfidiamo insieme sulle note di questa canzone che è un po' una passerella, no?

0: fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
1: Nuova Toyota Igocross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
9: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
10: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
12: Troverò io la marmotta.
8: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
13: Radio 105. Proud to be different.

Mark Ronson con Rye sulle note di Suzanne, due talenti diversi che possono unirsi per creare un brano che cattura l'attenzione proprio di tutti, una collaborazione che conferma il loro essere protagonisti nel panorama musicale contemporaneo. Torniamo in Italia perché c'è un ritorno alle origini, un ritorno a casa, e lo facciamo con Levante, Delia e Serena Brancale, che si uniscono con tre storie, tre carriere, tre generi e tre modi di fare musica molto diversi sulle note del Al mio paese. È una canzone per chi vive fuori sede come noi. Felice di condividere questo viaggio con due amiche artiste che stimo molto, queste sono le parole di Serena Brancale. C'è un groove molto magnetico, c'è un po' di Puglia, di Sicilia, insomma ci sono varie sfumature, ed è un brano che proprio vuole raccontare l'idea del ritorno al sud, quelle atmosfere che evocano un po' da una parte i cliché, da una parte quelle cose che nonostante vengono raccontate un po' ovunque sono quelle che poi veramente ci fanno stare bene. Quindi le giornate luminose, le notti che si prolungano, gli amici di sempre, il caffè, i parenti, le zie, il mangiare della nonna, insomma quelle cose che rendono veramente un'estate quando si ritorna a casa del tutto italiana. Singolo che farà parte anche, diciamo, nel disco di Serena Brancale, dove ci sono altri suoi grandi successi, Anima e Cora, La Zia, Baccalà, insomma un momento molto speciale per la sua carriera che continua sulle note di Al mio paese. Ascoltiamole insieme.

0: 105 Traffic.
1: La situazione su strade e autostrade: 6 km di coda per un incidente sulla tangenziale ovest di Milano, tra la Vigevanese Nuova e San Siro Fiera, in direzione della 8 Milano-Varese. Sulla 8 Milano-Varese code per lavori tra la diramazione Gallarate-Gattico e la barriera di Gallarate Nord, in direzione Varese. Verso Milano invece code per lavori tra Castronno e Cavaria. Sulla A12 in Roma Civitavecchia un veicolo ha perso il carico tra il bivio per la A91 Roma-Fiumicino e Maccarese-Fregene, in direzione della statale 1 Aurelia. Rallentamenti per un incidente sulla statale 66 Pistoiese a Ponte Petri, in direzione della statale 12 della Betone del Brennero. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
3: Ufficio, cosa smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Mamma, mi racconti una storia?
6: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
7: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
8: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
9: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
10: Doppio malto.
11: Birra, cucina e felicità.
9: Scopri locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
12: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
13: Ma è perfetta!
12: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
14: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
15: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
16: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
17: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
18: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
19: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAEG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta.
13: Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
20: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: 105
22: che storia.
23: Radio 105 compie 50 anni.
24: Che storia.

0: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
1: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
0: Ah, lo rifacciamo?
2: A Radio 105 sono le 13.
3: Radio 105, proud to be different.

0: Questi erano i Bausa, trio musicale norvegese pop dance, e ha dimostrato quanto velocemente alcuni brevi estratti studio possano trasformarsi in un fenomeno globale. E stiamo parlando del brano che abbiamo appena ascoltato in apertura della seconda ora di Love's Music dal titolo Magnetic. Siamo appunto nella seconda ora, il che vuol dire che tra pochissimo si connetterà il nostro super ospite della domenica, un ospite dal mondo del cinema, della musica, dello sport, chi lo sa lo scopriremo, che ci porterà un pezzettino, un pochettino all'interno della sua vita e ci racconterà un po' della sua carriera. Ma intanto proseguiamo perché abbiamo ancora tanta musica da ascoltare insieme, e questo brano si intitola Guess. La cantautrice britannica protagonista di questo brano è Charlie XCX, che ha dimostrato veramente tutta la sua irriverenza e tutto il suo talento, il suo sound nel corso di questi anni, e ha deciso di affiancarsi con un artista che anche lei ha sempre dimostrato di essere un grande perno per la generazione Z, generazione X, Billie Eilish, reduce da un momento veramente emozionante al Coachella insieme a Justin Bieber, organizzato da Hailey Bieber. Insomma, la famiglia Bieber è molto legata personalmente e artisticamente a Billie Eilish, e il connubio è stato un momento sicuramente che lei non dimenticherà mai, e come lei anche tutti i fan amanti dei due artisti. Ascoltiamoli insieme, Guess.
1: You wanna guess the color of my

0: E questo è Guess qui a Love's Music in questa seconda ora del nostro Love's Music. Ancora tantissimi auguri a tutte le mamme all'ascolto. E adesso è arrivato uno dei miei momenti preferiti, se non che il mio preferito, ovvero quello del nostro super ospite. È un ospite che in realtà è già venuto a trovarci a Love's Music. È un ospite che io devo dire conosco ormai forse da anni, quasi 10. È assurda questa cosa. È diventato un volto iconico della televisione italiana e del cinema. Ha cominciato da bambino a interpretare tanti ruoli. Oggi è un artista maturo che ha trovato la sua cifra stilistica e continua a essere molto amato dal pubblico, protagonista di una delle fiction più amate di sempre. Oggi è qui con noi Federico Russo.
1: Ciao, ciao a tutti, buongiorno, ciao Mary.
0: Ciao, ciao Fede, come stai? Bene.
1: Chiedo mi piace subito questa alla... cosa che...
0: Dimmi. Chiedo subito alla regia di vedere Federico perché ha conservato, nonostante gli anni che passano, la sua grande bellezza e quindi vorrei vederlo. Ti rendi conto che sono passati quasi 10 anni?
1: Sì, la cosa bella è che poi noi ci sentiamo sempre una volta all'anno, sai, ci siamo sentiti per adorazione, quindi c'è questa cosa che facciamo insomma le
0: nostre robe, mandalo un messaggio
1: ogni
0: tanto.
1: Poi ci vediamo.
0: Mandalo un messaggio ogni tanto, scusa pure te.
1: Hai ragione anche tu, hai ragione, hai super ragione, hai ragione.
0: Come stai?
1: Vabbè, però sei bella impegnata a sto periodo, stai un bel terremoto, stai in giro, ti vedo insomma bella presa.
0: Ci dobbiamo raccontare un po' di cose.
1: Numero uno,
0: io, certo. Io la tua sempre, tra l'altro ieri mi parlavano di te, quando sono stata all'Eurovision, pensate, mi hanno parlato di te e mi hanno detto: ma cosa ne pensi di Federico Russo che adesso è ritornato ai Cesaroni? E io ho raccontato di tutta la mia contentezza per il tuo percorso perché te lo meriti, e quindi partirei.
1: Grazie,
0: proprio da questo, ecco, com'è questo ritorno, diciamo, un po' a casa, possiamo dirlo?
1: Ma allora è bello, bello, è un po', insomma, è stato insomma bravissima tornare a casa. E poi adesso abbiamo avuto anche un po', diciamo, il riscontro da parte del pubblico, e come al solito ci sono diverse campane, nel senso che c'è chi ha sentito quell'emozione nostalgica delle,
0: certo,
1: prime stagioni, quindi si è un po' risentito bambino con la famiglia, chi insomma non li aveva mai visti, quindi ha visto tutt'altra una nuova serie. Insomma,
0: certo,
1: anche per me ha fatto strano, insomma, vedere la prima puntata con il piccolo Pietro Serpi che parlava, che era quello un po' che facevo io, vedere insomma questa linea
0: questo
1: temporale.
0: Questo passaggio anche
1: insomma,
0: di testimone, no? In qualche modo.
1: Sì, bravo, esatto, bravissimo, un po' passaggio e testimone da staffetta, e quindi per ora è bello, un bel momento, un momento molto, molto bello, molto solare.
0: Ma cosa pensi che abbia reso così amata questa serie ancora ad oggi?
1: Ma come veniva raccontata la famiglia, nel senso era stata un po' sdoganata ai primi tempi questa famiglia allargata, che adesso insomma è molto più sdoganata, adesso è un po' più difficile trovare delle famiglie insomma che stanno insieme, però quello, cioè, che raccontavamo... com'era la famiglia odierna, tuttora, insomma, affollata, rumorosa, ma piena d'amore. Quindi le persone credo che ci si rispecchiavano un po', ed è stato un modo, insomma, per creare fedeltà col pubblico, questo.
0: Tra l'altro tu hai cominciato proprio da giovane, cioè nel senso quando ti ho conosciuto io avevi la mia età adesso praticamente, però tu hai cominciato tanto tanto tempo prima e comunque sei stato un po' un infant prodigio, perché comunque hai cominciato da giovanissimo, vabbè, ah, sì, hai cominciato da giovane.
1: Magari, grazie, sei sempre un tesoro, grazie.
0: In realtà Federico ogni tanto mi manda bonifici per dire queste cose, ma
1: nessuno
0: non
1: lo sa, ma in realtà sotto c'è, esatto. Un bonifico istantaneo.
0: No, Federico veramente ha fatto tantissimi progetti, da Alex & Co, insomma, ai Cesaroni, per poi passare a progetti più noti adesso negli ultimi anni, però comunque tu hai cominciato da bambino. Che cosa è significato per te fare un po' i conti con questo mondo e poi continuare a sceglierlo anche nel presente, che non è facile, perché questo, come tu hai detto, e mi è piaciuto molto quello che hai raccontato, non è un mestiere lineare, cioè non è un mestiere che ti dà una continuità, no? Ti mette di fronte a tante montagne russe, personali, lavorative, e è un po' un salto nel vuoto ogni volta praticamente.
1: Lo sappiamo. Ma allora, rispetto a quando ho iniziato da piccolo, per me, sai cosa, è stato tutto molto strano, perché ho visto un po' il mestiere da prima dei social, dopo i social, tutto questo modo di farlo, anche in una maniera, la promozione di un progetto, insomma, tutto molto diverso. Quello che posso dirti è il fatto che, cioè, per me il set è stata anche proprio una specie di scuola dell'educazione, perché comunque da molto piccolo ho avuto insomma la mia famiglia, i miei genitori, mia madre, mio padre, insomma, che mi hanno educato.
0: Tanti auguri alla tua
1: anche,
0: mamma,
1: insomma,
0: tra l'altro.
1: Sì, grazie. È vero, oggi è la festa della mamma. Auguri a tutte le mamme, anche la tua. Saluto tantissimo Rosso,
0: certo,
1: in casa. Saluto tantissimo, tantissimo proprio.
0: Ti abbraccia tantissimo.
1: E abbracciamela tanto. E quindi questo, cioè, per me è stata veramente un po' tutta la parte educativa e poi cercare di rimanere sempre un po' fedele a se stessi, perché poi crescendo, sentendo diversi punti di vista, esperienze, eccetera, puoi un po' magari perdere quella che è la tua identità, quello che sei, per cercare di adattarti e raggiungere un determinato obiettivo o successo, però cercare di rimanere insomma sempre fedele a te stesso
0: e di divertirti,
1: ma anche con una maturità diversa, questo insomma, rimanere sempre se stessi all'interno di questo mestiere, che insomma sai che è abbastanza complicato perdersi e poi
0: lo so,
1: venire contaminati è un attimo questo.
0: Lo so, però mi pare che oggi tu abbia un rapporto con il tuo, diciamo, il tuo essere un personaggio pubblico molto molto più, non che prima non fosse sereno, però oggi ti vedo molto molto a tuo agio, più
1: secondo
0: consapevole.
1: Me sì, vabbè, perché mi avevi visto, perché mi hai conosciuto dal vivo e mi hai visto da 20 anni, quindi dopo questi 8 anni forse
0: oggi
1: ti do un
0: ti
1: po' questa percezione.
0: Come lo vivi oggi? Come lo vivi questa?
1: Allora sicuramente molto molto meglio,
0: perché fede
1: prima,
0: volente
1: non
0: o non volente è così, cioè nel senso che tu puoi vivere la vita più normale che sia, come cerco di viverla io, però comunque poi c'è un lato della medaglia dove tu entri in un posto e le persone comunque ti riconoscono per il tuo mestiere.
1: E cioè, sì sicuramente c'è una responsabilità, no? Da grandi poteri derivano grandi responsabilità, diceva Spider-Man. Sicuramente il viverla con una maturità emotiva più centrata, il cercare di essere sempre comunque grato, poi naturalmente sbagliamo, siamo umani, anche noi abbiamo i nostri 5 minuti, la giornata no, eccetera.
0: Io pure 20.
1: Però, quanti? Pure 20, eppure facciamo pure un'ora, tra tutti quanti, vabbè ragazzi, siamo umani, la giornata no, eccetera.
0: Io pure 20.
1: Però, quanti? Pure 20, eppure facciamo pure un'ora, tra tutti quanti, vabbè ragazzi,

0: bambino oggi ti vedono e come se avessero questo affetto, nel senso loro in qualche modo, qualche, cioè ti vedono, Mimmo De Cesaro, io ti conoscono quando avevi 9 anni.
1: Sì, questa cosa è vera, cioè del fatto dell'essere cresciuto con il pubblico è vera, infatti tanti hanno ogni tanto quasi, nel senso buono, perché sì, poi sennò viene capito tutto, quasi una pretesa, come se veramente, come hai detto anche tu, fossi veramente un parente loro, che è un grande piacere, poi delle volte devi un po', come si dice, smussare, limare alcune situazioni,
0: devi trovare il tuo guido,
1: però è esatto, però è sicuramente bello ed è un punto di forza, questo sì, insomma.
0: E oggi artisticamente che cosa ti piacerebbe realizzare?
1: Pare?
0: Sì,
1: che guarda, qual è la porto studio lì, per allora cercare di diventare un attore come Matthew McConaughey, che tu dirai ah vabbè, aspetta, però non la bravura, il talento, tutto questo niente, ma più che altro l'essere umano che è diventato, perché se non l'hai letto lo consiglio di leggere Green Lights, che è questa sua prima biografia, e esce fuori un attore, un uomo con una spiritualità e un centro importante, e quindi spero di raggiungere solo il 3% di quella roba lì, quindi per darti proprio un esempio concreto, e anche chi ha voglia insomma di andarsene a recuperare questo libro.
0: E invece, visto che mi è piaciuto questo, diciamo, questo consiglio che hai dato e me lo segno, qualcosa che ti piacerebbe dire a chi sta cominciando ed è giovanissimo, come me, come te comunque, o ancora più giovane di noi, che cosa ti piacerebbe dire oggi con l'esperienza comunque che sei riuscito a maturare?
1: Non prendere mai no sul personale. Cioè ogni no che ricevi è veramente, veramente, veramente, non è mai sul personale. Non è mai sul personale, perché dipende dall'età che ha il personaggio, la sua presenza fisica, la lingua, il dialetto. Quindi ricordate che i no non sono mai contro di voi, è una macchina molto più grande.
0: Grazie Fede per essere stato
1: grazie
0: con me.
1: Grazie a te Mary, è sempre meraviglioso. Grazie.
0: Anche se stai facendo cose belle, per me rimani uno scherzone numero uno.
1: sempre
0: e spero di ritornare sul set insieme. Mi
1: insieme,
0: piacerebbe tantissimo.
1: Con molto piacere.
0: Sarebbe molto,
1: molto piacere,
0: divertente.
1: Mary.
0: E intanto tanto, però, quando è qualcosa di bello da raccontarci, noi siamo qua che ti aspettiamo. E
1: grazie a voi, grazie
0: e
1: a
0: niente.
1: Voi.
0: Buona domenica, auguri alla tua mamma.
1: A te, buona festa della mamma a tutti ancora. Un bacione.
0: Federico Russo.
1: Ciao.
2: Radio 105.

0: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
1: Via, via.
0: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 5,63. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
5: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
4: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
6: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
12: E di vincere, Antonella!
13: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi! Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate!
12: Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia!
13: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
14: Matteo!
15: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
16: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
18: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
19: No, no, no, non voglio.
18: Sì, ma la nostra qualità.
19: Eh
18: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
19: MV-Line.
18: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
19: MV-Line!
18: Maniaci della qualità.
20: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai.
1: Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
22: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
23: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

è 54 Ultra Antor 105 Selection, il nostro disco che ogni settimana il nostro ufficio musica sceglie minuziosamente per tutti voi, i nostri super ascoltatori. Il brano che abbiamo ascoltato si intitola Talk to You, un disco veramente perfetto, non so, per un aperitivo al tramonto, per questa stagione che sta arrivando, più aperta, più solare, insomma, un progetto veramente per raggruppare e raccontare tutta la loro visione artistica. Ha superato 300 milioni di stream. E adesso parliamo di un artista che è stato definito artista rivelazione britannica, Miles Smith, che unisce le forze con la pop star mondiale, ex membro dei One Direction, Niall Horan, e lo fanno sulle note di Drive Safe, che nasce da un rapporto costruito nel tempo. La scrittura di questo pezzo è una collaborazione che nasce da qualcosa di vero. Si intitola Drive Safe, ma parla di molto altro. Ascoltiamoli insieme.

Sorry I'm here for someone else, Benson Boone qui a Loves Music in questa seconda ora che continua a regalarci dei pezzi incredibili, dalla musica internazionale a quella italiana. Infatti ritorniamo in Italia perché abbiamo Achille Lauro che ha raccontato questo periodo creativo della sua vita come uno dei periodi più importanti per lui, dopo la scelta di lasciare X Factor per concentrarsi sui suoi tour negli stadi e per concentrarsi insomma sulla sua musica. Torna con Comuni Immortali, un brano molto importante, una canzone a cui è molto legato per diversi motivi, e queste sono le sue parole: è una dedica a questo amore impossibile, l'amore per cui daresti qualunque cosa per riaverlo. Mi piace pensarla come una grande, come un grande poema, l'uomo che sfiderebbe qualunque cosa che porterebbe in giro a inginocchiarsi il mondo per la persona che desidera. Un po' complicate, Lauro, potevi dire una cosa un pochino più semplice, però vabbè, tu sappiamo, tu sei un grande poeta e la musica non è solamente fatta di chitarre e loop, doveva essere valorizzata nella sua essenzialità. Queste insomma sono le parole di questo nuovo brano, e quindi noi ce l'ascoltiamo a tutto volume. Achille Lauro.

Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a €899,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili. Sa.

0: Italia.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati! E puoi chiedergli anche online!
3: Siamo in radio, non si vede nulla!
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi!
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito!
6: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
7: C'è 105 Mi Casa.
6: 105 Mi Casa Live.
8: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
9: Giovedì 14 maggio incontreremo nel nostro salotto Fred De Palma e siamo super felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
6: 105 Mi Casa Live.
8: Giovedì 14 maggio con Fred De Palma.
7: C'è 105 Mi Casa.
6: Scopri come partecipare su 105.net.

canzone estiva, e forse per questo che finisce un amore, non lo so, l'ha provato a raccontare Annalisa in questo brano dove mischia un po' sacro e profano, mi vuoi più suora, porno diva, un po' di seduzione, spiritualità, ironia, autoironia, insomma, per una carriera che è quella di Annalisa, che è sempre di più in ascesa con il suo modo di giocare con i testi, le sonorità, ma anche con il suo aspetto e con quello che racconta. Parliamo invece di un fenomeno che è esploso praticamente sui social, conquistando praticamente le piattaforme di streaming fino ad arrivare a 240 milioni di video creati su dagli utenti, insomma, sui social. Lei è la 19enne Bella Kai che ha dato questo titolo, mi fa un sacco ridere, a questa canzone che si intitola I Love It, I Love It, I Love It. È sicuramente una traccia che sta registrando una rapida crescita di ascolti con un sound veramente giusto, perché si sa, il sabato, la domenica è il nostro nuovo sabato, quindi ascoltiamocela insieme. I love it, I love it, I love it.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro? Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro? 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro? Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
4: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
7: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
8: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
9: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
10: Uno sono io!
11: Uno sono anch'io!
9: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
12: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
13: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
14: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
15: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
16: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

Chiudiamo quest'altra puntata di Love's Music con il grandissimo Michael Jackson sulle note di Human Nature. Tra l'altro lui adesso è, insomma, non proprio lui, però la sua storia è al cinema con un film meraviglioso. Non so se avete avuto modo di vederlo, insomma, sicuramente poi ne parleremo anche nella prossima puntata. Un grazie al mio super regista Matteo Angri in regia da Milano. Un grazie a tutti quanti voi per avermi scritto, per avermi mandato i vostri messaggi vocali o scritti. L'appuntamento, come sempre, è a domenica prossima, ma vi aspetta ancora, insomma, una domenica all'insegna della musica di 105 e soprattutto una settimana piena della nostra musica, del nostro palinsesto. Tra pochissimo sarete con Jake La Furia, con Jake Rap, e lasciatemi fare ancora una volta tantissimi auguri a tutte le mamme del mondo, a tutte quelle in ascolto, alla mia mamma che l'ho fatta in apertura, li farò anche in chiusura, tanti auguri mamma Rossella, e insomma una buona domenica, passate veramente questa giornata alla grande, tanta tanta buona musica. Domenica prossima, ciao a tutti!

0: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
1: Sono le 14.

raga, domenica 10 maggio, qualunque cosa state facendo, liberate almeno le orecchie, perché se siete amanti della musica, questo è il vostro momento. Anzi, altro che momento, queste sono le vostre due ore piene piene di tanta musica che sbacca. Quindi, se non avete niente in contrario, andiamo. J. Grafure su Radio 105 con J. Grap, il programma delle mega hit. Con me a compilare questa playlist delle meraviglie ci sono la Lauretta e Antonio Retto Serpico. Oggi apriamo con un nuovo singolo di Joel Corry e Ra con Devotion.

Devotion è il nuovo singolo dance elettronico del DJ e produttore britannico Joel Corry, realizzato in collaborazione con la cantante Ra, che interpola il classico della musica dance degli anni 90, Devotion dei Nomad, una vera hit che io mi ricordo come fosse ieri. E invece non è ieri. Vabbè, dai, andiamo avanti. Sono tornati Maroon 5 con un nuovo pezzone che si chiama Heroine.

Ho proprio bisogno di vedere uno show di Anima dal vivo, mi manca. Se non l'avete ancora fatto e ne avete la possibilità, correte a vederlo. È un'esperienza life changing. Il pezzo che abbiamo appena sentito è il suo ultimo singolo insieme a Joji, che si chiama Beautiful. Adesso però cambiamo letteralmente tutto, perché il prossimo pezzo è un pezzo country. Loro sono Ella Langley e Morgan Wallen, cioè il meglio del meglio in circolazione. Il titolo del pezzo è I Can't Love You Anymore. I found you.

Forte anche con questo nuovo singolo, lui è sempre più forte. Il titolo del pezzo è Mr. Know It All. Invidio fortemente Camilla Ghini che si è fatta una foto con Teddy al Coachella. Vabbè, verrà anche il mio momento. Adesso però on to the next one, c'è Sabrina Carpenter con House Tour.

0: Are you coming in or what?
1: Check it up. Sole, pioggia, sul terrazzo tutto bene? Se notate un problema di umidità o di infiltrazioni, basta una mano di Schermo Terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che protegge terrazzi, tetti piani, muri in mattoni e calcestruzzo, con un'efficacia di 10 anni. Schermo Terrazze è facile da stendere, può farlo chiunque, penetra in profondità nelle fughe, è inodore, a basso impatto ambientale. Informatevi dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
2: Allo, socio!
3: Socio, è tardi, dove sei?
2: Sto testando la vacanza zero sbatti di Eden Viaggi, che regaleremo ai nostri ascoltatori. Manchi solo tu!
3: Eh sì, la prossima settimana torna il gioco che ti manda in vacanza.
2: Ascolta la carovana di 105, potresti vincere un viaggio
3: incredibile, ma Eden! Scopri gli indizi, indovina la meta e fai la valigia.
2: A tutto il resto, pensa a Eden Viaggi!
4: Concorso dal 15 febbraio al 15 maggio 2026. Montepremi 8.000 euro. Regolamento su 105.net/Eden.
5: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
9: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
10: Ma è perfetta!
9: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
11: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
12: Corri da Troni.

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
9: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura.
10: Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
11: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: A Radio 105, Jake It Up. Con Jake La Furia.
13: Jake It Up. Jake La Furia su Radio 105 con Jake It Up, il programma delle hit. Andiamo avanti con la musica che spacca. Allora, parliamo di The Kid LAROI, il giovanissimo talento che, per quanto è grande il talento, dovrebbe essere vecchissimo. Dopo la grande esibizione del Coachella insieme a Justin Bieber, che ha riportato la sua hit da miliardi di streaming Stay nella top 50 globale di Spotify, LAROI è tornato con un nuovo irresistibile singolo che

Dai, poi secondo me è veramente un talento gigante. Sono contento di sentirla spaccare anche quest'anno. Il titolo del pezzo che mi stavo quasi dimenticando è Favor. Ok raga, facciamo spazio all'ego di Kanye adesso, perché ci sentiamo il suo nuovo singolo insieme ad Andrew Trautman, che si chiama All The Love.

0: Grazie Andre Trautmann, non escono dalla nostra playlist. Rieccoci qua con questo pezzone che si chiama All the Love. Grandissimi, And Now. Il pezzo che sentiamo adesso è il tributo di Nerissima Serpe a Vasco Rossi e si chiama Ridere di te 2026.
1: Ho aspettato a regalarti quel rubino rosso perché prima stavo uscendo dal casino nostro. Forse solo mio, non c'è Dio nascosto. Chissà se sopra il cielo è

Ridere di te 2026 è l'omaggio di Nellissima Serpe a Vasco Rossi, artista che ha avuto un ruolo centrale nella sua formazione musicale e nella sua idea di scrittura. Il riferimento è a Ridere di te, celeberrimo brano di Vasco che Neri ha ascoltato fin da ragazzino e che nelle sue parole gli ha insegnato a dare peso alle parole e alle emozioni dentro una canzone. Bellissimo tributo, ora noi andiamo avanti, come sempre quando c'è bisogno, in War Republic ci sono, questo è il loro ultimo singolo che si chiama Need Your Love.

Grande Dermot Kennedy che resiste anche questa settimana nella nostra playlist delle meraviglie col suo ultimo mega singolo che si chiama Turnstile. Fortissimo. E però dai, on to the next one. È il momento della band inglese Sophia and the Antoinettes. Il pezzone in questione si chiama Hi My Love.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro? Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro? 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro? Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Pronto?
8: No, direttore, è in vacanza,
7: in Umbria.
8: Sarà più di un anno.
9: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
11: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Ami il pericolo, Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
13: Alcuni sono fatti per stare insieme.
12: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
14: Questo killer non sbaglia mai.
12: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18+. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
15: Sa, sa.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Amore, mi racconti una storia?
2: Va bene, dai.
3: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
4: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
5: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
6: Doppio malto.
7: Birra, cucina e felicità.
5: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
8: A Radio 105, Jake It Up. Con Jake La Furia.
9: Jake It Up con Jake La Furia su Radio 105. Va bene, raga. Allora, oggi si parla di sesso. Adesso e anche nel blocco dopo. Quindi, pronti che vado. Streaming, la forma di masturbazione più comune di quanto si pensi. Ma non lo streaming che pensate voi. Quello che fino a poco tempo fa era considerato un gesto casuale sotto la doccia, oggi ha un nome preciso. Appunto, streaming. Si tratta dell'uso del getto d'acqua per la stimolazione del clitoride durante il bagno o la doccia. Secondo dati raccolti dalle piattaforme di Sex Education, circa il 62% delle donne ha sperimentato questa forma di autoerotismo che coinvolgerebbe potenzialmente oltre 20 milioni di persone. Non è quindi una curiosità marginale, ma una pratica diffusa e trasversale. Il principio è semplice: sfruttare la pressione e la temperatura dell'acqua per ottenere stimolazione sessuale esterna. Il getto della doccia o del rubinetto viene diretto verso la zona vulvare, modulando intensità e posizione. Secondo le sex expert, la doccia diventa così uno spazio di intimità privata e sperimentazione corporea, privo delle pressioni esterne. Il famoso doccino, raga. Streaming. È il doccino. Suoniamo, dai, sentiamoci Fra Quintale con Aranciata.

0: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
1: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
2: Sono le 15.
3: Sulla spiaggia o in città c'è Shake It Up, Shake It Up. Svegli ed esci dalla chat, c'è Shake It Up, c'è Shake It Up.
2: Di nuovo Jake Lab con Jake Lafure su Radio 105. Allora procediamo con un po' di tutorial sul sesso, roba da prendere con le pinze, eh? Io leggo e riporto. Vado. Fare l'amore, quando è il momento giusto? Per molte coppie il momento più naturale per fare l'amore resta la sera. Dopo una giornata piena il letto diventa luogo ideale per rilassarsi e ritrovare complicità. Eppure, secondo l'esperto del sonno dottor Michael Brausch, questa abitudine potrebbe essere tutt'altro che ideale. Intervenuto nel podcast Diary of a CEO, lo specialista ha spiegato che la maggior parte delle persone si concede momenti intimi tra le 22.30 e le 23.30, un orario che sembra perfetto, ma solo in apparenza. A livello biologico infatti il corpo si sta preparando a dormire, non certo a essere attivo. Per avere rapporti sessuali di successo devi avere estrogeni, testosterone, progesterone, adrenalina e cortisolo tutti alti e melatonina bassa. Il problema è proprio questo: in tarda serata accade l'opposto, la melatonina, l'ormone del sonno, aumenta rapidamente mentre gli altri livelli ormonali fondamentali calano. La proposta di Brausch è semplicemente controintuitiva: sposta tutto al mattino, non per romanticismo ma per efficienza biologica. Al risveglio infatti il corpo si ritrova in una condizione opposta rispetto alla notte. Secondo i dati raccolti dall'esperto, chi sceglie il mattino riporta una maggiore connessione emotiva e una migliore performance grazie a un assetto ormonale più favorevole. Bene, anche se per me il momento migliore rimane ogni momento. Dai, sentiamoci Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love.

0: something I wanna talk about.
1: Questa canzone era stata presentata durante il set di Sabrina Carpenter al Coachella, dove Madonna è salita a sorpresa sul palco, trasformando l'esibizione in uno dei momenti pop più commentati dell'evento. Le due hanno portato dal vivo anche alcuni richiami alla storia musicale di Madonna, da Vogue a Like a Prayer, prima di aprire la porta al nuovo capitolo dance della pop star. Bring Your Love è il titolo del pezzo, bombissima. E adesso passiamo ad Olivia Rodrigo con il suo ultimo pezzone che si chiama Drop Dead.

Pubblicato il nuovo singolo Potential, scritto integralmente da lui e già anticipato dal vivo durante la recente esibizione al Coachella, Potential segue Homewrecker, che ha consolidato la presenza di Somber nelle classifiche internazionali, segnando il 5° ingresso nella Billboard Global 200, il 4° nella Hot 100, oltre al miglior debutto settimanale della sua carriera, un andamento che conferma la traiettoria di crescita già evidente nei primi mesi del 2026. Grande Somber, noi cambiamo indirizzo, ci sentiamo Kilani insieme ad Usher con Shoulda Never.

0: It's not Cartier, my arm, it's a Richard. Well, gone. I ain't seen Shorty in a minute. She asked how I am, I said calm. She said I'm the man, I said in it. Posted up with my dog at yard. If you got a friend for my friend, then bring it. When I was broke, hot, cold like December. But now I'm up, my step got a spring in.
1: Central C ci ricorda ad ogni uscita come mai lui è il migliore in Europa, anche con questo singolo che abbiamo appena sentito, che si chiama Wagwan, un termine slang patois per dire come va. Grande Central, e adesso Next. Ci fanno ballare Zerb e Rita Ora. Il loro pezzo è questo, si chiama If It's Not Love.

0: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
1: Ma è perfetta!
0: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita! Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
2: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
3: È Evolutia, la nuova cucina Arredissima.
2: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
3: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
2: Veramente?
3: Arredissima, dove la vita è issima.
4: Arredissima. Radio 105 presenta Carol G in Italia. La regina del Latin arriva allo Stadio San Siro.

0: 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por el Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro. L'attesissimo appuntamento live di Karol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Vieni da MD per una qualità top.
5: Senza spendere una fortuna, Antonella!
6: Da MD, con lo speciale Campania, trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio, trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
8: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
13: Siamo in radio, non si vede nulla.
12: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
14: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
15: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
16: Kia. Movement that inspires.
17: A Radio 105.
18: Jake It Up.
19: Jake La Foresta Radio 105 con Jake It Up. Dunque, è arrivato anche qua da noi il nuovo singolo di Saif, primo brano da anticipare santissimo, il suo primo progetto ufficiale prodotto da Dibla e Jeez. È un mix fra tradizione del cantautorato genovese e sonorità latineggianti che dà vita a un risultato esplosivo e dal forte impatto. Il singolo prosegue in maniera naturale il percorso iniziato con Tu Mi Piaci Tanto, successo nel Festival di Sanremo 2026. Che dire, ce lo sentiamo subito, si chiama Buona Domenica.

Mac Miller, che si chiama She Knows Too Much. Bomba, anzi, bombissima. Adesso passiamo al prossimo pezzo, c'è l'esplosiva collabo che segna il ritorno in grande stile di uno dei produttori più influenti del momento, Topic, insieme a Becky G con Sorry Papi.

Topic insieme a Becky G prosegue uno dei periodi più intensi e creativamente stimolanti della sua carriera e segue il successo di Missing You pubblicato il mese scorso con Shimza e 7S, dove Topic ha esplorato territori afrotech senza rinunciare al suo inconfondibile tocco melodico. Fortissimi tutti, noi andiamo avanti perché c'è già pronta Meghan Trainor con Shimmer.

Shimmer, il terzo singolo di Meghan Trainor tratto dal suo settimo album Toy With Me. Meghan ha descritto il pezzo come una sorella maggiore e più sexy della sua hit del 2016 Me Too, un inno pop dance ad alta intensità focalizzato sulla fiducia in se stessi e sull'empowerment che celebra l'autostima e la resilienza. Si sente che questa era tutta farina del sacco della cartella stampa. Dai raga, che adesso arriva una bomba, c'è Shabusi con Born to Die.

Grande Ravin Lené ancora in giro a spaccare forte col suo nuovo singolo che si chiama Reputation. Merito suo certo, ma merito anche del suo ospite, il super talentuoso Dominic Fike. Grandi raga, noi andiamo avanti. Anche Rocco Hunt ci ha regalato una nuova mega hit, ve la faccio sentire subito. Si chiama La più bella del mondo. Dicono

0: sotto a chi tocca. Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
1: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
2: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
1: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
3: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
4: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
6: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
8: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
9: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
10: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAEG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
12: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
13: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
17: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
18: A Radio 105, Shake It Up.
15: con JJ Clafuria.
18: Jake Lafuori su Radio 105 con Jake It Up, la playlist delle meraviglie. Antonio Rotto Serpi che la lauretta sono qua con me. Anche oggi siamo arrivati all'ultimo disco della puntata e allora chiudiamo in bellezza. Dunque, nel vuoto cosmico lasciato da Rihanna, nel tempo si è infilata pezzo dopo pezzo Tyla, diventata ormai una superstar iconica, bandiera della musica sudafricana. Con lei in questo pezzo devastante c'è un'altra regina del pop, Zara Larsson. Capite bene che il pezzo non può che essere una hit e si chiama She Did It Again.

Again di Tyler Zara Larson, l'ultimo pezzo di oggi per me, raga, ci ripecchiamo tutti qua il prossimo weekend, sempre dalle 2 alle 4, sempre su Radio 105 per due nuove puntate di Jake It Up. Io sono fuori, un bacio da Jake La Furia, è bella.

0: C'è Jake It Up, Jake It Up.
1: Matteo!
2: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
3: Radio 105, sono le 16 in punto. 105 Super Weekend, Weekend, Super Weekend. Buon pomeriggio, oggi domenica 10, no, stavo dicendo 16 maggio e poi la gente pensa che siamo registrati. Domenica 10 maggio 2026 inizia una nuova puntata di 105 Super Weekend. Nicolò Torielli al microfono, Mattia Angri in regia. Buon pomeriggio Mattia, l'uomo col trolley.
4: Buon pomeriggio, l'uomo col trolley.
3: L'uomo col trolley, ormai quanti chilometri hai sulle spalle Mattia?
4: Ma guarda, purtroppo in Italia non si collezionano le miglia come negli Stati Uniti, no?
3: E quindi la prendi in quel posto,
4: sì.
3: Però non è che proprio la prendi in quel posto, perché tu porti gioia, tu porti gioia in giro per l'Italia. Ieri dov'è che eri, tra l'altro?
4: Sardegna, provincia di Cagliari.
3: Salutiamo tutti i tuoi
4: Sardiana.
3: Amici. Salutiamo gli amici di Sardiana.
4: Sì.
3: Sardiana, questo è 105 Super Weekend, vi terremo compagnia fino alle 18. Fammi ringraziare anche Francesca Pinna in redazione, che è colei che ci fornisce tutte le informazioni e tutte le nozioni che tratteremo nel corso di due ore. Tra l'altro, notizia di venerdì, il Pentagono ha diffuso documenti sul mondo degli UFO. Hai capito bene? I want to believe, non è più I want to believe, è I believe. Sono stati rilasciati 160 documenti, questo fa parte di un processo che già Trump aveva promesso che avrebbe fatto tramite il Dipartimento della Guerra, e tra questi 160 documenti ci sono fotografie e report, possiamo dire, inspiegabili. Quindi, se prima si pensava che parlare di UFO fosse solo ed esclusivamente una stupidata, oggi non è che c'è la certezza assoluta, però insomma stiamo iniziando un attimo ad abituarci. Stiamo iniziando ad abituarci perché sembrerebbe proprio che non ci sia spiegazione. Questi filmati parlano di oggetti che superano le comprensioni della fisica. Ad esempio, velocità pazzesche senza il boom sonico, virate incredibili, avvistamenti di omini alti 1,20 m circa. Quindi tutto quello che fino a 5-6 anni fa poteva essere fantascienza. Perché ridi? A chi stai pensando dei nostri amici? Quando ho detto mini omini alti 1,20 m,
4: però vedi che sei cattivo.
3: Lo so,
4: dai.
3: Perché te no? Perché? Allora, perché allora ragioniamo allo stesso modo?
4: No, pensavo a un mio amico napoletano.
3: È un nostro amico, lo so che stavi pensando, non si fa. Non si fa. Quindi dicevamo omini alti 1,20 m, ma avvistamenti come quelli delle missioni Apollo, quelle missioni che andavano verso la Luna, tipo l'Apollo 1 o l'Apollo, me la sono segnata come l'Apollo 13, che vedevano luci intermittenza alla loro distanza. Quello che voglio chiedervi, cari ascoltatori, è: se dovessimo essere invasi dagli alieni, o più che invasi, diciamo, se dovessero venire a trovarsi gli alieni, quale sarebbe la prima parola che gli direste? 342 41 15 105. Io gli direi: ciao ragazzi, buon pomeriggio da Nicolò Torielli.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk a 105 Super Weekend. Buon pomeriggio, in questa domenica 10 maggio vi abbiamo chiesto cosa direste agli alieni se dovessero citofonarvi a casa. Tutto parte da venerdì, perché venerdì il Dipartimento della Guerra di Donald Trump ha rilasciato 160 file. File che iniziano a farci porre la domanda seriamente, ma forse veramente non siamo soli, al di là di quello che poteva essere il credo comune di ognuno di noi. E al 342 41 15 105 ci avete mandato le vostre risposte.
1: Ciao Soshi, sono Tony e da buon palermitano gli direi su.
0: No, non si può dire. Poi c'è chi come Lorenzo da veneziano gli direbbe una parolaccia famosa che non si può dire. Però a me piace come intercalare Veneto. Poi abbiamo una voce autorevole che ci potrebbe un po' racchiudere tutto il pensiero italiano nel caso dovessero citofonarci gli alieni alla porta, che è la nostra zia. Zia! Pronto zia? Vedi, cioè, la zia è una tipica italiana. No, sto scherzando. Le ho scritto, zia, guarda, che adesso ti tiriamo dentro e tu ci dai la risposta. Mi raccomando, zia, ma ovviamente. Tu cosa gli diresti, Mattia, agli alieni se ti dovessero citofonare alla porta?
2: Tornate più tardi.
0: Ecco, beh, bene, avete capito. Questo è il succo. E voi cosa gli direste? 342 41 15 105. Sono loro, Medusa, Don't Wanna Go Home. Can we stay?

0: Billie Eilish Lunch 105 Super Weekend. Ma se gli alieni dovessero citofonarvi alla porta, cosa gli direste? 342 41 15 105.
1: Allora,
0: mettimi.
1: Che cosa direi io a uno che viene giù con un UFO da un altro pianeta?
0: Sì.
1: Ma che cacchio te l'ha fatto fa? Proprio non c'è nient'altro da fare per venire sta gabbia dei matti.
0: Giustamente.
1: Ciao 105, un saluto a tutti.
0: Come Danilo, darti torto? Torchiaro. Come darti torto, Danilo? Come darti torto? Effettivamente, se hai tutta questa tecnologia per girarti il mondo, non è che oggi questo sia proprio il posto più ospitale dell'universo. Però magari ti sei trovato in visita, avevi voglia di fare una gita fuori porta e sei venuto qui sulla Terra.
2: Ciao Nicolò, io direi agli UFO di farsi visitare da un dottore.
0: No, allora, però se questi volano tra le galassie, magari sono un attimo più progrediti a livello medico, mi verrebbe da dire. Tanto che, Mattia, qua mi faccio serio, alcune persone che hanno detto di essere state rapite dagli alieni, per quanto stiamo parlando delle cosiddette abduction, sostengono che dopo aver passato le pene dell'inferno mentre sono state rapite, ad un tratto gli sono state fatte sparire le patologie che precedente avevano prima di essere addotti. Però ritorniamo a chiedervi, cosa direste a un alieno se dovesse bussarvi alla porta?
3: Drio che le mei.
0: Giustamente, vedo che siamo abbastanza disincantati in quest'epoca dove forse c'è una pandemia alle porte. Forse noi ridiamo e scherziamo, però speriamo che di non ritornare a ciò che accade col Covid-19. Dopodiché, guerra in atto da tutte le parti. Sì, forse, ragazzi, non è che avete scelto il periodo migliore per passare a trovarci, però abbiamo una voce sopra quella di tutti gli altri, adesso c'è, ovvero Barbara Miliziano, la zia. Pronto, Barbara?
4: Buon pomeriggio, ciao a tutti, buongiorno.
0: Quella di tutti gli altri, adesso c'è, ovvero Barbara Miliziano, la zia. Pronto, Barbara?
4: Buon pomeriggio, ciao a tutti.

0: Di tutte quelle domande veramente intelligenti. Oh, inizio puntata dico: Mattia, la facciamo profonda per cercare di conoscere l'animo umano, ma anche da cosa è composto l'universo. E poi invece giustamente abbiamo i nostri.
1: Ma non è importante?
0: No, certo, tanto che c'è Ale e Paola da Vicenza che ci scrivono gli alieni, direi bevete uno spritz in amicizia.
1: Cioè, vedi?
0: Vertiamo tutti su quell'argomento lì. Vertiamo tutti su quell'argomento lì. Perché dobbiamo...
1: È fondamentale, Nick.
0: Aiuta a dimenticare. Aiuta a dimenticare come la buona musica. E infatti qui a 105 Super Weekend... Cosa chiedereste agli alieni? 342 41 15 105 se dovessero suonarvi alla porta? Arrivano loro, i The Colors con Rolling Stones.

0: avere un terrazzo in questa stagione è una bella fortuna. Se poi c'è anche un barbecue, siete a posto tutta l'estate. Per goderseli e per evitare le infiltrazioni, basta una mano di Schermo Terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler, che protegge terrazzi, tetti piani, muri in mattone calcestruzzo, con un'efficacia di 10 anni. Schermo Terrazze è facile da stendere, può farlo chiunque. Penetra in profondità nelle fughe, è inodore, a basso impatto ambientale. Informatevi dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più.

0: Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
4: Tu perché sei così?
3: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18+. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
10: Doppio malto, birra, cucina e felicità.
9: Scopri locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
14: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
15: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
16: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Notre Talk to You a 105 Super Weekend. Ci siamo lasciati prima della pubblicità con la domanda: ma se gli alieni vi dovessero bussare o citofonare alla porta, voi cosa gli rispondereste?
1: Allora io gli direi: what's up? Giuseppe da Siena.
0: Io sinceramente gli chiederei: ma scusate, ma voi avete anche voi la festa della mamma? Perché oggi, tra l'altro, domenica 10 maggio è la festa della mamma. Forse magari non sarebbe la prima domanda che gli porrei, ma se dovessero venire proprio oggi, pensando a tutte le mamme, tra l'altro mamme, auguri, gliela porrei questa domanda. 342 41 15 105.
2: Io gli direi: aiuto! Aiutatemi da questa terra, da questo mondo, come sta andando? Aiuto!
0: Poi c'è chi ci scrive: magari ci aiutano a cambiare in meglio. Ci scrive Sonia da Castel San Pietro Romano. C'è da dire che magari loro sono già qua da tanto tempo e noi questo lo ignoriamo. Come potrebbe essere, come sostengono alcune tesi, che siamo noi gli alieni? 342 41 15 105.
3: Io gli direi: terapia tapioco, come se fosse Antani. Massimiliano dagli...
0: Però bisognerebbe vedere se conoscono il film Amici miei. Se conoscono il film Amici miei, lì dovremmo stare a guardare. E voi cosa gli direste? Ma soprattutto, credete agli alieni? Credete agli alieni? Perché comunque negli ultimi anni sono uscite sempre più informazioni, però ci sono ancora un sacco di scettici. Io sto nel mezzo. Credete o meno agli alieni? E se ci credete, dovessero presentarvi da voi una domanda, oppure come gli descrivereste la nostra terra? 342 41 15 105. C'è Temi Impala e Gini con Dracula.

0: Bruno Mars e Jazz Mike. Io non so se gli alieni però hanno della musica così bella, perché in Italia, cioè in Italia, nel mondo e sulla terra abbiamo la musica, e la musica è qualcosa di straordinario, oltre a fare molto bene psicologicamente. Poi, unendo le parole, unendo i suoni, vengono fuori questi capolavori. Questo è 105 Super Weekend, perché vi stiamo parlando di alieni. Venerdì il Pentagono ha rilasciato 160 documenti molto importanti. La dichiarazione di Trump è stata: beccateveli, divertitevi, vi avevo promesso che avrei svelato mano a mano tutto quello che si cela dietro il mondo dell'ufologia. Però ormai, parliamoci chiaro, è una decina d'anni circa che sta prendendo sempre più piede questa tesi che non siamo soli. Io non so se voi che ci state ascoltando crediate o meno agli alieni. Io personalmente penso che è assurdo pensare, per l'appunto, che in una galassia così vasta siamo soli. Però ci sono delle persone molto razionali che dicono: guarda, è una follia, ci siamo solo noi, sono state fatte un sacco di ricerche, non ci sono alieni intesi come omini verdi, come pensa la maggior parte delle persone, magari ci sono dei microorganismi. Fatto sta però che carta canta, e quindi in questi 160 documenti ci sono avvistamenti di omini alti 1,20 m, cosiddetti grigi, velivoli che compiono prodezze impressionanti e non replicabili. Ed è lì che vi abbiamo chiesto: voi cosa ne pensate?
1: Ciao ragazzi, allora, se gli alieni dovessero venire qua sulla Terra e li incontrerei, direi subito una cosa. Allora ragazzi, vedete quello? Quello è l'Interstor. Sputateci sopra, per favore, grazie.
0: No, allora metti J-Ax, metti... Allora, cosa gli direste agli alieni? 342-41-15-105, c'è J-Ax.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
7: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
10: Troverò io la marmotta.
6: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
12: C'è 105 Mi Casa.
11: 105 Mi Casa Live.
13: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
14: Giovedì 14 maggio incontreremo nel nostro salotto Fred De Palma e siamo super felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
11: 105 Mi Casa Live.
13: Giovedì 14 maggio con Fred De Palma.
12: C'è 105 Mi Casa.
11: Scopri come partecipare su 105.net.
15: Radio 105. Proud to be different.

0: Selena Gomez in the dark a 105 Super Weekend, Niccolò Torielli al microfono, Mattia Angri in regia, e voi che oltre ad ascoltarci interagite con noi al 342 41 15 105. La domanda di oggi parte da lo svelamento dei file da parte del Pentagono riguardo gli UFO e vi abbiamo chiesto: ma voi cosa direste agli alieni se vi dovessero citofonare a casa?
1: Ma cazzo ti ho mandato qua, brutto alieno che sei, vaffanculo, alto mondo e chi ti ha creato?
0: Alla faccia della socializzazione! No, allora, piccolo consiglio, almeno come mi comporterei io, se questi arrivano da noi è perché sono tecnologicamente più avanzati, quindi magari potrebbero darci una mano. E poi, stop a tutto che entriamo nel complottismo, che poi, magari, una mano ce la stanno già dando, perché alcune tesi sostengono che il governo umbro abbia utilizzato la retroingegneria per portarsi avanti nel progresso scientifico a scopo economico. Però pensate invece se dovessero mettersi a disposizione per la comunità. Magari sparirebbe l'inquinamento. Magari sparirebbero le malattie. Non sarebbe male. E voi cosa gli direste agli alieni?
2: Ciao Nick. Se gli alieni bussassero alla mia porta, io vorrei scappare con mio papà assieme agli alieni. Ciao, Yuri da Mariano.
0: Ma sai, Yuri, che quasi quasi anch'io forse me ne andrei via dalla Terra. Nonostante un pezzo di Celentano diceva non piangere mai più per questo mondo che in fondo non è poi così rotondo. E magari questo è il vero paradiso, se loro vengono qua è perché là non stanno bene. Dubbi amletici a 105 Super Weekend con sotto Harry Styles e la sua American Girls.

0: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
5: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'1 è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1 perché ogni vita conta.
6: Uno sono io!
7: Uno sono anch'io!
5: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
8: Sa, sa.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto EVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Radio 105 presenta Nameless Festival 2026. Il festival più spettacolare d'Italia è pronto a tornare sul Lago di Como. Tre indimenticabili giorni fra musica e divertimento per iniziare al meglio la tua estate. Calvin Harris, John Summit, Fischer, Tony Pitoni, Sara Toscano, Clara, Nerissima Serpe, Halo, Pendulum e molti altri. Nameless Festival 2026, 30, 31 maggio e 1 giugno a Lecco. Info e biglietti namelessfestival.it.
2: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No,
3: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line.
3: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line.
3: Maniaci della qualità.
5: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
6: Via, via.
5: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
7: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che oggi Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
10: 105
11: Che storia.
12: Radio 105 compie 50 anni.
11: Che storia.

0: Radio 105, sono le 17.
1: Radio 105, proud to be different.

0: Emma. È iniziata la seconda ora di 105 Super Weekend. Buon pomeriggio a tutti. Nicola Torielli, Mattia Angri in regia. Una prima ora scoppiettante agli insegna degli alieni. E tanti ci scrivono anche: ma come posso riascoltarmi? Come posso ritrovare la puntata? È molto semplice. O sul nostro sito internet 105.net o sulla nostra applicazione. Oltre a trovare la registrazione della puntata intera sotto forma di podcast, potete ascoltare anche le pillole. E a tal proposito, Mattia, quando si parla di podcast e pillole, noi abbiamo un feudo. Noi di 105 Super Weekend abbiamo un feudo. Questo feudo straordinario è a Portico di Caserta. Mette il nostro podcast a 24 ore su 24, il mitico Gianni Vendemia degli Angel of the Night del bar Rendezvous. Pronto Gianni?
1: Pronto, ciao grandissimo, il mitico Nick, ciao, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio 105, a te in particolare a Mattia Angri.
0: Allora, Cavalier Vendemia vuole raccontare come si sta svolgendo la sua giornata tipica all'interno del suo straordinario bar 24 ore su 24. Lei cosa fa ascoltare ai suoi avventori?
1: Io faccio ascoltare solo il podcast della tua trasmissione Super Weekend. Bravo. Solo quello e basta. 24 ore su 24 ci sta solo quel podcast della tua trasmissione,
0: Cavalier Gianni.
1: Si chiama Super Weekend. Super Weekend, scusa.
0: Noi siamo onorati, però io so anche una cosa, che la campagna è essere un terreno molto forte a livello radiofonico e so che la stanno provando a tentare in tanti di cambiare il podcast, o sbaglio?
1: Eh sì, perché proprio durante questa settimana è entrato uno speaker di un'altra radio partenopea, insomma, che voleva che io mettessi il suo podcast, però comunque ho detto proprio di no.
0: Messer Gianni Vendemia, io la ringrazio, io continuo a chiederle di difendere il feudo di tutti i Super Weekender. La ringrazio, Messer Vendemia, ci sentiamo domenica prossima, vada sul sito, sull'app, per scaricare il podcast di questa settimana.
1: Grazie mille a voi, ciao Nick, ciao.
0: 105 Super Weekend, con i suoi feudi sparsi per l'Italia, c'è Busa Magnetica.

0: Nico, sono Marina da Udine. Un po' off topic, ma ti volevo ringraziare della compagnia perché alle 6 quando hai attaccato la diretta stamattina io ero appena partita in macchina da Udine per andare verso Verona, che sono
1: Bene.
0: andata ad una bellissima fiera di animali esotici da compagnia e adesso ti ritrovo in radio a farmi compagnia per il rientro, quindi grazie, grazie davvero per la tua compagnia. Un abbraccio, buona domenica a tutti.
1: Ma no, grazie a te, grazie, grazie a tutti voi che ci permettete di fare il lavoro più bello del mondo, in particolare in giornate come oggi, 10 maggio, festa della mamma, che per me la mamma è il massimo della vita ed è una delle parole più belle al mondo insieme alla parola nonna. Quindi grazie a voi che ci ascoltate e grazie a voi che mi sopportate perché l'uomo della domenica faccio dalle 6 alle 9 del mattino e poi dalle 16 alle 18 con 105 Super Weekend. Nella prima ora, Mattia, abbiamo parlato di alieni, di omini alti 1,20 m e rimanendo più o meno in tema c'è una modella alta 2 metri che cerca l'amore, ma la sua dichiarazione è: voglio un uomo basso. È alta 2 metri e un centimetro. Si chiama Amira Evans, 26 anni e nonostante il successo online confessa di essere single da 3 anni. Il motivo? La paura che gli uomini provano davanti alla sua statura. Ed è da lì che ha fatto una dichiarazione pubblica cercando un uomo più basso, anche perché un uomo più alto di 2 metri e 1, insomma, non è che...
2: Massimiliano Gallinari.
1: Grazie al caso, si restringe per forza il cerchio. Però da lì lei sostiene che gli uomini più bassi siano dei partner superiori rispetto ai classici belli impossibili. Per lei gli uomini più bassi sono più leali, più generosi e più premurosi, al contrario degli uomini alti e prestanti che sarebbero spesso una delusione caratteriale. Da lì, cari ascoltatori, volevo chiedervi: quanto conta realmente l'altezza in una relazione e qual è stata in una vostra storia la differenza di altezza più assurda che avete affrontato? 342 41 15 105. L'altezza conta in una relazione? Ci sono Ciofi e Noemi con Farfalle

0: Chicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
2: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
8: Kia. Movement that inspires.
9: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo casco. Beps. L'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
13: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
14: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
15: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro, 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
16: È il suono che stavi aspettando. Da Carrefour vinci un iPhone 17 al giorno. Con almeno 20 euro di spesa ricevi un codice, giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 31 maggio con carta

0: Sheeran, Azizam, questo è 105 Super Weekend. Altezza, mezza bellezza, tutto parte dalla modella Mira Evans di 26 anni, alta 2 metri e 1 centimetro, che dichiara: voglio solo uomini bassi. E da lì il facile umorismo è, cioè, guarda che più alti diventa complicato. Però si dà il via a una serie di discussioni che portano a chiedervi al 342 41 15 105: voi fate caso all'altezza nella coppia? Vi è mai capitato di avere una differenza importante tra lui e lei, tra lei e lui? Mi capita su un'app di incontri sulla quale sono iscritto e non mi vergogno, io non mi vergogno. Io spazio che ci siano delle ragazze che dicono altezza minima 1,85, anche se magari loro sono molto più basse. Ma tu sei alto 1,85, Mattia?
1: Senza scarpe.
0: Addirittura.
1: Sì.
0: E allora iscriviti anche tu su quest'app di incontri. Non so cosa dirti. Non ci ho mai fatto caso all'altezza, perché a me è capitato nelle relazioni di avere donne più alte di me di parecchio, come mi è capitato di avere anche donne molto più basse di me. Però c'è chi ci fa caso, c'è chi ci sta attento, perché magari vive l'imbarazzo. Ad esempio, mi metto nei panni di una lei che non vuole magari l'uomo più basso, perché si potrebbe sentire a disagio, o magari non potrebbe mettersi i tacchi. E quindi lì andremmo a toccare la sua femminilità, perché sennò risulterebbe una differenza troppo alta. E voi cosa ne pensate? 342 41 15 105. C'è un detto che però dice che coricati siamo tutti alti uguali.

Temper City Self Aware a 105 Super Weekend. Quanto conta realmente l'altezza in una coppia? Tra i vari messaggi che ci sono arrivati c'è Lele da Bologna che ci scrive: io 17 anni, alto 1,88 e la mia fidanzata era alta 1,59 m, quindi direi una bella differenza. Ma la domanda vorrei girarla in particolar modo alle donne. C'è arrivato un messaggio bellissimo, ma ahimè troppo lungo, di un'amica di Udine che ci fa: guarda, io ho, sono alta 1,75 m, quindi è difficile trovare uomini più alti, perché parliamoci chiaro, in Italia non è che siamo tutti dei pallavolisti. Mi ha raccontato, cioè mi ha raccontato, ci diceva nella nota audio, che quelle relazioni che ha avuto con uomini più alti si è trovata male, perché li trovava superficiali, al contrario delle relazioni con uomini più bassi. E quando vi abbiamo detto: ma il tacco, perché sai, magari il tacco, è vero, lui è più basso di te di 5 cm, ma se ti metti un tacco 12, la differenza si nota e come. Lei però ha detto, mi incitava a mettermi i tacchi per amplificare la mia sensualità. Io sono perfettamente d'accordo, quando ho avuto quelle 3-4 volte delle relazioni con donne molto più alte di me, dicevo loro senza problemi: no, mettiti i tacchi, cioè scusa, sei bellissima, cioè con i tacchi inizi, mi diventi qualcosa di straordinario. Però mi rendo anche conto che ci sono invece donne che si trovano a disagio, o anche gli uomini, perché sai, c'è il complesso dell'altezza. Poi io non sono un pallavolista, non sono particolarmente alto, ma non sono neanche particolarmente basso. C'è invece chi questa patologia la soffre. Cosa ne pensate? 342 41 15 105. Scusa se ancora

0: Mamma, Arcomi, vacci piano. Tra i vari messaggi che ci raccontano le differenze d'altezza, c'è chi ci scrive: io sono 1,51, il mio ragazzo 1,90. E poi c'è chi Trashan ci scrive: secondo me i tacchi vanno eliminati perché sono pericolosi e sono anche scomodi. Ma quanto ben di Dio ci perderemmo senza i tacchi. A tra poco con 105 Super Weekend. 105 Super
1: Weekend. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
5: Arredissima. Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
6: con il sottoscritto Enrico Papi
7: e Lodovica Comello.
6: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
5: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
6: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
5: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
6: solo su Radio 105.
8: Vi aspetto.

0: Nicolò, quando vieni a prendere un drink?
1: Ma mi si compra facile, però mi si invita a bere e si fa mandare il messaggio a un bambino. Bambini che adoro, grazie perché giocate con noi la mattina presto e interagite con noi anche il pomeriggio, nonostante magari trattiamo argomenti più piccanti, sempre in un certo modo, ma più piccanti, come quello della modella. Questa modella che cerca un uomo più basso perché sostiene che gli uomini alti siano bastardi. E quindi lei dice: voglio un uomo più basso. Da lì sono partite le discussioni. Differenza di altezza tra un partner e un altro? Poi, in imbarazzo vi siete mai sentiti con la partner più alta? 342 41 15 105. Sì, c'era una... fa niente. Mattia! Mattia! Ti capisco! Ti voglio bene lo stesso e sei veramente comunque uno dei miei registi preferiti insieme a Davidino. Ho voi e sono felice di avere voi. Prego.
2: Ciao Radio 105, io sono alto 1,87 m e per un certo periodo, 5 anni, sono stato insieme a una ragazza alta 1,80 m. Lei si metteva tacco 12, diventava 1,92 m, una cosa strepitosa e mi superava di 5 centimetri. Era meravigliosa.
1: Immagino, perché per gli uomini comunque uscire con la donna più alta, sei lì, mano nella mano, dà segno e senso di importanza. Ma per le donne, poi c'è chi, come Michele dalla Puglia, ci scrive: Nicolò, dai il mio numero alla modella, io sono alto 1,65. Così ti voglio, Michele, così, così. Perché come vi ho detto prima, coricati siamo tutti alti uguali.
3: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: 105 Traffic.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A1 verso Milano 2 km di coda per incidente tra la barriera di Milano Sud e l'immissione sulla tangenziale ovest. Verso Napoli 1 km di coda per incidente tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare 1 km di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria fra Torre Nova e l'innesto sul grande raccordo anulare. Sulla statale 11 diramazione raccordo Falchera, statale 11 diramazione per Milano, rallentamenti per incidente allo svincolo interconnessione tangenziale nord di Torino in direzione del raccordo Falchera. Prudenza e buon viaggio.
2: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
3: Ma è perfetta!
2: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAEG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
9: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
10: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
11: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
12: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
13: Vedrai che qualità, Antonella!
14: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90 euro. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, Buona Spesa Italia.
15: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
16: Sherlock Holmes, James Moriarty.
15: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
17: L'unico modo per uscire è insieme.
15: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime Video 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
18: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
19: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
21: Mamma, mi racconti una storia?
22: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
23: Buon Dio, esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
24: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
25: 105.
26: Che storia!
27: Radio 105 compie 50 anni. Che storia!

0: 1979, i Police con Message in Battle per festeggiare i 50 anni di storia di Radio 105. Pezzo pazzesco. Siamo giunti al termine anche questo pomeriggio di questa puntata di 105 Super Weekend. Grazie a tutti per aver interagito con noi, per averci ascoltato. Grazie di cuore a Barbara, la zia al centralino. Grazie a Francesca Pinna. Grazie a Matti Angri in regia.
1: Ciao Nick.
0: Vi ricordiamo che per poter ascoltare la puntata potete andare sul sito 105.net oppure scaricare l'app di Radio 105. Abbiamo parlato degli alieni, abbiamo parlato di altezza, mezza bellezza. Fammi fare un saluto che ci hanno scritto tantissimi alpini che si sono trovati in questi giorni a Genova per il loro classico raduno nazionale, ed è un piacere immaginarmeli che tra un brindisi e un altro questi ci ascoltavano e ci mandavano dei messaggi. Io sono Nicola Torielli, noi ci sentiamo domenica prossima sempre dalle 6 alle 9 e dalle 16 alle 18 con 105 Super Weekend. Ciao a tutti, buona domenica! 105 Super Weekend, Weekend, Super
2: Weekend. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Su Radio 105, un minuto alle 18.
4: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
5: La situazione su strade e autostrade. Sulla A1 verso Milano 2 km di coda per incidente tra la barriera di Milano Sud e l'immissione sulla tangenziale ovest. Verso Napoli 1 km di coda per incidente tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Buon pomeriggio da Gerry Romano. Teheran ha inviato via Pakistan la risposta alla proposta USA per una tregua, fine immediata della guerra e ripristino della sicurezza marittima. In precedenza il presidente della Repubblica Islamica era stato netto: non ci piegheremo mai al nemico, così Pezeshkian. Putin si dice convinto che la guerra in Ucraina volga al termine e che finirà con una vittoria russa. Il leader del Cremlino indica come negoziatore Schröder, ex cancelliere tedesco. La Germania è scettica a riguardo. Witkoff e Kushner, inviati di Trump, attesi a Mosca. La nave interessata dall'antivirus durante una crociera nell'Atlantico è arrivata a Tenerife, scortata dalla Guardia Civil. Tutti asintomatici i passeggeri, lo sbarco, poi il rimpatrio nei rispettivi paesi. Il Ministero della Salute italiano comunica: nessun rischio pandemia. Ai PM del caso Garlasco i primi dubbi di Marco Poggi riguardo all'unico indagato. Così il fratello della vittima sulla pendrive dichiara: forse Sempio l'ha presa. Secondo la procura fu un'aggressione furiosa, trovata una nota autografa con gli appunti del delitto, era stata buttata. Sciopero in vista per un lunedì nero nei cieli, domani voli a rischio. La protesta più significativa attiene a piloti e assistenti di EasyJet. Stop anche negli aeroporti di Roma, Napoli e Palermo. Disagi attesi in tutta Italia. Calcio la domenica della terz'ultima di Serie A. Verona Como 0-1, Cremonese Pisa 3-0, Fiorentina Genoa 0-0. A chiudere Milan Atalanta, preceduta da Parma Roma. Domani sera Napoli Bologna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari. Leggere le avvertenze.

0: Eccoci qua. 18.03, buonasera a tutti. Un saluto subito a Nicolò Torielli che ci ha lasciato il microfono, le cuffie qua a Radio 105. Spingiamo quello che è un programma che va in onda il weekend, ogni weekend, sabato e domenica, dalle 18 alle 20. Si chiama 105 Mindset. Buonasera a tutti e a tutti, io sono Moco. Dall'altra parte c'è ancora Mattia Angrisano. Bella Matti.
1: Ciao.
0: Buonasera.
1: Moco.
0: Com'è andata con Nico?
1: Bene, bene, dai.
0: Nick, ok, Nick per gli amici. Esperto di alieni. Gli ho detto, hai tirato fuori un argomentone, eh. Chissà quanti all'ascolto poi conoscono tutto quello che si pensa esserci al di là poi dell'essere umano. Noi qua conosciamo tanto di altri esseri umani, ok? Non si parla di alieni, ma si parla di piante, di animali, ok? Di vegetali, di tutte quelle situazioni dove c'è comunque un pochino di vita. Ecco, noi ci appassiona questa roba. D'altronde il nostro programma è 105 Mindset, lo dice la parola stessa, tutto sotto il cappello del mindset, no? Respirazione, meditazione, quelle lì. E poi classici, sport, musica e natura. Ho detto respirazione perché oggi parliamo di questo. Non so, i fedelissimi sono all'ascolto. Un saluto a Maria Luisa, a Marco da Norvegia, a Raffaele ieri, un altro fedelissimo che ci ha raccontato un po' la sua challenge. E tutti quelli che sanno dei nostri esperti si ricordano di Mike Maric, super dottore, super esperto nella respirazione, che è devoto alla respirazione perché proprio la respirazione l'ha aiutato a superare un sacco di attacchi d'ansia, attacchi di panico, macchie rosse, situazioni appunto da gestire, emozioni da gestire. E lui dice, guarda che il respiro è una bomba perché gestisci tutto col respiro. Entriamo in questo filone, logicamente legandoci anche ai vostri racconti. Il numero è questo, segnatelo, 342 41 15 105, per raccontarci un po' quello che è il vostro weekend, la vostra domenica mattina, com'è andata, quante comunioni avete fatto, quanti battesimi oggi, che erano tutti in giro per fare comunioni, me compreso, a nebbiuno. Sabrina. Benvenuti raga, singolone, Madonna Sabrina Carpenter, let's go.

0: talk about.
1: Madonna e Sabrina Carpenter, il primo singolo che ci ascoltiamo. Hai messo un applauso anche? Era tuo? Non era la coda della canzone. La traccia si chiama Bring Your Love. Ha sorpreso, no, questo singolo a metà, perché comunque Madonna e Sabrina Carpenter le abbiamo raccontate perché si sono incontrate, si sono esibite durante la performance di Sabrina Carpenter al Coachella qualche settimana fa, sto festival pazzesco che c'è in America, e hanno cantato sia Vogue, sia Like a Prayer, sia poi anche Bring Your Love. Ok, allora cosa parla questa traccia che ci ha messo il Team Music? No, praticamente il tema dell'identità personale e del rapporto del giudizio esterno. Non me ne frega niente, ok? Sono fatta così. In qualche modo cerco comunque di migliorare, perché il son fatto così poi abbiamo capito dagli esperti che non è più cosa. Son fatto così, però comunque voglio migliorare i tuoi giudizi, le tue critiche, eccetera. Se non sono costruttive possono anche andare da un'altra parte, che a me non mi interessano. Salutiamo Madonna e salutiamo, tra l'altro, citando Madonna, tutte le mamme che sono all'ascolto. Ce l'abbiamo 7 applausi per le mamme che sono all'ascolto? Oggi parlavo con mio cognato Luca, che ha gestito suo figlio Tommaso per 5 giorni, ok, perché mia sorella poi è andata via per lavoro per 5 giorni, ed erano tutti a fargli i complimenti. Bravo, 5 giorni col figlio, la notte col figlio. A un certo punto io dico, oh ma raga, va che le mamme lo fanno sempre, non è che adesso, cioè... Ci sono, no? È giusto adesso che ci siano anche i padri che in qualche modo facciano tutto il lavoro che hanno fatto nel corso degli anni le mamme, cavoli. Fino al momento in cui arriveremo più o meno a pari livello, comunque il nostro applauso è raddoppiato, anzi triplicato, 7 volte duplicato. Com'è che si dice? Settuplicato? Settuplicato. Bellissimo, salutiamo tutte le mamme, la mia mamma in particolare che oggi ho visto che abbiamo fatto la competizione. Le mamme? No, chiudiamo? Dedichiamo alle mamme questa. Che magari fanno Pilates e in qualche modo ce l'hanno condito nella piaga.
0: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

18 e 12 minuti, dito nella piaga, che fastidio, qua su Radio 105, secondo pezzone di tanti che arriveranno fino alle 20 per farci ballare, mentre chiacchieriamo un po'. Ve l'ho detto, l'argomento di oggi è il respiro. Se state guardando il canale 66, sto sfogliando anche il libro che ci ha introdotto poi in questo argomento. Noi che siamo un po' ignoranti, cerchiamo, grazie alle parole di Mike Maric, che ha scritto questo libro, che è un amico che conosciamo, di entrare un po' in questo argomento, di capire quanto il respiro, che è una cosa così semplice, in effetti possa aiutarci a un sacco di cose, soprattutto a gestire le emozioni. Ma approfondiremo con Mike il tutto. Vi voglio dire chi è Mike Maric, se non lo conoscete, se non lo seguite sui social. Lui è medico odontoiatra, specialista in ortognatodonzia. Ok, che corregge le anomalie di sviluppo dei la posizione dei denti, della mascella e quant'altro. Poi da lì è diventato dottore di ricerca e poi si è appassionato talmente tanto al respiro che è docente di tecniche di respirazione per l'International Longevity Sciences Association. Ok, a livello sportivo, e poi chiudo, è anche campione di apnea, quindi di respiro ne sa. Tra pochissimo andiamo a capire tutti i benefici del respiro.

0: sole, pioggia, sul terrazzo tutto bene? Se notate un problema di umidità o di infiltrazioni, basta una mano di Schermo Terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che protegge terrazzi, tetti piani, muri in mattoni e calcestruzzo con un'efficacia di 10 anni. Schermo Terrazze è facile da stendere, può farlo chiunque, penetra in profondità nelle fughe, è inodore e a basso impatto ambientale. Informatevi dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
1: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
5: Ufficio Case Smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro siti in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Matteo!
9: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
10: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
11: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
14: Siamo in radio, non si vede nulla.
13: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
15: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
1: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria. Renault.
2: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: Yeah. Allora raga, c'ho tra le mani un libro che dobbiamo raccontare, dobbiamo divulgare, perché si chiama Atlante illustrato del respiro, che è il regolatore delle nostre emozioni. Lo abbiamo raccontato con le nostre parole qua nel Mindset. Buonasera a tutti e a tutti se vi siete appena connessi, però lo facciamo anche con l'autore del libro, nonché forse il king del respiro in Italia e non solo, Mike Maric. Pronto Mike?
1: Eccomi qua, ciao Moco, buon pomeriggio a tutti, anzi buonasera.
0: Ti saluto così.
1: Bravo.
0: Come stai, Mike?
1: Tutto bene, tutto a posto, niente in ordine come sempre.
0: Ma d'altronde è così la vita, no? È così, alti e bassi da gestire, sia gli alti sia i bassi.
1: È una bellissima partita, alcune volte si vince, molte volte si perde, però siamo sempre sul campo a giocare.
0: Ma ecco. È d'altronde, sì, te lo dicevo anche prima, che se no alla fine se non giochiamo, non ci impegniamo, diventa tutto un po' un fangosa la cosa. Allora, senti, l'importanza del respiro, pensavo di chiedertelo subito, perché l'importanza del respiro per me la sanno gli atleti, la conoscono gli atleti professionisti e quasi tutti i medici, ma con questo libro tu vuoi arrivare a tutte le persone dai 0 ai 100 anni e oltre. Perché?
1: Perché è un libro dove desidero portare, proprio dalla mia esperienza anche medica, il problema del bambino respiratore orale, nato da questo concetto. Sì. Quindi parlare ai genitori e portargli l'attenzione al fatto che magari il bambino che respira con la bocca è un bambino che è patologico. Mm-hmm. E quindi insegnargli a respirare dai 3 ai 6 anni utilizzando il pancino, utilizzando il naso, il nasino, con dei giochi, e da lì via via crescendo fino alle diverse età, l'elementare in cui ci sono i primi compiti in classe, esami, sì, interrogazioni, fino a anche all'età dei diversamente giovani, ecco.
0: infatti c'è un sacco di ma nel tuo libro ci sono un sacco di perché hai detto quando ci sono gli esami, perché in effetti durante un esame c'è uno stato di ansia magari pre-esame, e in qualche modo tu sottolinei anche in questo libro quanto il respiro possa essere d'aiuto per gestire questo tipo di emozione.
1: Sì, sai, alle elementari, ma come all'università, sì, al liceo, insomma, anche le situazioni di vita, quando si è attivi, ma troppo attivi, che subentra questo stato di agitazione, chiamiamola di ansia, di paura, imparare a respirare ci aiuta a controllare meglio le nostre emotività e quindi a essere anche più presenti e farsi prendere meno da, così, tra virgolette, dal panico. Sì. Questo credo che sia d'aiuto per tutti, anche, insomma, anche parlare in radio o essere ospiti in radio. Ecco, come in questo momento non è una cosa che capita tutti i giorni, uno probabilmente tu ci hai fatto l'abitudine, ma chi poi deve sperimentare, sì, nuove esperienze, deve comunque provare a crescere con se stesso. Il respiro ti aiuta tanto, insomma.
0: Ma sì, mi immagino veramente che all'ascolto ci siano persone che si trovano in quelle situazioni in cui manca realmente il respiro, c'è un'ansia, quasi è il nodo alla gola, e in quel caso lì invece avere la consapevolezza che una gestione del respiro, che poi adesso non andiamo a approfondire ma trovate anche nel libro, sicuramente può portare d'aiuto. La cosa interessante, Mike, di questo libro e della tua personalità, del tuo essere dottore e del tuo divulgare, è che tu le hai provate sulla pelle queste cose. Non andiamo nel dettaglio, però hai superato anche delle morti improvvise grazie alla respirazione, ho detto bene?
1: Assolutamente, come tante persone, come tutti, cioè anch'io sono un essere umano normale, e superare i momenti più bui, più difficili, quando sei nel tuo letto che non riesci ad addormentarti, il respiro mi ha aiutato tanto. Forse anche questa, dico che questa sia anche la mia forte credibilità, nel senso che oltre a conoscerle, a divulgarle, praticarle su se stessa sono quelle che ti danno un'alta credibilità, per cui tu, cioè almeno io racconto quello che davvero ho sperimentato e sperimento ogni giorno, perché la vita è un test giornaliero.
0: Beh, almeno così possiamo crederti, no? L'hai provato sulla pelle e sei diventato padrone della situazione grazie al respiro, quindi vogliamo sapere ancora da Mike Maric tra pochissimo quello che sono i vari benefici, e poi magari andiamo a beccare anche qualche super esercizio interessante all'interno del libro Atlante illustrato del respiro.

0: C'è Kanye West con All The Love qua su Radio 105, c'è il Mindset, io sono Moco e dall'altra parte del microfono c'è Mike Maric. Pronto Mike, ci sei ancora?
1: Eccomi, ci sì. Sono collegato alla grande.
0: Bene, guarda, senti, allora nel tuo libro, vado diretto che ho un sacco di domande, scrivi: l'apnea è stato il mio sport, anche se oggi rappresenta la mia filosofia di vita. Volevo capire, certo, come la racconteresti invece a un bambino, che tipo di filosofia di vita è quella dell'apnea?
1: La filosofia di vita che mi ha insegnato l'apnea è che se nella vita vuoi salire, come intendiamo un po' tutti, a voler salire in alto, a fare grandi cose, devi essere disposto a scendere. E scendere nelle profondità più buie anche del tuo io, sì, come scendere nel buio del mare, ti permette poi anche di scoprire un lato tuo faticoso, ma che ti permette di godere della cristallinità della luce della vita.
0: Eh sì, ma è un po' come il viaggio che fai dallo psicologo anche, no? Che vai a scavare dentro la tua infanzia, vai indietro soffrendo anche, però alla fine dopo quella sofferenza c'è la luce.
1: Assolutamente, è un modo. E il respiro ti aiuta, perché il respiro è una forma meditativa che ti permette anche di scavare un po' dentro di te, nel bene e nel male.
0: Che storia. Senti, prima parlavi di respiro, parliamo un po' adesso di benefici, dei vari esercizi che ci sono all'interno del libro. Ecco, io ti dico, ho fatto quello della boa, sono arrivato a 15 metri di profondità e sono risalito,
1: Bravo, bravo, quello è un bel gioco, che fantasia.
0: Ma devo dire
1: sei
0: che
1: pronto?
0: Ne hai inseriti tanti di bei giochi molto semplici, te l'ho detto, è un libro molto accessibile veramente per persone che vogliono quasi divertirsi anche, no? A giocare col respiro, e ci sono proprio dei giochi del respiro. Al di là poi dei giochi di fare il respiro del bradipo, il respiro della torta, il respiro delle bolle, che andrete a scoprire voi per la vostra curiosità, c'è anche, dicevi prima, un agevolare il sonno col respiro.
1: Sì, assolutamente, nel libro ci sono 100 esercizi e, sì, e si parte appunto dai giochini per i bambini, che in realtà sono duplicabili facilmente anche per noi adulti, sì. I principi sono sempre gli stessi, quindi una volta che sviluppiamo la giusta creatività, fantasia, immaginazione, ma abbiamo acquisito i principi che governano il respiro, il sonno può trarne dei benefici, perché andiamo ad abbassare la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa. Quindi se anche noi la sera come i bimbi proviamo a immaginare questa tazza di cioccolata calda e la inspiriamo dal nasino e poi immaginiamo di soffiarci sopra per raffreddarla, ecco, probabilmente avremo dolci sonni.
0: Ma che bello, vedi che ci fai tornare giustamente i bambini per riscoprire la bellezza del gioco, per poi trarre benefici. Ti volevo fare un'altra domanda legata a mio figlio Cesare, che l'altro ieri si è messo a litigare al parco con un bambino che era rabbioso, e poi Cesare ha risposto con la rabbia. La rabbia è un'emozione assolutamente da gestire, che non porta a nulla, non da dimenticare, ma da gestire. In quel caso lì, cosa avrei potuto dire a Cesare, a mio figlio, in relazione al respiro, e come il respiro poteva aiutarlo in qualche modo?
1: Guarda, proprio nel libro tratto questo argomento, c'è addirittura il capitolo SOS emergenza, no?
0: Sì.
1: Con diversi esercizi per cui spiego ai bimbi, ma anche ai grandicelli, come gestire la rabbia, no? Il famoso conta fino a 5 della nonna.
0: Sì, è vero. Ecco, mia madre però fino a 10 mi faceva contare.
1: Ecco, in alcuni casi va bene anche contare fino a 30, però il concetto è quello di, prima di reagire istintivamente, sì, imparare a respirare ci permette di, bastano pochi minuti al giorno per creare una sorta di adattamento neurologico, cioè insegnare alla nostra mente a calmarsi e quindi, sì, a placare la rabbia e a trasformarla in reflessività.
0: Figo. Dobbiamo credere a queste cose, perché sono vere.
1: No, bisogna credere, perché no, non le ho inventate io, nel senso che sono cose che io le divulgo e cerco di conferirle ai bambini, ai grandi e in primis a me stesso, ma ormai le neuroscienze hanno determinato il ruolo importante della respirazione. Tocca a noi divulgarlo ed essere degli esempi.
0: Ma sì, è talmente naturale, respirare è talmente semplice che in qualche modo, no, respirare bene può cambiare tutto, ed è talmente facile che uno dovrebbe farlo.
1: Se tu pensi, guarda Moco, mi permetto, tu pensa che queste tecniche oggi vengono divulgate, cioè io ho la fortuna, l'onore di addirittura portare avanti da diversi anni l'addestramento del consuming, cioè del comando subacqueo incursori della Marina Militare.
0: Urca.
1: E addirittura faccio un lavoro speciale con i palombari, e che sono veramente persone splendide. Alla presentazione del libro avevo anche una testimonianza di alcuni di loro, veramente ragazzi che io amo follemente, professionalmente parlando, per l'umanità e il coraggio che hanno, e loro, che comunque sono comunque corpi speciali, reparti speciali, vengono addestrati a queste cose banalmente semplici, ma in realtà molto importanti, perché magari si ritrovano a disinnescare delle mine a 200 metri di profondità per proteggere noi, il mare e l'Italia. Ecco.
0: E se non avessero, se non avessero una gestione del respiro ottimale, in effetti poi quella bomba lì potrebbe scoppiare, in effetti.
1: È qualcosa che sta prendendo sempre di più piede, non solo nell'ambito sportivo, non solo nell'ambito dei militari d'elite, ma sempre di più anche nella vita. Se pensi a oggi si parla tanto di longevità e quanto collegato al respiro longevità, e quindi partiamo dai bambini, perché sono il nostro presente ma soprattutto il nostro futuro,
0: e continuiamo anche noi che siamo il loro esempio in qualche modo.
1: Esatto.
0: Momento in cui diventi padrone del tuo respiro, diventi padrone della tua mente e della tua vita. Questa è la frase conclusiva del libro di Mike Maric, chiamato Atlante Illustrato del Respiro. Mike, grazie, in bocca al lupo. A sto punto che ti devo dire, ci sentiamo la prossima volta.
1: Moco, grazie a te, grazie a tutti e buon respiro a tutti. Viva la vita.
0: Grazie mille di questi 100 esercizi per grandi e piccoli. Veramente in bocca al lupo e alla prossima, al prossimo
1: ciao,
0: libro.
1: Ciao, un abbraccio.
0: Ciao Mike. Mike per gli amici, Maric per tutti gli altri.

0: 105 Mindset.
1: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
5: Nuova Toyota IGoCross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
6: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
9: Pronti? Azione!
10: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
11: Qual è il piano?
12: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
14: Non conosco avventurieri migliori.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
15: Radio 105. Proud to be different.

Louis Tomlinson, Lemonade, qua sono 105. Io sono Moco, mi sa che ci sono i miei genitori all'ascolto. Mia mamma mi ha mandato un messaggio, fa: che bello questo argomento del respiro che hai chiacchierato. Sì, mamma, il libro si chiama Atlante, illustrato del respiro. Mia mamma è ipovedente, quindi cerca sempre gli audiolibri non potendo leggere. E non so se Mike Maric ha fatto anche l'audiolibro di questo Atlante illustrato. Perché illustrato? Perché dentro ci sono 100 esercizi legati appunto al respiro, che diciamo essere una cosa normale e semplice, ma poi alla fine porta un sacco di benefici. Se curiosi, tra poco, tra una canzone e l'altra, vi racconto anche perché le caccole dovremmo sempre nel giro del respiro, anche perché le caccole, sai che è così, sai, noi del mindset possiamo parlare anche di queste cose, perché le caccole in qualche modo dovrebbero essere mangiate.

0: 105 Mindset.
1: 105 Traffic.
2: La situazione su strade e autostrade. Sulla A8 verso Milano, 4 km di coda per incidente tra Busto Arsizio e Castellanza. In direzione opposta verso Varese, per i curiosi, coda tra Legnano e Busto Arsizio. Sulla A10 verso Genova, 2 km di coda per incidente tra Genova Pra e Genova Aeroporto. Sulla statale 291 della Nurra, rallentamenti per incidente all'incrocio Santa Maria La Palma in direzione dell'incrocio Fertilia, statale 127 bis settentrionale sarda. Prudenza e buon viaggio.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen.
9: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Via, via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
11: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
12: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
11: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
12: Non sto nella pelle.
11: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
13: Amore, è fatta.
14: Che cosa?
13: Ho trovato la nostra nuova auto.
15: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
14: Sì, vabbè, ma non esiste.
13: Ma certo che sì.
16: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
17: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
18: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
19: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
20: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
21: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
22: Uno sono io!
23: Uno sono anch'io!
21: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
0: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
22: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
23: 105
24: Che storia!
25: Radio 105 compie 50 anni.
26: Che storia!

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Sono le 19 in punto.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buonasera da Gerry Romano. Terremoto al Dicastero della Cultura. Giuli licenzia Emanuele Merlino ed Elena Proietti, rispettivamente numero uno della segreteria tecnica e capo della segreteria personale del ministro. Sconterebbero una mancata vigilanza, il primo, e un'assenza ingiustificata in missione, la seconda. Teheran ha inviato via Pakistan la risposta alla proposta USA per una tregua. Fine immediata della guerra e ripristino della sicurezza marittima. In precedenza il presidente della Repubblica Islamica era stato netto: non ci piegheremo mai al nemico, così Pezeshkian. Putin si dice convinto che la guerra in Ucraina volga al termine e che finirà con una vittoria russa. Il leader del Cremlino indica come negoziatore Schröder, ex cancelliere tedesco. Gelida Berlino. Da Mosca offerta falsa, le parole. Più credibile sarebbe prorogare il cessate il fuoco. La nave focolaio dell'antivirus durante una crociera nell'Atlantico è arrivata a Tenerife, scortata dalla Guardia Civile. Tutti asintomatici i passeggeri. Lo sbarco, poi il rimpatrio nei rispettivi paesi. Il Ministero della Salute italiano comunica nessun rischio pandemia. Sciopero in vista per un lunedì nero nei cieli. Domani voli a rischio. La protesta più significativa riguarda piloti e assistenti di EasyJet. Stop anche negli aeroporti di Roma, Napoli e Palermo. Disagi attesi in tutta Italia. MotoGP in Francia, tripletta Aprilia. Vince Martin davanti a Bezzecchi e Ogura. Tennis, a Roma passa Musetti. Tocca a Darderi, Arnaldi e Cocciaretto. Calcio, Verona Como 0-1. Cremonese Pisa 3-0. Fiorentina Genoa 0-0. In corso Parma Roma. Stasera Milan Atalanta. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Radio 105, proud.

0: Life qua su Radio 105 1906 è il primo pezzo di questa seconda ora del Mindset. Buonasera a tutti e a tutte, anche a Saif che tira fuori un pezzo che non ha il ritornello facile magari come mi piaci tanto, però in questo caso parla di una situazione in cui molti ci si ritrovano, no? Una situazione in cui il papà fa tante promesse e poi non le mantiene e in qualche modo non c'è. Ok, questo esserci che tante volte citiamo nel mindset per essere presenti, no? Con una presenza di qualità, in questo caso Saif non l'ha vissuto e lo racconta appunto all'interno di Buona Domenica. La Buona Domenica è l'augurio un po' amaro rivolto a chi ha fatto solo promesse senza mai mantenerle, un bel aereo, un viaggio al mare, il lavoro che mangia tutto il tempo, e Saif descrive appunto come si cresce quando la famiglia è assente, ci si rifugia in uno stereo, si impara a stare al bar e si diventa zingarelli di strada. D'altronde questa è la storia di Saif che l'ha portata anche sul palco del 1° maggio e sta incominciando veramente a percorrere il suo tracciato, no? verso il successo e verso il farsi sentire. Sentite questa cosa invece. Nella prima ora abbiamo chiacchierato con Mike Maric perché ha scritto questo libro Atlante illustrato del respiro e abbiamo capito quanto il respiro sia il regolatore anche e soprattutto delle nostre emozioni, no? La rabbia, l'ansia, tutte da gestire. E all'interno del libro ci sono alcune curiosità, tra cui questa che sembra un po' schifosa, Mattia, però per me ci sta, perché quanti di noi quando eravamo piccoli ci leccavamo un po' il labbro superiore quando cadeva un po' di candela, oppure quando ti staccavi una caccola e la mangiavi? Ci sono, l'idea comunque c'è del bambino che si stacca la caccola e la mangia, cioè ce l'hai, no? Cioè,
1: sì, lo faceva una mia compagna
0: allora. Dai, non mangiare capperotti così, che è una cosa schifosa, eh? Però ho letto che le caccole, non è nel volgare caccole, sono formate da muco disidratato e sono un concentrato di potassio, calcio e anticorpi. Ok? Per questo, dice Mike Maric, ingerirle non fa male. Ok? Anzi, stimola le difese naturali dell'organismo, funzionando come un vero e proprio integratore. Cioè, sotto è un po' il discorso come, ma cavoli, ma è la natura a darci gratis delle cose, perché dobbiamo andarle a comprare, no? L'acqua e le zucchine, eccetera. Beh, in questo caso è la stessa cosa. Ci abbiamo lì un integratore gratis nel naso. Non so se l'avete fatto da piccoli, magari sì. Qualcuno l'ha portato anche in questa zona adulta?

0: Si chiama Sweet Nothing, Oscar Mad Kay. Cavolo, avevo anche il racconto, ma non ho letto questa voce profonda accompagnata da questo piano super elegante. Però la racconteremo in un altro momento, perché vogliamo salutare le mamme che sono all'ascolto. Oggi festa della mamma. Avete fatto gli auguri a vostra mamma? Se c'è o non c'è, no, quella situazione lì è da gestire. Però se c'è è importantissimo, no? Alzare la cornetta o magari andare a trovarla fisicamente. Tu magari ce l'hai a Napoli?
1: Sì.
0: Ma l'hai sentita? O
1: ho provato a chiamarla 3 volte e non mi ha risposto al telefono.
0: Chissà quanti figli ha tua mamma in giro, no, per l'Italia.
1: No, più che altro che, che fa la fiorista con mio papà. Ma quindi no, oggi è giornata casino. Piena. Sì.
0: Ma tra l'altro dei fiori dopo ti parlo, perché c'era una notizia che mi ha girato la Sara che diceva: potremmo tornare a parlarci coi fiori, no? Un tempo si usavano, boh, così, non so, adesso magari li utilizzate tantissimo, però un tempo venivano veramente utilizzati per comunicare dei messaggi. Anche il rifiutare un fiore era come un rifiutare un'uscita a cena, no? E dopo andiamo a approfondire, però lasciami sottolineare un po' questa seconda domenica di maggio, perché è importante la festa della mamma, perché è importante, o perlomeno cosa ci ispira la festa della mamma e la mamma in sé, no? Allora è una festa radicata prima di tutto all'interno della natura, ok? L'hanno messa a maggio apposta, ma cioè hanno associato questa festa alla natura, alla primavera, al rinascere. Anche la luna, poche settimane fa abbiamo parlato che nel mese di maggio, questo mese di maggio 2026 soprattutto, ci sono 2 lune piene. La seconda si chiama luna blu proprio perché è la seconda luna. La prima era la microluna dei fiori, ok? Che era l'apogeo, cioè lo più lontana, il massimo che poteva essere lontana dalla Terra, piccolina, però era stupenda, super, super accesa. Ecco, e la stessa cosa è la femminilità, la maternità, che simboleggia la rinascita, la fertilità, l'energia femminile. E c'è questa connessione, vi dicevo, con la natura e la fertilità che mi piace un sacco. Allora c'è la rinascita primaverile che abbiamo detta. Il culto della dea madre, poi, bisogna sottolineare, cioè che da tempo, fin da origini antiche, c'erano già dei culti legati alle divinità della fertilità. Per esempio Rea, madre degli dei greci, o la grande madre, che venivano venerate per propiziare la fioritura, i raccolti, l'andar bene della settimana e della guerra, della battaglia e quant'altro. I fiori, chiacchieravamo dei fiori prima, anche oggi c'è un fiore particolare che è l'azalea.
1: Sì.
0: Sì? Lo sapevi?
1: Certo.
0: Perché l'hai regalata?
1: No, a parte che l'ho regalata a mia zia, sono tornato dalla Sardegna stamattina, all'alba, ho trovato un fiorista aperto e ho comprato l'azalea, l'ho portata a mia zia.
0: Ma va che bella!
1: Mia mamma, sì.
0: Ma va che bellissima questa cosa! Sì. Poi chissà perché la zia e non la mamma?
1: È perché la mia mamma abita a 900
0: km. Oh, ma sei tenerissimo allora!
1: Sì, tra l'altro mia zia ha i figli che abitano lontanissimo.
0: Ma dai! Che tenera che è. Beh sì, l'azalea è il simbolo dell'amore materno e della femminilità, però ci sono anche altri omaggi floreali comuni, tipo le rose rosse, no? Che in questo caso simboleggiano l'amore profondo, oppure anche le rose rosa, che sono simbolo di dolcezza e affetto. L'ultima cosa, legato sempre alla natura, è il concetto dell'energia femminile, no? La luna, nell'astrologia e nel simbolismo, no? Questo corpo celeste, rappresenta la parte ricettiva, emotiva e femminile, che è poi contrapposta al sole, che è maschile. Ok, e poi abbiamo detto maggio è un mese associato alla luna crescente, alla fioritura, e quindi la luna è l'idea di madre. Ok, volevo giusto sottolineare questo: tanto amiamo la mamma, tanto dovremmo amare madre natura, che è comunque una mamma e ci protegge, o perlomeno vorrebbe farlo.
2: Scusa se ti interrompo, ma volevo ricordare ai ragazzi il numero per scriverti: 342 41 15 105. Ciao ciao.

0: 105 Mindset.
1: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
2: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
3: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
5: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
6: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
7: Doppio malto.
8: Birra, cucina e felicità.
6: Scopri locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
9: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni con

0: Vali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
2: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

ci piace sto pezzo, ci piace molto. Talk to you, another più 54 Ultra è la 105 selection di questa settimana. Grande al Team Music perché l'ha azzeccata. L'ha azzeccata. Questa ti piace anche a te. Ti piace tu che sei un DJ, che vai a suonare. Che storia. Sto parlando con Mattia Anglisano, che è dall'altra parte, che ringrazio sempre per gestire l'astronave e appunto mandare tutte queste traccioni. Mi ha fatto venire in mente sempre la gioia del club, la gioia del DJ, della musica, no? Anche quando passiamo ai Medusa o i The Bausa, no? Sono sempre lì, io sono sempre lì che la mia testa va in quella situazione in cui c'è atmosfera di pace, ok? Sei lì che balli, guardi la gente, sorridi, ti diverti, eccetera, no? La dimensione da club, ti piace, eh? Poi nell'ultimo periodo è diventata soft club, no, la mattina, c'è molta idea, no, di viversi quel momento serale anche poi di mattina, visto che magari non tutti di sera hanno possibilità, ed è figa come roba. La musica sta veramente andando un po' ovunque, un po' per far divertire, dall'altra parte per aiutare, per intrattenere, no? Vuoi nella Champions League, vuoi all'interno di programmi televisivi, no? Tipo Affari Tuoi, l'ha messa dentro. E l'hanno portata anche, se vedete, no, stanno girando un sacco di reel di questo tipo all'interno dello sport, della corsa, ok? Della corsa anche amatoriale. Sapete che nel giro di qualche anno, no, 5-6 anni, le community runner, dei runner sono aumentate tantissimo. La corsa è diventata una moda pazzesca, sia proprio come forma di benessere, sia come forma anche di social, no? Per conoscere altre persone, no? Per fare comunità. E da queste community running, si chiama così, hanno unito quest'idea del DJ set. E quindi, a partire da Benny Benassi con la bicicletta a New York, ad arrivare fino a Sao Paolo, ci sono un sacco di collettivi che portano la console mentre la gente corre. E chi suona la console? Solitamente, a parte Benny Benassi che era in bici, balla. No, perdono, corre. E anche balla. Quindi tu ti vedi il DJ ta ta ta ta ta, che corre e si gasa con gli altri. Se c'è la musica figa, si corre ancora di più. Ecco, diciamo che uno dei collettivi di DJ e atleti, perché in questo caso poi c'è il binomio, più conosciuto sui social è nato a Sao Paolo, si chiama Run and Bus, e dal 2025 stanno spingendo questa cosa. Ma è talmente virale che in qualche modo la state vedendo un po' dappertutto. Anch'io stesso, sabato 16 maggio, sembra anche un invito, andrò a portare un po' di gente ad allietare con la nostra musica quello che è una running, una community running che partirà penso da Gaio Lenti e non mi ricordo poi dove arriviamo. Facciamo 5 km, è una cosa semplice. Però poi cosa succede? Quando arrivi alla fine, che hai finito di correre, che c'hai il benessere, le endorfine, ok, che sei contento, soddisfatto della tua mattina passata con nuovi amici o anche amici di vecchia data, di lunga data, c'è il DJ set conclusivo. Quindi ci si ferma, si fa il brunch o ci si beve il drink e intanto c'è ancora la musica. Non è un brutto modo, eh? È un altro modo per divertirsi da una parte e fare sport, attività che i nostri esperti ci dicono faccia tanto bisogno. O no? L'avete mai fatto una corsa con la musica? Se non l'avete fatta, Moco, 16 maggio, vi faccio sapere.

0: Direzione Paola Iezzi qua su Radio 105. Durante il Mindset parlavamo ancora di situazioni da club, situazioni in cui si fanno i dritti, no? I vari DJ che magari suonano fino alle 4 del mattino, spesso e volentieri, a volte, forse volentieri non tanto. Poi devono fare il dritto fino alla sera. Però qual è? Che se sei talmente stanco a un certo punto che non senti più la stanchezza, giusto? Quindi hai tipo
1: quando entri in
0: l'adrenalina. E quindi ti sembra di non essere più stanco, oh ma reggo, invece stai distruggendo.
1: Sì, poi collassa il corpo da solo.
0: E poi comincia a barcollare.
1: No, dai.
0: Teniamo a bada il nostro corpo, che è l'unica macchina che abbiamo che ci porta avanti. Sentite, stavamo parlando di fiori prima. Perché festa della mamma, l'azalea, avete sicuramente regalato qualche fiore. E abbiamo sottolineato un po' questa cosa romantica, no? Di parlare coi fiori, questo atteggiamento, questi simboli, no? Che diventano forma di comunicazione, quali i fiori. In effetti è così. Nell'Ottocento la florigrafia, il cosiddetto linguaggio dei fiori, trasformava ogni composizione in un messaggio preciso. Cioè, se tu pensavi a che fiori mettere dentro, e la tipa o il tipo poi andavano a vederli, diceva ok, allora mi vuole portare fuori a cena, poi è un po' geloso, poi però, cioè capisci cosa capivi. Una rosa rossa non era semplicemente bella, ma era una dichiarazione. Un fiore rifiutato, te lo dicevo prima, non era un gesto casuale, ma era una risposta, ok? Ma interi scambi emotivi avvenivano così, senza parole, bellissima come cosa. Non so adesso tutti i significati di tutti i fiori, ma la Sara me ne ha messi alcuni, quindi andiamoli giusto a tirar fuori. Per esempio, la rosa rossa è amore profondo, la rosa gialla è sono geloso, però anche la calendula sono geloso o gelosa. Il nocciolo, ok, il fiore nocciolo. Il nocciolo è quello piccolino dentro, il nocciolo è la pianta. Ecco, è facciamo pace. Se volete fare pace, trovate, se lo trovate dai fioristi, il nocciolo. Poi c'è l'eliotropio, che non so dirti che tipo di fiore sia, che è sei nei miei pensieri, ti sto pensando. Era un po' come lo squillo, quando ti facevano lo squillo quando non c'era. Te lo ricordi lo squillo, cosa ho tirato fuori? Cosa mi è venuto in mente ora? Paragone con i fiori. Poi c'è il tulipano vuol dire semplicemente ti amo. Bellissimo, gli olandesi lo sapranno, però il tulipano vuol dire ti amo. E la rosa, dicevo, sì, amore profondo, però la rosa rosa vuol dire anche tipo sei perfetta, sei fantastica. Ma poi alla fine, cioè, potete dare il significato più o meno che volete, alla fine è il gesto, alla fine è il pensiero, ok? Poi c'è un'altra cosa interessante, solitamente i fiori si portano al primo appuntamento, no? O perlomeno si portavano, io non so se ho portato mai dei fiori, però è un bel gesto. È un bel gesto che solitamente fanno gli uomini un po' per incominciare ad approcciare in qualche modo piacere dal primo momento alla ragazza. È una situazione che viene descritta nella prossima traccia. Olivia Dean, per esempio, che è una femminista sfegatata, dice: io questa traccia l'ho scritta per le ragazze e per il primo appuntamento delle ragazze. Perché a differenza degli uomini che magari portano i fiori o offrono la cena, in qualche modo hanno il loro abito classico, le donne, o perlomeno le sue amiche, dice in un'intervista, le mie amiche si preparavano per piacere all'altro. E questa cosa non mi è mai andata giù, perché in qualche modo la ragazza il primo appuntamento lo deve vivere come un capiamo se ci piacciamo. E se non siete autentiche nel presentarvi al primo appuntamento, in qualche modo poi l'uomo o il partner comunque non vi conosce abbastanza. E quindi Olivia Dean con So Easy to Fall in Love ci allieta il cuore e ci dà la possibilità di andare tranquilli.

0: 105 Mindset.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
7: C'è 105 Mi Casa.
1: 105 Mi Casa Live.
8: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
9: Giovedì 14 maggio incontreremo nel nostro salotto Fred De Palma e siamo super felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
1: 105 Mi Casa Live.
8: Giovedì 14 maggio con Fred De Palma.
7: C'è 105 Mi Casa.
1: Scopri come partecipare su 105.net.
10: Radio 105, proud

Benson Boone, Mr. Electric Blue. Questa, tra l'altro, parlavamo di festa della mamma, è dedicata invece al padre. Vogliamo citare un po' anche i papà nel giorno della festa della mamma? Ciao papà, a mio papà e poi a tutti i papà che ci sono all'ascolto. Come sta andando questa nuova versione del papà? Che la state vivendo? Quella che sei presente, che ci sei, che fai cose che solitamente facevano le mamme. Come sta andando? Dura, eh? Duro tutto il lavoro che facevano loro. Cazzo, allora io mi sono messo 7 anni fa, ho preso questa scelta e ho detto: ma sai che voglio fare il papà che c'è presente? Mamma mia, che fa. È quello che ci dicono gli esperti, raga. Impegnarsi, impegnarsi porta a tutto. Veramente tutto torna quando poi ti impegni un sacco. Dovrebbe essere così, eh? Poi qualcuno sicuramente non potrebbe dire il contrario, ma in soldoni è tutto così. Allora, ringraziamo in quest'ultimo intervento quello che è stato l'esperto di oggi. No, io cito tanto gli esperti, ma se seguite il programma, cazzo, ne passa veramente tanti, da eccellenze italiane a dottoroni tipo appunto Mike Maric, che con l'Atlante Illustrato del Respiro ci ha introdotto in questi 100 esercizi dai 0 ai 100 anni. Mi fa piacere che a ogni fine capitolo ti chiede sempre come ti senti, ok? Cosa senti? Cosa sente il tuo corpo? Cosa ti sta dicendo? In qualche modo il corpo, dicevamo, ti racconta il qui e ora. La mente può essere anche un po' bugiarda, però il corpo, se hai male da qualche parte, c'è qualcosa comunque che non va, anche poi a livello magari di mente, di emozioni, di quant'altro. E all'interno di questo libro è interessante, vabbè, il discorso di mangiare le caccole, ok, che l'abbiamo detto, se siete curiosi andatevi a riascoltare la replica su 105.net, che si capisce ipoteticamente perché dovremmo mangiare le caccole come integratori naturali, però è così, è una mezza battuta, però ha un fondo di verità. E dall'altra parte, per esempio, il pronto soccorso per i genitori. Mike Maric, e lo risottolineo, diceva: ai vostri bambini insegnate, per esempio, tra i tanti respiri che racconta, il respiro del bradipo. Come potrebbe respirare un bradipo che va lentissimo? Tutto tranquillo, tutto lento, ok? E nei momenti di gestione, per esempio, della rabbia, avere un respiro tipo del bradipo, tranquillo, contare in quei 10 secondi in cui stai contando prima di rispondere o di agire, ti aiutano veramente a calmare. Ma non è una cosa ipotizzata, è proprio studiata, no? Ci sono veramente degli abbassamenti, livelli di cortisolo, che ti portano veramente a non tirare un pugno, a non urlare contro quello che ti sta urlando, ma in qualche modo a gestirla quella situazione. E la gestione è uomo, raga! La gestione è tutto!

0: 105 Traffic.
1: La situazione su strade e autostrade: sulla A10 verso Genova, traffico bloccato per incidente tra Genova Aeroporto e l'immissione sulla A7. Nel tratto c'è un chilometro di coda. Sulla A7 verso Milano, per incidente, coda tra Genova Bolzaneto e Busalla. Sulla statale 65 della Futa, rallentamenti per incidente all'incrocio Passo della Futa verso l'incrocio Bologna statale 9 Emilia. Prudenza e buon viaggio.
2: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
8: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
9: Ma è perfetta!
8: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
10: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
12: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
13: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco
14: e di vincere, Antonella.
15: Da MD dal 5 maggio al 1 giugno c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro, accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
14: Ti aspettiamo.
13: MD, buona spesa Italia.
15: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
16: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
17: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
18: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
19: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
9: come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tuo a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
19: 105.
20: Che storia.
21: Radio 105 compie 50 anni.
20: Che storia.

0: Ci siamo, raga, noi giusto per salutarvi, siamo qua, abbiamo ripreso possesso del microfono, siamo quelli del Mindset, se vi siete appena connessi stiamo per salutarci. Però ci auguriamo il meglio, no? Per questa fine serata, fine settimana e poi per quello che ci aspetta durante tutta la settimana. Facciamo tutto al meglio, che poi ce lo raccontiamo sabato prossimo dalle 18 alle 20, questo contenitore dove nessuno è sbagliato, nessuno è giusto, ma alla fine cerchiamo un attimo di prendere le cose positive dai vari esperti, libri e tutte le cose che la Sara ci inonda di informazioni e ce le portiamo a casa. Almeno una, mezza, un quarto di qualcosa che abbiamo detto, spero vi sia rimasto nel cuore per far sì che poi le vostre giornate siano più luminose. Io sono Moco, ringrazio anche Mattia che ha diretto l'astronave. Come detto la Sara, salutiamola che sta mangiando in questo momento, la mia mamma che mi ha ascoltato. Adesso ci torniamo a casa e ci sentiamo sabato prossimo alle 18. Se avete piacere sono su Instagram, l'account è Moco Goes. Ciao raga. 105 Mindset.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Qui a Radio 105 sono le 20. Mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma

0: Nella domenica sera di Radio 105 è arrivato il suono del Mamacita Radio Show. Avete ascoltato Jay Wheeler con Dele Hitos, Asmed con Milionario e la loro Demasiado, Titis di Cachirula, La Plena ovviamente di Belé con Doble Sound e Ovi on the Drums e Donde Fue Feliz di Sech. Fino alle 21 qui su Radio 105 c'è il Mamacita Radio Show.
1: Bonus Track.
2: È un mondo difficile, è vita intensa, felicità momenti.

0: cita sigue. No te vayas. Regresa en pocos minutos.
1: Avere un terrazzo in questa stagione è una bella fortuna. Se poi c'è anche un barbecue, siete a posto tutta l'estate. Per goderseli e per evitare le infiltrazioni, basta una mano di Schermo Terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che protegge terrazzi, tetti piani, muri in mattoni e calcestruzzo, con un'efficacia di 10 anni. Schermo Terrazze è facile da stendere. Può farlo chiunque. Penetra in profondità nelle fughe, è inodore, ha basso impatto ambientale. Informatevi dai rivenditori di materiali edili e su Winkler. Clairechimica.com.
2: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Radio 105 presenta Carol G in Italia. La regina del Latin arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por el Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro. L'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it. Biglietti disponibili su livenation.it.

0: come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
3: Alcuni sono fatti per stare insieme.
2: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
4: Questo killer non sbaglia mai.
2: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
11: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
12: Allo, socio!
13: Socio, è tardi, dove sei?
12: Sto testando la vacanza zero sbatti di Eden Viaggi, che regaleremo ai nostri ascoltatori, manchi solo tu!
13: Eh sì, la prossima settimana torna il gioco che ti manda in vacanza.
12: Ascolta la carovana di 105, potresti vincere un viaggio incredibile, ma Eden!
13: Scopri gli indizi, indovina la meta e fai la valigia.
12: A tutto il resto, pensa a Eden Viaggi!
14: Concorso dal 15 febbraio al 15 maggio 2026. Montepremi 8.000 euro. Regolamento su 105.net/Eden.
15: Radio 105, Mamma Sita Radio Show. Bonus track.

0: Sempre all'interno del Mamacita Radio Show arriva anche un po' di rap, e in questo caso avete ascoltato Trap DK con Key Clock, Down South, Shiva e Kid Yugi, Babyface, Boss Man Glow, Chicken Talking Bastard, Lato con Glorilla, Get Out My Face e Trim con Boat. Il Mamacita Radio Show è ogni weekend qui su Radio 105 e il Mamacita è ogni weekend nei migliori club italiani. Per le feste Mamacita cercate le date sulla pagina Instagram Mamacita Club.
1: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
2: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
3: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
2: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
4: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
5: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
4: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Ah, lo rifacciamo?
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Bienvenidos en Mamacita Radio Show.

0: Radio Show con Muevelo di Kali Uchis, prima Cule Poco di Aria Vega, Balenciaga di El Maliglia, Ponte Ponte di Cateyes, Baila Baila Baila di Ozuna. Il Mamacita Radio Show torna il prossimo weekend qui su Radio 105.
1: Mamacita Radio Show termina aquí. Nos vemos la próxima semana. Solo en Radio 105. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare, il coraggio per osare e la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
7: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
8: Matteo!
9: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro. E da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
14: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
13: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
14: Grazie, mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
14: Sì, certo.
17: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
8: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
18: No, no, no, non voglio.
8: Sì, ma la nostra qualità.
18: No, dico, certo.
8: Eh beh, ma i nostri controlli.
18: No, no, le mie sono,
8: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
18: MV-Line.
8: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
19: MV-Line!
20: Maniaci della qualità.
21: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
22: Radio 105. Proud to be different.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Babaloo, che ore sono?
2: Vicky, a Radio 105 sono le 21.
3: Miami. Welcome.

0: tutte le mamme.
1: That's a big day, very nice. Congratulations, mothers. Sacrificando todo para los niños. That's a hard job. And good for you. Congratulations, celebration.
0: Esatto.
1: Brava.
0: Brave mamme che sacrificano tanto per i figli, dice Babalu. Quindi tanti, tanti auguroni a tutte le mamme.
1: Mama always sacrificing for those malcriado, horrible brats that don't appreciate shit. They don't do nothing.
0: Ma poverini, poveri figli, dice la mamma che si sacrifica per i figli che non riconoscono niente, che non la rispettano. Ma non è vero, dai,
1: falta il rapper.
0: Non è vero, dai, la i figli apprezzano le mamme.
1: But we love you mom, ecco. And we're dedicating the show to all the mamas out there.
0: Esatto, noi comunque vi amiamo, dedichiamo questa puntata a voi mamme italiane. Ecco, auguri, auguri, auguri a tutte voi belle mamme italiane. Noi siamo qui appunto a celebrare con voi, anche perché insomma la giornata della mamma è universale, viene sempre sempre intorno al 10 di maggio, mentre quella del papà è un po' diversa. In Italia mi sembra che sia intorno al 19 di marzo, mentre qua negli Stati Uniti è in giugno, giusto Babalu?
1: Yeah, here is June 21.
0: Ecco, vedi, quindi non è celebrato allo stesso mese, uno in marzo, quell'altro in giugno.
1: Corretto.
0: Cioè il papà è un po' confuso, la mamma però è sempre in maggio.
1: Yes, because the mamma sempre son fijo.
0: Esatto.
1: Come piedra, sì.
0: Le mamme sono delle rocce, sempre lì fisse quel giorno. Esattamente.
1: No es no.
0: Allora, quindi noi siamo qua, Vicky, Babalu Bad Boys,
1: Babalu,
0: Superstar di Jurassic in the Mix, Thomas in the Family, a celebrare tutte voi belle mamme italiane in questa puntata di due ore tutte per voi.
1: All right, and we're gonna give you a preview of the music courtesy of Thomas.

0: Thomas, thank you for the preview.
1: Senti, a proposito di mamme, parlando di famiglie, yeah, sai che cosa sono le low effort families?
0: Low effort?
1: Sì, ne parleremo tra poco.
0: All right, let's let the show begin.

0: Electric Circus, il brano, il primo singolo del progetto collettivo Perfect Pitch, un album legato al, diciamo, alla Canada Soccer Foundation, che unisce musica e sport in vista alla Coppa del Mondo che si terrà anche in Canada.
1: I love that beat, man. It's so different. It's like the old freestyle beats, you know? Very cool.
0: Sì, bel beat, dice
1: Babalu. At least it's something different, man. Erasmo picking out some winners, man.
0: Ecco, i winner che trova Erasmo, perché c'era questo old school beat, infatti, che è catchy. Allora, visto che oggi è la festa della mamma, si va tutti, si trascorre in famiglia, e parlando proprio di famiglie.
1: It's Mother's Day.
0: Esatto, essendo la festa della mamma, parliamo delle cosiddette famiglie low effort families.
1: Low effort family.
0: Che voi direte, che cos'è? Famiglia a basso impegno emotivo.
1: Think of low effort as lazy.
0: E dice, come, pensa a qualcuno,
1: it's a nice way of saying lazy.
0: Qualcuno di pigro.
1: Low,
0: ecco,
1: effort.
0: Low effort, che fanno pochi sforzi, questo.
1: Bago.
0: Ecco, pigro. E cosa sono? Praticamente queste famiglie, il punto centrale è che non succede quasi niente a livello emotivo. Quindi i membri della famiglia non discutono, ma nemmeno si cercano davvero. Non c'è confronto, ma nemmeno stretta connessione. In queste famiglie spesso c'è una sola persona che si occupa di mantenere i rapporti. È quella che ricorda i compleanni, è quella che manda i messaggi, organizza incontri e tiene tutti in contatto. Forse la mamma.
1: Skip ahead to what the psychologist said. What did the psychologist say?
0: Allora, secondo questo psicoterapeuta familiare, non è che gli altri membri non si interessano praticamente, ma piuttosto non hanno mai sviluppato l'abitudine a farlo, perché qualcun altro ha sempre assunto il ruolo.
1: Right.
0: Eccolo là.
1: That's why you gotta force them to share.
0: Esatto, quindi è per quello che sono lesi, sono pigri.
1: Sometimes, not
0: ecco,
1: all the time.
0: Anche perché
1: sometimes.
0: Però nella maggior parte dei casi, diciamo che le relazioni sadono. Le relazioni sane richiedono uno sforzo, diciamo, reciproco. Quindi, I mean, if you want a good relationship, we need everybody involved.
1: Exactly.
0: I mean, not only one person.
1: Motherfucker, get off the couch.
0: Senti, alzati da quel divano.
1: Get your ass off the couch.
0: Per favore, alzati da quel divano, ok?
2: This is Miami's Most Wanted. Are you ready?

0: sono, praticamente sono una regina, sono una bella donna e sono anche una bitch. Tra virgolette, tradotto sarebbe stronza. Ecco, quello è il significato per
1: Many
0: me.
1: Times men, they usually bring that out of a woman.
0: Sì, e a volte
1: I don't know why we do that, that's crazy.
0: E a volte gli uomini sono molto bravi a, a tirar fuori la bitch che c'è in noi.
1: Comunque, sometimes guys will do that.
0: Ecco, il singolo anticipazione del suo nuovo album in arrivo, Beach, che uscirà il 5 giugno prossimo.
1: Great song. All right, here we go, part
0: Bella,
1: two now.
0: Esatto, che è il, poi il Miami Most Wanted della domenica. Allora, quindi parlavamo di
1: low
0: queste,
1: effort,
0: di queste famiglie low effort, cioè di queste famiglie dove nessuno fa mai niente, ma c'è sempre solo una persona che è incaricata a mantenere i rapporti di tutta la famiglia.
1: Yeah.
0: E quindi se sei sempre il tu il primo a scrivere, a organizzare feste, a controllare come stanno gli altri, diciamo, mentre il resto della famiglia resta in silenzio, lo hanno definito questa persona come il CEO di una famiglia. Tu sei proprio quello in charge, incaricato.
1: I know exactly what that means.
0: Ah sì?
1: Yeah.
0: Ah, ma non sai esattamente di cosa si parla. Quindi tu sei il CEO della tua famiglia.
1: Yeah, but you know what? I'm about to quit. I don't want to be CEO anymore.
0: Ah, non vuoi più essere il CEO, te ne vuoi andare?
1: I want a vacation.
0: Vuoi andare in vacanza e vuoi dire basta, basta, me ne vado, chiudo. Però cioè, c'è sempre, ed è vero, c'è sempre quella persona che è incaricata. There's always that person.
1: Yeah.
0: Io ho il sospetto personalmente che sia sempre la mamma, che sia un po' quella a tenere le redini di una famiglia.
1: Yeah,
0: però
1: mama needs a little more papaos.
0: Perché?
1: Quando criando niños así, porque mira cómo se ponen.
0: Dice forse la mamma deve essere deve essere un po' più severa con i figli, a insegnare a mantenere questo rapporto. Beh, in effetti è importante, perché le relazioni non sono a senso unico, sono a doppio senso,
1: of course,
0: giusto?
1: Ecco.
0: Senti, invece c'è un dibattito su come fare la doccia, perché è molto importante, è basilare, ragazzi. Quindi ne parliamo tra poco.
1: This is you.

0: Weekend is here. Don't go anywhere.
1: Stand by.
2: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
3: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
7: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
8: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
9: Doppio malto.
10: Birra, cucina e felicità.
8: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
11: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
12: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
13: Uno sono io!
14: Uno sono anch'io!
12: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
15: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
16: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
17: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand

0: sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Nen.
3: La senti?
2: Nen.
3: È la calma di chi conosce le sue bollette.
2: Nen.
3: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Welcome to the Magic City.

0: Runaway.
1: I can take a dance floor, turn it into a runway.
0: E fa parte della colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2.
1: So, yes, exactly. Yep, it's featured. Yep. I saw the movie.
0: L'hai visto?
1: Yeah.
0: Ti è piaciuto?
1: I saw the movie.
0: You like it?
1: It was good.
0: It was good.
1: Yeah, okay. It was good. I don't know. The first one was a little. I don't know. This one was good though. It was good.
0: Sì.
1: And
0: è bello.
1: I don't want to be a spoiler. No,
0: non fare spoiler alert.
1: But
0: no.
1: They had a part in Milano.
0: Sì.
1: And they had a modeling thing.
0: Sì.
1: And they had that song play while they're going down the runway in Milano.
0: Vedi. Questa canzone è stata usata in questa scena in cui c'è stata la sfilata a Milano e dove la scena è stata girata appunto in Italia.
1: Cerca il Duomo.
0: Vicino al Duomo. E hanno usato questa base, questa musica, insomma. Quindi sì. Bene, allora io non l'ho visto, però vorrei vederlo. I didn't see the movie, I want to see the movie.
1: Watch it.
0: Ho visto il primo, mi è piaciuto tantissimo.
1: Lara Milano, Zene, you'll see.
0: Da tanta Milano, cioè, sì, e beh, infatti. Prada è di Milano, in effetti. Quindi,
1: right.
0: Ecco. Allora, e di docce parliamo, perché è importante essere puliti.
1: Oh, we got a huge debate.
0: C'è un dibattito
1: global.
0: Qual è il modo giusto di stare sotto la doccia? Quindi, quando ci si fa la doccia, alcune persone...
1: Do you face the shower head?
0: Esatto.
1: Or look away from the shower?
0: Guardi la doccia, guardi la faccetta, guardi, gli dai le spalle.
1: This is huge.
0: Esatto.
1: This is very important, people.
0: Esatto. Fate molta attenzione perché è
1: Which
0: molto
1: way do you
0: importante.
1: Face?
0: Allora... Perché? Allora, ci sono persone che stanno rivolte verso il getto d'acqua, guardando il soffione, mentre altre preferiscono restare di spalle. E il lunedì, come scherzano alcuni americani, qualcuno sta in un angolo per cercare di sopravvivere alla giornata. Il dibattito è proprio esploso su TikTok dopo un video virale che sosteneva, insomma, che il modo naturale sarebbe guardare verso il soffione. Andare verso la faccetta da dove esce l'acqua.
1: Right. Quindi,
0: ecco, però alcuni esperti sono intervenuti.
1: Really?
0: Sì, spiegando che non c'è una posizione giusta o sbagliata, ma che le preferenze dipendono dal corpo e dalle sensazioni.
1: Biggie!
0: Dimmi.
1: What do you do in the shower?
0: Cosa faccio io? Io allora entro, quando entro.
1: Preparati, Erasmo.
0: Sì. No, io quando entro do la faccia.
1: Right.
0: I wanna enter, I look at the shower.
1: Yeah, I get it, faccia. Fai faccia.
0: Poi mi giro dopo e mi faccio il back.
1: So the back.
0: So I start with the front and then I go back.
1: Erasmo!
0: Ah, ok.
1: Let's go, talk to me,
0: Erasmo,
1: what's going on?
0: Come fai la doccia?
2: The back.
0: Ah, Erasmo.
1: Solamente il back.
2: Indietro.
0: Solo la schiena, solo dietro, solo la schiena. No, davanti no. E quindi tu, Babalu?
1: I always face the front.
0: Ah, tu sempre davanti.
1: I always face the front the whole way, almost.
0: Ah, sì?
1: Except, you know, when I'm rinsing.
0: Sì.
1: I'll turn around, but...
0: Ah.
1: But... I'm not in my face the whole time.
0: Sì, no, certo.
1: I'm looking at it and then when I go to put I just back up.
0: Sì, ho capito.
1: Get out of the water,
0: sì.
1: You know.
0: No, tu non stai dietro di spalle, insomma. No, è sempre di fronte. Lui guarda la doccia che gli arriva in faccia, ma non sempre in faccia, gli arriva perché gli arriva sul corpo. Ognuno ha i suoi gusti. A me piace far davanti e dietro. I do both.
1: I don't know. I just step back. Get back.
0: Esatto. Facciamo i balletti. Ma cosa consegnano realmente di fare? Lo scopriamo tra poco.

0: This is Lost by Eminem & Edge.
1: Yappa, diciamo che la storia di questo brano è un po' particolare, perché in realtà è nato molti anni fa come bootleg nei DJ set di Eminem Edge, circolando già nel 2013 nei club e online prima di essere finalmente pubblicato in versione ufficiale proprio recentemente nel 2026.
0: Very cool.
1: A volte tengono i brani nascosti i DJ e poi quando pensano che è il momento giusto lo rilasciano.
0: We're still talking about this huge global debate,
1: yeah,
0: this phenomenon.
1: Absolutely, un discorso globale.
0: Shower.
1: La doccia, ma la doccia è importante perché sennò puzzi.
0: Face or spalda?
1: Esatto, la domanda è da che parte fai la doccia? Come fai la doccia?
0: Face or back?
1: Ti sei rivolto verso il davanti della doccia oppure dietro dalla foccetta dell'acqua, insomma, no? Quindi
0: Erasmo is all back.
1: Sì, Erasmo.
0: Babalu is all front face.
1: Ok, esatto.
0: And then Vicky's both.
1: Esatto. Vicky's, siamo completi.
0: She's a ballerina in the shower.
1: Sì, esatto.
0: She spins around.
1: Sì, io sono ballerina nella doccia. In effetti, perché Erasmo la fa sul dietro, quando entra tutto dietro, Babalu tutto davanti e io la faccio un po' dietro, un po' davanti.
0: Ballerina,
1: faccio un balletto. Quindi,
0: non le faccio le pirouette
1: perché se no casco e mi spacco veramente la testa,
0: right.
1: Perché si scivola, bisogna stare attenti ragazzi nella doccia, perché è molto importante. Quindi consigliano di cambiare posizione durante la doccia. Allora, perché stare sempre rivolti in avanti può seccare la pelle e irritare gli occhi. Stare sempre di spalle può impedire di risciacquare bene saponi o detergenti su viso e petto.
0: Sì.
1: Esatto, quindi no, davanti e poi girarsi dietro. No, ma che fa il balletto?
0: I move around.
1: Ma che fa il balletto, Babalu? Che sta a fa? Babalu! Babalu, che fa il balletto? Ma dai, no, praticamente si gira nella doccia come un pollo allo spiedo. Questa è la realtà.
2: Welcome to the Magic City. Stand by. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
3: Corri da Troni, dal 20...

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.

0: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Pronti? Azione!
3: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
2: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
2: Non conosco avventurieri migliori.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
5: C'è 105 Mi Casa.
1: 105 Mi Casa Live.
6: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
7: Giovedì 14 maggio incontreremo nel nostro salotto Fred De Palma e siamo super felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
1: 105 Mi Casa Live.
6: Giovedì 14 maggio con Fred De Palma.
5: C'è 105 Mi Casa.
1: Scopri come partecipare su 105.net.
8: Let's go!

0: Cadeluna! Yoppa, bello questo urban latino, ci piace! Allora,
1: feliz dia de madre!
0: Auguri a tutte le mamme, esattamente, in questa bella giornata dedicata a tutte voi belle
1: mamme. Bueno, aquí en America.
0: Anche qua in
1: America.
0: También
1: in Italia.
0: Sì, in Italia, in America, in tutto il mondo. La festa della mamma, lo dicevamo all'inizio, in apertura, è uguale in tutto il mondo.
1: Sì.
0: È quella del papà che è diversa.
1: Però lo papà non coge nessun repeto,
0: no,
1: falta
0: papà
1: repeto.
0: No, in Italia è papà, in marzo, qua in giugno,
1: nah.
0: Figurati.
1: Who cares, whatever.
0: Esatto. Senti.
1: Whatever.
0: No, vabbè, è diversa però. Sì, non ho capito perché sta cosa che è diversa la festa del papà dalla festa del... però,
1: shut
0: vabbè.
1: Up, go to work.
0: Senti, invece parlando di musica.
1: Sì.
0: Attenzione, perché se non lo sapevate, Spotify sta per introdurre un nuovo badge di verifica chiamato Verified.
1: Oh yeah, this is un Pandora's box. Go ahead.
0: Sì, riconoscibile da una, diciamo, spunta verde chiara sui profili degli artisti. Praticamente l'obiettivo è semplice: aiutare gli utenti a capire quando la musica è creata da artisti reali e non generata dall'intelligenza artificiale.
1: AI.
0: Quindi esatto, quindi la novità arriva in un momento in cui i contenuti di intelligenza artificiale stanno crescendo rapidamente. E già lo scorso settembre la piattaforma aveva rimosso oltre 75 milioni di brani considerati spam o non autentici.
1: Wow.
0: E quindi per ottenere il badge Verified gli artisti devono dimostrare una presenza reale e attiva, ascolti costanti, engagement del pubblico e segnali concreti di autenticità come concerti, social media attivi e una carriera verificabile. Quindi grande sfida in questo momento in cui, diciamo, l'intelligenza artificiale sta un po' invadendo.
1: Mi pare che in futuro tutto va a essere AI, tutto.
0: E Babalu dice, mi sa che il futuro è in mano all'intelligenza artificiale, perché difficilmente, insomma, riusciremo poi a fermarla.
1: Uh-huh.
0: E quindi purtroppo o per fortuna, insomma, sarà difficile controllarla alla lunga.
1: A me non mi gusta l'AI musica.
0: Non ti piace l'AI musicale?
1: E sape fai do it.
0: A me non piace. Solo quando la faccio io, però, mi piace l'intelligenza artificiale nella musica.
1: Then it's okay.
0: Vabbè, questo è reale, questo non è intelligenza artificiale. Vai, di Michelle.

0: J Balvin, aranjando.
1: Anaranjando.
0: I don't see a sign.
1: Anaranjando.
0: No, como tú lo dijiste.
1: Anaranjando.
0: Sí, anaranjando.
1: Ah, tú sabes. Bueno, pues, entonces, allora, adesso raccontiamo tra un momento qualcosa che ci incuriosisce, che dobbiamo scoprire qualcosa di nuovo perché tra poco ne arrivo.
0: Prepárate con lo sepévate che. 105.

0: Stand by.
1: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: È il suono che stavi aspettando. Da Carrefour vinci un iPhone 17.

0: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
1: Ma è perfetta!
0: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita! Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
2: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro, 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
4: Vieni da MD per una qualità top.
5: Senza spendere una fortuna, Antonella.
6: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Amore, mi racconti una storia?
10: Va bene, dai.
11: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
12: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
13: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
14: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
15: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
16: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
17: Tu perché sei così?
16: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video. 18+. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
18: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A. Through the city, the hottest sound of the Magic City.

0: Morning Coffee.
1: Morning Caffè.
0: Il brano buona diventa mañana virale online prima ancora dell'uscita ufficiale grazie ai clip sui social e supporto di DJ internazionali.
1: And now it's lost.
0: Sapevate che? Here we go. Hey, did you know that? Ecco, qualcosa che di sicuro non sapete.
1: Oh, get ready, lottery!
0: Lo sapevate che l'unico stato che non permette distributori automatici di biglietti della lotteria è lo stato del South Carolina?
1: That's it! Non 50 states, only one!
0: Su 50 stati, no. In quello stato, i distributori automatici di biglietti nella lotteria non sono permessi, però ci stanno lavorando per farli.
1: They're a little strange over
0: mettere.
1: There.
0: Sono strani? Non sono
1: They're
0: mai andata strange. In South Carolina.
1: Yeah, North Carolina is cool, but sì. South Carolina?
0: Non lo so, ma probabilmente non ci andrò mai. Allora.
1: Exactly. Okay. Stay tuned, because the party is on.
0: E a Radio 105 sono le 22:01.

0: Eccoci qua! Dobbiamo andare a comprare il biglietto della lotteria, Babalu. Yeah. I love this, the scratch one.
1: You do.
0: Mi piace lo gratta e vinci a me quasi.
1: That's
0: me
1: because
0: non
1: you're
0: niente.
1: Crazy.
0: Yeah, but sometimes, non è che tutte le settimane lo compro, ma non vinco mai niente.
1: It's better you take the money and throw it in the fire.
0: Ma no, scusa.
1: Just burn it.
0: Ma no, ma perché devo prendere i soldi e buttarli nel fuoco? Almeno lì c'ho una speranza di poter vincere magari anche 5 o 10 dollari come mi capita ogni tanto.
1: The worst thing that can happen is you win.
0: Appunto.
1: It's the bad, worst.
0: Perché the worst?
1: Because after you win, now you spend more money trying to recreate that and you lose even more.
0: Ma no,
1: money.
0: Non è vero. Se ho una bella vincita, non li risbutto via comprando altri biglietti della lotteria. Se ho una bella vincita, me la prendo, me la metto da parte e poi magari la tendenzione ti viene, certo, di comprare un altro.
1: Buy groceries, hide it under your mattress, do something
0: else. Ecco, mettete i soldi sotto il materasso. Questo è il consiglio di Babalu, so I know where you put your money. Sappiamo che Babalu mette i soldi sotto il materasso. Se poi ci dai anche l'indirizzo.
1: Tu cagliate,
0: if you can have the address, please.
1: Tu cagliate. Why, move right along.
0: Cosa ci ha preparato Thomas?

0: E andiamo ad esplorare il mondo rap con Rihanna nelle notizie, perché ha appena pubblicato una nuova serie di foto che fanno, come dire, salire la temperatura.
1: All right, she's a mother too, all right? Yep. So Rihanna coming up in the news right now is Chicken Talking Bastard.

0: Zone, baby.
1: What is lit?
2: È slitta, è infuocata la rapzone. Rihanna is in the news perché ha appena pubblicato una nuova serie di foto per promuovere la sua linea di intimo Savage per Fenty, e gli scatti stanno veramente facendo salire la temperatura ai maschietti, così come le vendite del resto, perché Rihanna sfoggia il suo fisico con un completo in cotone minimal che si chiude praticamente che su chiunque altro potrebbe sembrare banale, ma non su di lei. Diciamo, le stampe alla fragola danno questo tocco dolce mentre posa, mettendo in risalto le sue forme. Quindi nell'ultima foto Rihanna guarda dritto in camera, mettendo in evidenza il suo lato B e mostrando come il suo corpo sia cambiato dopo aver avuto 3 figli.
0: Rihanna's bringing sexy back.
2: E il brand Savage per Fenty è stato lanciato nel 2018, ha registrato una crescita rapidissima grazie appunto all'esclusività, all'inclusività delle taglie, e ha un'immagine forte e dal grande sex appeal, insomma, di Rihanna. Nel 2021 poi ha raggiunto una valutazione di circa $1 miliardo, portando poi Rihanna tra le miliardarie. Vedi che ti piace il completino con le fragoline che lascia intravedere gran parte del corpo, perché babbo lui è andato a questo momento.
0: She's bringing that sexy back, boy.
2: Sì, perché c'ha sto completino che lascia mezzo intravedere le tettine, il culotto bello in posa, e questo completino di mutandina un po' larga con questo reggiseno tutto con le fragoline.
0: I mean, it's not a G-string, but it'll work.
2: No, non è sicuramente un tanga, però diceva Balù, funziona tutto sommato.
0: Funziona.

0: My Temptation, ultimo singolo per il trio appunto Den Fazzo. Loro sono Alex, William e Abel e costituiscono quest'ultimo, insomma, però si è dedicato ad un progetto solo e si è un po' allontanato dal gruppo.
1: Vicky, what's coming up next?
0: Che cosa succede tra un po'? Che hanno chiesto agli americani quale parola descrivesse meglio questo 2026 fino ad ora.
1: Stand by.

0: is here. Don't go anywhere.
1: Stand by.
2: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
3: Arredissima.
4: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare e la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Radio 105 presenta Nameless Festival 2026. Il festival più spettacolare d'Italia è pronto a tornare sul Lago di Como. Tre indimenticabili giorni fra musica e divertimento per iniziare al meglio la tua estate. Calvin Harris, John Summit, Fischer, Tony Pitoni, Sara Toscano, Clara, Nerissima Serpe, Halo, Pendulum e molti altri. Nameless Festival 2026, 30, 31 maggio e 1 giugno a Lecco. Info e biglietti namelessfestival.it.
8: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
9: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: mille altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Welcome to the Magic City.

0: something I want to talk about.
1: Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love.
2: They're hanging out together a lot now.
1: Since
2: Coachella, they're good friends.
1: Sì, sono diventate buone amiche perché il brano appunto viene proprio presentato a sorpresa al festival Coachella, dove le due artiste hanno appunto eseguito per la prima volta il pezzo live prima dell'uscita ufficiale, ed è il secondo singolo anticipato del nuovo progetto di Madonna Confession 2, sequel dello storico album Dance del 2005.
2: All right, what is the number one word in America to describe this 2026 year?
1: Eccolo là, perché
2: you have to describe the year with one word.
1: Qual è la parola che viene usata per descrivere il 2026, chiede Babalu, perché sì, c'è una, hanno chiesto
2: what would it be?
1: Agli americani quale parola descrive meglio questo 2026 fino ad ora. Secondo il sondaggio, la parola più usata dagli americani per descriverlo è stressante.
2: Stressante.
1: Con
2: that's a good word.
1: Impegnativo arriva subito dopo.
2: That's actually a good word.
1: Dice, la parola mi piace.
2: Stressful.
1: Stressante.
2: Okay. Wow.
1: In media le persone dichiarano di aver affrontato almeno due grandi cambiamenti inaspettati nella loro vita solo quest'anno.
2: We're not even halfway through.
1: E non siamo neanche a metà.
2: We're not even halfway. It's already stressful.
1: Esatto, esatto. Quindi senza nemmeno parlare del costo della vita, che è sempre più alto. Quindi sì, circa un americano su tre afferma di stare vivendo una vera e propria crisi esistenziale.
2: Yeah.
1: E la generazione Z sembra essere la più colpita. Diciamo che lo stress poi negli USA oggi è spesso un mix di pressione economica, lavoro, incertezza del futuro, quindi tutto ampliato dai social media. Quindi,
2: well, I mean, you know, the things are not getting cheaper.
1: No.
2: That's for sure.
1: No, esatto.
2: As things get more expensive, it gets stressful.
1: Esatto.
2: The dollar's worth less or less, that's also stressful.
1: Sì, il dollaro che vale meno, la vita che continua ad aumentare, il costo della vita che continua a aumentare, i prodotti che continuano a aumentare, insomma, ci sono diversi fattori concreti che oggi sono particolarmente stressanti.
2: Mm-hmm.
1: Ne parliamo tra poco.

0: SG Lewis, Can Music on Be The One.
1: Be The One, Afro House baby.
0: Yep,
1: sound I love Afro House.
0: Ti piace, eh? Percussioni tipico Afro House e le percussioni tipiche di Can Music e le melodie e il vocals più pop ed emotive di SG Lewis.
1: Nice daytime music.
0: Una daytime.
1: Una canzone just saying.
0: Da giorno.
1: We'll talk more about that later.
0: Ne parleremo poi di questa cosa delle canzoni da giorno e canzoni da notte. Va bene. Senti, parlavamo invece del 2026 che è stressante. Mm-hmm. Come l'hanno definito qua gli americani, è impegnativo.
1: Yeah.
0: E ci sono poi però diversi fattori concreti che oggi vengono percepiti come particolarmente stressanti, tipo allora, affitti alle stelle, soprattutto in città come Miami, New York e Los Angeles.
1: Sky high.
0: Yes. Spese alimentari aumentate negli ultimi anni. Benzina.
1: Yeah.
0: Aumentata allo sproposito. Wow, that's crazy, the gasoline.
1: Gasoline, yeah. Gasoline. I drive a big car, so.
0: Sì, lui paga un botto. Senti, poi sistema qui negli Stati Uniti sanitario costoso.
1: Mm-hmm.
0: Perché beh, qui sì, se non hai un'assicurazione sei praticamente ti portano via anche le mutande. Paura di ricevere fatture mediche molto alte che hanno
1: big
0: qua
1: time.
0: Negli Stati Uniti.
1: Big time.
0: Assicurazioni complicate da gestire.
1: Yeah.
0: Anche una visita, un'emergenza può diventare un problema finanziario negli Stati Uniti che se non hai, ripeto, l'assicurazione.
1: Dígame, mujer,
0: ti costa
1: dígame.
0: Milioni e milioni di dollari.
1: For sure.
0: Lavoro e instabilità. Qui c'è il burnout. Cariche di lavori. Molte persone hanno due lavori perché uno non basta. Paura di licenziamenti o instabilità lavorativa, pressione
1: stressful.
0: Per essere stress, esatto, pressione per essere sempre più produttivi. Molti vivono con ansia proprio legata al lavoro, quindi non sorprende che molti americani abbiano semplicemente definito il 2026 come un anno stressante.
1: No, and that's not
0: però
1: even
0: fino ad ora
1: that's not even an exaggeration, that's really
0: no.
1: That's real life, right?
0: Esatto,
1: real talk.
0: E questa è la vita reale, è la realtà. Queste sono proprio prove concrete che ti mettono addosso stress. Senti, invece, tra un attimo arriva il ritmo latino e abbiamo la fart salad, l'insalata che fa scoregge.
1: Pop pop! Wanna find Miami, the beat of Miami.
2: Welcome to the Magic City. Stand by.
3: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
4: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
6: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
11: con il sottoscritto Enrico Papi
12: e Lodovica Comello.
11: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
10: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
11: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
10: Gli Squizzati di 105 da lunedì al venerdì alle 13
11: solo su Radio 105.
12: Vi aspetto!

0: Listening to Faye, che vuelta fo, Fox.
1: Fox. Fo.
0: Vox,
1: Vox, Vox, Vox, il brano è molto più emotivo rispetto ai classici pezzi party di Fade e parla di cuore spezzato e delusione. Senti, attenzione, perché almeno da queste parti su TikTok sta popolando un trend decisamente curioso ed è la fart salad.
0: Bene, io non intendo TikTok, ma se sta ponendo loco. Se sta ponendo loco in TikTok.
1: L'insalata che scorreggia.
0: Loco.
1: Eh sì, il nome ce la dice tutta, no? Si tratta di insalate ricche di fibre, preparate con ingredienti come broccoli, cavolo, cavoletti di Bruxelles, famose non solo per i benefici, ma anche per gli effetti collaterali. Però sono famose queste insalate. Quindi questo trend nasce dalla moda del maxing, cioè portare qualcosa al massimo. In questo caso l'assunzione di fibre. Più fibre, più risultati. Più scoregge, diciamo.
0: Scoregge.
1: Non esiste una ricetta unica. C'è chi le prepara in versione super healthy, chi invece aggiunge pasta, formaggio, salumi, condimenti, trasformando quasi in una pizza salad.
0: High fiber.
1: High fiber. Sì, tante fibre. Esatto. Quindi dipende tutto da come la vuoi. Fit e salutare oppure gustosa, ma comunque entrambi efficaci. Quanta insalata hai mangiato?
0: I feel so much better now.
1: Mamma mia,
0: continua.
1: No. Ragazzi, veramente, cioè, è imbarazzante.
0: Scusa.
1: Come fai a mangiare un'insalata del genere se poi hai un meeting?
0: That's a fart salad,
1: if you have a meeting.
0: A lot of fiber.
1: E dopo lavoro, dopo sei
0: careful.
1: La pausa pranzo. Cioè, ragazzi.
0: Cuidadito.
1: Hai un incontro amoroso, hai un romantic encounter.
0: No, no good,
1: cioè, finisce
0: no
1: già
0: good.
1: Prima di iniziare.
0: Hai che planeare quando comere eso.
1: Ecco.
0: Hai che planeare eso bien.
1: Esatto, ragazzi. Se appunto anche voi in Italia amate mangiare tante fibre, come in questo caso la farsa,
0: però
1: bisogna pianificare.
0: Però è salute.
1: Sì.
0: È
1: salubre.
0: Però hai che planificarlo bene.
1: È salubre. Come trasformare il salotto nella zona di evacuazione.

0: Sam Abernick e Just Won't Do.
1: Just Won't Do.
0: Just Won't Do.
1: Just Won't Do.
0: A traccia del 2000 questa, quindi con un throwback Sunday.
1: Oh, very cool, very cool. I like that. Great way to end the show. Thank you very much for coming out tonight. We appreciate your time. And don't forget, it's Happy Mother's Day.
0: E non dimenticatevi di fare gli auguri alla vostra mamma se ancora non li avete fatti, perché veramente siete proprio in ritardo. Dai, forza, le mamme vanno sempre amate, i papà pure, insomma. Grazie a loro che siamo qua su questa terra.
1: Grazie a Dio.
0: Oh, grazie a tutti, ragazzi. Grazie a voi, soprattutto per essere stati con noi. Grazie Babalu.
1: Grazie amici.
0: Grazie a Superstar DJ Rasmus in the Mix. Grazie a Thomas. E questa puntata era dedicata a tutte le mamme. Vi amiamo.
1: Thank you. Remember, keep it positive. Make love, not war.
0: Esatto, fate l'amore, non la guerra.
2: This is Cento Cinque. From Miami. 105 Miami.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
5: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare e la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
6: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
7: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
10: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
12: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
13: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
6: Sa,

0: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su Carrefour.it. Carrefour.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: People of Vita Loca, let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place. But today, you can change the world. You have the power. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening.

0: Ladies and gentlemen, welcome to Vita Loca on Radio 105.
1: Eccoci di nuovo insieme per un'altra puntata del Vida Loca Radio Show. Un'ora di musica in perfetto stile Vida Loca, il party che dal 2016 ti fa ballare nei migliori club

0: 105 Vida Loca torna tra pochissimo, giusto il tempo di un piccolo break e saremo di nuovo insieme.
1: Welcome to Vida Loca Radio Show. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Radio 105 presenta Carol G in Italia. La regina del Latin arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por il mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro. L'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
3: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su slunga.it.
4: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
5: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
6: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
2: Matteo.
3: Che brutto sogno. Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende...
6: No, non voglio...
5: Sì, ma la nostra qualità...
6: No,
5: beh, ma i nostri controlli...
6: Le
5: sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line.
5: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV Line!
5: Maniaci della qualità.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
11: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
12: Qual è il piano?
13: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
14: Troverò io la marmotta.
10: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
15: We are back to Vita Loca on Radio 105.
16: Bentornati, siete connessi su Radio 105 con Simon Revolta e questa è Vita Loca Radio Show.

0: Ragazzi, è arrivato il momento dei saluti, ma non preoccupatevi, noi siamo sempre qui ogni weekend dalle 23 alle 24 con il Vida Loca Radio Show.
1: Vida Loca on Radio 105.
2: A 105 è mezzanotte, sta per cominciare Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo.
3: Attenzione, attenzione, attenzione.
1: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Cari ascoltatori, è arrivato il momento di farvi ascoltare il meglio della settimana in Zoo Compilation. Mettetevi comodi e gustatevi questa ora di cazzate prima di andare a nanna.
1: Purtroppo c'è un altro caso molto grave, avvenuto poche ore fa. Si sono spariti altri 36 da Pavia, ragazzi.
2: No, sì, a bordo di uno squalo, tra l'altro.
1: Sì, sì. Cioè, il mare di Pavia è stupendo, ragazzi. Dove è nato, tra l'altro, lo zoo di 105, ricordiamo. L'uomo ogni anno. Ci colleghiamo con chi l'ha svisto e vediamo se riusciranno a trovare questi 36 scomparsi da Pavia. Prego, Pippo, andiamo.
3: Rai Spreco presenta
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
3: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
9: Sono giorni di profonda angoscia per la famiglia della piccola Katia Iscariota, la giovanissima fan di Satana scomparsa a Pavia Marittima lo scorso 15 aprile. Genitori e insegnanti la descrivono come una seienne vivace e curiosa, straordinariamente intelligente, capace di recitare a memoria interi passi della Bibbia al contrario e di superare in astuzia qualsiasi gatto del quartiere, per darlo poi alle fiamme nella chiesa sconsacrata delle Barbie che aveva ottenuto in regalo a Natale. Dietro la velata minaccia di spolverare con farina d'amianto il caffè di mamma e papà. Abbiamo subito una telefonata, pronto?
10: Pronto, Aci, mi dica?
9: Come, scusi?
10: Pronto, Aci, mi dica?
9: No, guardi, noi non abbiamo chiamato nessuno, questo è un programma
10: televisivo. Ha bisogno di informazioni sul traffico?
9: No,
10: la
9: no,
10: passo collega, grazie.
9: No, non...
10: Sì, eccomi, mi dica, dove si trova in questo momento?
9: No, io sono in uno studio televisivo, non ho chiamato.
10: Che zona è, mi dica? Mi dia il cap, grazie.
9: No, ma non ho telefonato per...
10: Un attimo, solo che le passo all'altro ufficio. Sei pronto a viabilità?
9: Sì, buongiorno.
10: Sì, non ho bisogno di informazioni sulla viabilità?
9: No, non abbiamo chiamato nessuno. Noi non...
10: È un caro attrezzi?
9: No, neanche, no, è un programma televisivo.
10: Per il volo auto, ok, no, le passo l'ufficio adeguato. Ecco, taxi 2626, sta per arrivare il taxi, tronco in culo 22.
9: Ma scusate,
10: sta arrivando, si faccia trovare, pronto, fra 5 minuti. Se non risponde al telefono, farà una assunzione di 8 euro.
9: Ma non ho chiamato nessuno io.
11: Pronto, sono il tassista.
9: No, guardi, senta.
11: Sì, sono Batman, mi hai riconosciuto. Porco, devo cambiare voce.
9: Va bene, le strade di Roma sono sicuramente al sicuro. Sì. Andiamo avanti a scuola. La piccola Katia si distingueva per un'eccezionale maturità. Capace di dibattere con gli insegnanti su qualsiasi argomento, si offriva di portare loro il caffè da casa. E aveva persino convinto i compagni a sottoscrivere una petizione per ottenere l'affissione a testa in giù del crocifisso nelle aule. Una nuova telefonata.
10: Dudu da da da.
9: Sì, sì,
10: sì, salve, sono il cantante che fa solo Dudu da da da, una canzone famosa.
9: Ah, Trottolino Amoroso.
10: Esatto, io mi sono specializzato, cantato per tutta la vita Dudu da da da, faccio anche concerti, durano 22 secondi.
9: Ah, beh,
10: Dal proposito, sto vivendo una vita di indigenza infame.
9: Immagino.
10: Ho bisogno assolutamente di trovare un tetto.
9: Sì, immaginavo.
10: Perché diciamo, io ho investito tanto su questa performance della canzone, ci credevo molto di più. Io pensavo che facessero licenze all'estero, quindi cominciassi a girare il mondo facendo Dudu da da da,
9: e invece...
10: anche per altri artisti che riprendevano la canzone, anche DJ, non so, non capisco perché Marshmello non ha fatto la versione cover dance, in modo che io possa fare Dudu da da da,
9: il remix,
10: quindi questa condizione di infamia nella quale vivo mi impone di fare un appello urgente prima di tagliarmi definitivamente le vene.
9: Guardi, non è necessario,
10: sono disposto anche del sesso orale con altri uomini,
9: ma no, ma magari
10: nulla in contrario, delle
9: ma scusi, ma un lavoro?
10: Dudu da da da, io so fare solo questo.
9: Sì, ma magari, non so, potrebbe portare le lettere, fare il postino.
10: Non ci avevo pensato. Devo essere sincero.
9: Anche il magazziniere, toh.
10: Accidenti, lei è una persona molto intelligente.
9: Pensa.
10: Altre cose?
9: Non so, il cameriere.
10: Ah, camisella, non ci ho pensato.
9: Sì.
10: Ho detto, vado avanti a fare Dudu da per tutta la vita.
9: Sì.
10: Adesso volevo levarmi la vita, ammazzarmi malissimo.
9: No,
10: cioè,
9: no.
10: Mangio scarafaggi.
9: No.
10: Faccio pompini ai drogati. Ma
9: perché?
10: Potevo fare il cameriere.
9: Poteva fare il cameriere, sì. Ha la patente lei?
10: Azzo, no!
9: Vabbè, dai, ci sono altri lavori che...
10: Tipo?
9: Beh, il corriere, per esempio, però non importa.
10: Ma
9: fare...
10: non ha la patente?
9: Infatti può fare altro.
10: Allora muoio, dai.
1: No, si è ammazzato.
9: Beh, insomma, quando l'insegnante di religione era deceduta prematuramente per avvelenamento da amianto, era stata poi lei stessa a pilotare il drone che aveva rovesciato un secchio di sangue di maiale sulla bara. Ma nonostante tutto, Katia rimaneva pur sempre una bambina di 6 anni e come molte sue compagne aveva anche lei un fidanzatino platonico, il demonio. Sognando ad occhi aperti, sdraiata sul suo lettuccio in corno di caprone, la bambina fantasticava di portare un giorno in grembo il figlio di Lucifero, colui che avrebbe fatto piombare il mondo nell'eterno delirio di un'oscurità senza fine. Ma perché il diavolo scegliesse di prenderla un giorno in sposa, Katia era convinta di doversi prima mostrare degna di lui. Per questo aveva deciso di dare fondo alla sua scorta di amianto in polvere per disperderla nell'acquedotto cittadino. Un progetto ambizioso che aveva descritto in dettaglio sul suo blog e che meditava di portare a termine proprio la notte della sua sparizione.
10: Senta!
9: Sì,
10: senta,
9: buongiorno.
10: Mio figlio di 43 anni che vive a casa con noi è uscito stamattina e mi ha detto che tornava fra 5 minuti.
9: Sì.
10: E non è arrivato, sono in ansia.
9: Beh, signora, se arrivava tra 5 minuti.
10: Ho guardato nel telefono che riesco a vedere dov'è.
9: Bene.
10: E ho visto che è nato in Svizzera.
9: Sì.
10: Poi è tornato giù.
9: Sì.
10: Perché siamo a Milano qua.
9: Sì.
10: E adesso non sta entrando in casa. Magari si è perso. Lei può dire qualcosa alla radio?
9: Allora, intanto la televisione, ma prima di poter fare una denuncia di scomparsa deve
10: passare... Ecco, è passato un altro minuto, sono agitatissima. Sono agitatissima.
9: Signora, no, no.
10: Allora, vi spiego com'è fatto.
9: Scusi, ma...
10: un attimo, se aspetti che stanno bussando la porta, magari è lui.
9: Vada, vada.
10: Alfredo, sei tu, arrivo. Alfredo?
5: Mamma!
10: Dove eri?
9: Eccolo.
5: A puttane!
10: Ecco perché sei andato in Svizzera.
5: Sì, sono andato dalle troie.
10: Sei come tuo padre proprio.
5: Sì.
10: Quel puttaniere, quanto hai speso?
5: 5.000 euro.
10: Ha sentito mio figlio?
9: Sì,
10: mi brucia la pensione, spero 5. Ma cosa ci sei fatto fare dalle puttane?
5: I pompini al cazzo!
9: Beh, un altro mistero risolto. Abbiamo ritrovato per fortuna il signor Alfredo. Abbiamo una nuova telefonata, speriamo bene.
1: Aia.
10: Eccolo. Eccoci, ci siamo collegati nuovamente per la prima. La prima gara del campionato mondiale di morra porco c***a. La morra porco c***a è una disciplina che concentra.
1: Senti Lucilla.
10: La morra porco c***a è una disciplina che concentra due sport molto popolari.
9: Sì.
10: Il primo è la morra cinese, la seconda è la bestemmia.
9: Sì.
10: La bestemmia articolata, sommata alla morra, diventa morra porco di...
9: Certo.
10: Oltre ad avere la caratteristica di incredibili capacità di sincronizzazione mano-bestemmia, anche la capacità di associazione molto veloce per questi cervelli superiori.
5: Sì.
10: Attenzione, possiamo iniziare? Il gioco inizia! Porco...
9: Porco...
5: Che gara è?
10: Porca
5: merda!
10: Merda! No! Cazzo! Puttana la paletta! Miseria!
5: Hai tagliato il c***o!
10: Bastardo, merda!
5: Non abbiamo potuto vedere!
10: È stato tagliato un c***o! Si è giunto la prima manche! Bravo, complimenti!
5: Grazie, grazie!
10: L'aveva detto, l'aveva detto!
5: Voglio salutare tutti a casa, i miei genitori che mi hanno sostenuto e soprattutto la parrocchia dove ho fatto
10: le prime manche!
5: Che cazzo mi incontro?
10: Mi sento sbagliato!
1: Come mi sento sbagliato? Ma che competizione è? Ma che
2: secondo me l'ascoltatore di oggi, Giuseppe, che ha giocato al cielo manca, era una
1: era uno
5: ha vinto,
2: un atleta, che si stava allenando.
0: State ascoltando Zoo Compilation solo su Radio 105.

0: Potevamo farvi piangere, potevamo farvi pensare, potevamo farvi trombare con musica romantica. Ma abbiamo scelto di farvi ridere con questa super scenetta. Solo in Zoo Compilation, su Radio 105.
1: Uè, asciugoni! Com'è? Tutto a posto?
2: A proposito, c'è l'asciugone palla.
0: Lo Zoo di 105 presenta...
3: L'asciugone palanca!
4: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo di subarlo, ma mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa sì o no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata Saint-Tropez? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quella volta con le pille, ma perché mi butta giù?
5: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
5: Mica.
6: Allora, praticamente io e il mio amico Barabino, che deve essere amici con da sempre, siamo andati a pescare a Liguria, eccetera, eccetera. Volevamo uscire con la barca e mettere i palamiti, ma siccome che è già un po' che non andiamo a pescare, perché adesso tante volte capitate che quando eravamo un po' più giovani non andavamo a pescare insieme, siamo andati soprattutto a Corsica con la barca. E quella è l'ultima volta che abbiamo messo i palamiti, le parlo dell'83-84, quindi sono anche tanti anni. Abbiamo pensato, siccome volevamo rifare questa roba dei palamiti, perché era una cosa che facevamo da giovani, cioè abbiamo tutte e due, abbiamo deciso di andare fuori insieme in barca, e volevo sapere un attimo come funziona adesso.
5: Ma cioè che cosa vorrebbe sapere? Perché un palamiti ora aveva chiesto per me qui in Italia, aveva chiesto il permesso
6: messo,
5: alla capitania di porto.
6: Porto, ecco, e come bisogna fare?
5: Bisogna andare in capitania di porto e sentire come ho fatto la domanda.
6: Manda.
5: Non l'ho mai fatta, perciò non glielo so dire. Dopo quando gli danno la cosa che ha fatto quando gli danno la licenza, c'è un numero che lo deve mettere sulle
6: bandierine.
5: Io so solo quelle lì. Poi ecco, come va fatto non lo so perché non l'ho mai fatto.
6: Fatto, ma lei ce l'ha i palamiti, sì, comunque li vende, no?
5: Palamiti si possono fare, pronti non ce l'ho perché non se ne vende più come prima, perciò
6: certamente
5: vanno lì per lì quando ce li chiedono e come li
6: vogliono. Ecco, stiamo appunto che telefonando proprio a questo scopo, io, cioè nel senso che perché le spiego, allora verso la metà di giugno ci recheremo dalle vostre parti che abbiamo preso una piccola casetta, in realtà volevamo prendere una casa bifamiliare perché insomma passare quelle cose un pochino, che perché siamo anziani, capito, l'ho detto, vabbè, prendiamo due case di base, poi tanto mani ci incontriamo per mangiare, che alla fine si mangia sempre insieme perché lo scopo di andare in vacanza è un po' quello lì, no, di passare tempo insieme. Poi tra l'altro io e Barabino andiamo a pescare, che è una cosa che c'è comune, ci piace da tanto tempo, pensi che una volta siamo andati persino a pescare sulle spalle, che erano mai, non l'abbiamo preso, però non l'abbiamo preso degli altri, che erano due americani sulla barca che ha tirato su un marlin grosso così, noi altri ci siamo tornati a casa senza niente. Contestualmente invece le nostre mogli Teresa e la Giuseppina, che è la moglie di Barabino, insomma Barabino e Giuseppina, fa ridere sempre quando la racconto, ma evidentemente a lei no. E cosa stavo dicendo? Ah, beh, giocano a carte loro, no? Allora tante volte ci mettiamo lì e giochiamo alla canasta. Comunque non mi ricordo più cosa le stavo dicendo. Dei palamiti. E allora verso la metà del giugno pensavamo di venire giù e andare a pescare con i palamiti, allora glieli volevo ordinare, capisce?
5: Ma quelli bisognerà che uno mi dica anche come li vuole, perché i palamiti non è che diciamo si fanno così, bisogna sapere il tipo
6: dell'amo.
5: Il diametro del bracciolo, il diametro della madre,
6: della madre.
5: Se parla tutto di monofilo. Oppure la madre di cordino, cioè qui bisognerà parlare un momento,
2: non
5: così per telefono, penso si parla male,
6: certo, no, ma io era tanto che diciamo una telefonata diciamo di carattere esplorativo, perché che cosa vuole? Quando siamo andati in Corsica quella volta lì che ci ho raccontato che eravamo con la barca, pensi che tra l'altro la barca era su questo carrello che c'aveva una ruota che locciava, adesso non mi ricordo come si dice in italiano locciare, insomma era una ruota che non funzionava bene e ogni tre curve bisognava fermarsi a avvitare questo bulone che teneva la ruota, perché sennò rischiavamo di perderci la barca, di fare un disastro, ma le parlo dell'inizio degli anni 80 che la Corsica era un paese primitivo, praticamente era il neolitico, c'eravamo solo noi adi con questa linea di barca, che abbiamo preso un polpo, una volta lì che siamo andati sotto con le pinne, che non si poteva all'epoca, non si poteva, e noi abbiamo fatto lo stesso, detto, non c'è un cazzo di nessuno, vuoi fare, e niente, comunque l'ultima volta praticamente abbiamo messo questi palamiti con gli ammetti, li abbiamo messi troppo profondi, troppo fondi, e praticamente si sono appoggiati sul fondo e si sono riempiti di stelle marine, capisce? Sì, no, dico, ma allora come facciamo con sta roba dei palamiti? Mi spieghi un minimo, no? Non mi ha detto un cazzo.
5: Cosa gli devo spiegare? Bisogna vedere se lo vuole di cordino o se di monofilo. La madre principale. Poi i braccioli, quelli che scendono giù e vanno all'amo, il diametro del filo. E l'amo, che tipo di amo? Perché ora
6: tipo?
5: Usano chi vuole un tipo, chi vuole un altro.
6: Che tipi ci sono?
5: Gli amici sono quelli da palamito normale, poi ora usano quelli in ci hanno sedabile perché stabile, sono storti o la puntina dentro, che sono meglio.
6: Meglio.
5: E poi c'è la misura dell'amo in base a secondo la pesca che uno fa.
6: Certo.
5: Quelli dei normali da palamite hanno delle misure che si chiamano 14, 13, 12, a secondo che pesca uno fa ci vuole. Mentre per gli altri hanno un'altra numerazione che va per un tipo di pesca, usano gli ami del 2, se no prendono addirittura gli zerati che sono molto grossi per fare altri tipi di pesca. E quello è a secondo uno come poi come prende gli ami, poi è meglio il cordino o meglio il monofilo.
6: Tutto
5: bisogna che uno dica la grandezza dell'amo, perché ci vedano che mettendo cose diverse è più probabile prendere pesce. E ecco che c'è chi lo fa, che costa di più, perché usando gli ami d'acciano si viene a costare molto di più, e mettere il cordino costa di più, ha capito? Ma che costa di più, perché usando gli ami d'acciano si viene a costare molto di più, e mettere il cordino costa di più.

0: Lei mi ha chiesto una spiegazione,
1: sì, ma lei corta, no?
0: Se vuole fare un parametro, riprende e faccia anche un parametro, a me non me ne frega nulla.
1: Ci ha messo meno.
0: Io sono abituato a spiegare le cose. Se uno gli piace, mi dice cosa vuole o viene qui e gli faccio vedere le cose. Se no, se non gli piace, non importa.
1: Non importa, certo, ma ci ha messo meno ad andare sulla luna che a pescare quattro cazzo di orati. Va bene, comunque senta, ne parlo con Barabino perché questa roba qua perché... ecco sì, facciamo così, vediamo bene, se li prendiamo i nostri dabili, va bene, la ringrazio tanto, la ringrazio tanto, è stato gentilissimo, basta, cioè mi è passata la voglia di andare a pescare per sempre, mai, è una roba complicatissima, una rottura di coglione. Arrivederci, salve, vede se riesce a prendere un branzino, se lo infili nel culo, due coglioni, vedi, per andare a pescare ci vuole la laurea adesso, niente. Sono riusciti a complicare anche la pesca. Una volta buttavi l'amo e tiravi sul pesce. Adesso c'è l'acciaio inossidabile. Che cazzo devo pescare? Un coperchio?
2: Comunque, chi di asciugata ferisce, di asciugata perisce.
3: Brava Puzzona, brava.
4: State ascoltando Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo. Solo su Radio 105.

0: su Radio 105 c'è Zoo Compilation, una mega raccolta delle scenette più fighe direttamente dal programma Tutto Stronzo dal 99. E questa è un'altra chicca tutta per voi.
1: Se proprio arrivate da un altro paese e vi hanno insegnato ad agire con violenza, usate robe gonfiabili, almeno non si fa male a nessuno. Cioè, allora, la rissa con le bottiglie gonfiabili della Intrex diventa una roba divertente.
2: È un po' un grande spunto, grazie.
1: Immaginavo.
2: Me la segno.
1: Ma non è questo il caso di Intrex, perché è un altro prodotto che lanciano oggi. Sentiamo, prego Pippo, andiamo, vai.
3: Salve a tutti i vecchi bastardi soli al mondo che state guardando questa televendita di merda dalla vostra carrozzina. Oggi è il vostro giorno. Sapete perché? Perché risolveremo la vostra solitudine e malinconia grazie ad un grande prodotto, ovvero un vero ex compagno delle medie, pieno di vita e modi da pazzo, ma che potrebbe riempire le vostre giornate da solitari pezzi di merda, con gioia e spensieratezza, proprio come quando eravate dei giovincelli e vi accendevate le scorregge con gli accendini. Allora, se siete dei malinconici cani bastardi, correte ad ordinare l'incorreggibile ex amico delle medie gonfiabile con voce a batteria sparacolo.

0: cose divertentissime. Ma dopo la famo c'è Nico Damomapuni. A cosa vi serve? Come funziona? Beh, guardiamo assieme la nostra ricostruzione con l'amico Tonino e capirete perché dovete indebitarvi. Buona visione.
1: Allora, Tonino, come stai? Tutto bene?
2: Sì, salve. Tutto bene, sono anche contento perché oggi mi sembra che facciamo qualcosa di abbastanza semplice, insomma. Sì.
1: Bravo, bravo, questo è lo spirito giusto. Allora, come vedi, c'è una valigettina, una borsettina sul lato passeggero della convertibile che ti abbiamo fornito per questa promozione. Adesso tu prenderai la vettura in tuo possesso e sfreccerai lungo questa strada di campagna, semicampagna con delle abitazioni. Quando sarà il momento ti farai cogliere dalla malinconia e ti sentirai solo come un verme. Hai capito?
2: Vabbè, facile, sì, però. È abbastanza semplice. Anzi, finalmente avrò modo di sfoggiare un po' le mie capacità interpretative, bravo, appunto, perché mi avete preso come attore, però mai avuto modo di essere diciamo sfruttato finalmente per le mie peculiarità.
1: Basta, non me ne frega un cazzo, cosa hai mangiato oggi? Sei pesante.
2: Madonna, che carattere.
1: Va bene, allora, mi raccomando, dovrai gonfiare l'incorreggibile ex migliore amico delle medie quando sarà il momento opportuno, ovvero nel momento clou della malinconia in cui tu avrai bisogno di conforto e di confrontarti con un vecchio amico per fare così una rimpatriata, una scampagnata, qualcosa che ti ritiri sul morale perché sei molto triste per via di alcune vicissitudini. Hai capito? Vai, parti! Adesso simula tristezza, vai!
2: Come sono triste, come sono apatico, sono proprio triste. In questa macchina, così a percorrere questa strada.
3: Cane bastardo.
2: Mi voglia di piangere, sono proprio triste.
1: Bene, bravo, bravo, bravo! Adesso accelera, accelera come se tu volessi proprio esagerare, proprio volessi sfogare la tua tristezza sulla velocità, tanto sei in campagna, non c'è nessuno, stai tranquillo.
2: Va bene, io vado, eh.
4: Vai, vai.
2: Ecco così, velocemente vado. Scusate, ho sentito le sirene.
1: Accidenti, sì, carabinieri. Carabinieri. No. Niente, accosta. Accosta e gonfia il tuo amico, ex compagno delle medie incorreggibile, ok? Vai, gonfialo.
2: Ok.
3: Perché?
5: Senta, giovane, favorisca vadente il libretto. Si è accorto che andava oltre i limiti di velocità? Che stava sfrecciando? Che cazzo si crede di essere in mezzo alla campagna a correre così con un pazzo? Cosa si pensa di essere, Nick Lauda? Faccia l'anima sua? Ah, forse ancora vivo? Forse scegna da questa lettura, dai, mi raccomando, maneggio il cazzo.
2: Scusi, gente, guardi, sto gonfiando il mio incorreggibile ex compagno delle medie e non...
5: Mi perdoni, giovane, lei è ubriaco? Di che cazzo sta parlando? Sta facendo il test del palloncino da solo?
2: No, guardi, veramente, sto gonfiando perché per la pubblicità... lo so, non potrebbe capire.
1: Che cazzo stai dicendo? Stai muto! Accendilo, accendilo!
2: Ecco, guardi, vedi? L'ultimo colpo di aria, scusi.
5: Fa la sua età, gioca ancora con i pupazzi gonfiabili. Lei è ubriaco, si vede che è ubriaco.
2: Questo le presento il mio incorreggibile amico delle medie. Adesso lo accendo, bottone.
6: Vaffanculo, porco. No. Bastardo, andiamo a comprare la coca.
5: No. Cosa ha detto? Scusi, non ho capito che cosa ha detto.
6: Porco.
5: Cosa si è permesso di dire a un agente in divisa?
2: No, guardi, io veramente non ho detto niente. Ha fatto tutto l'incorreggibile amico qua gonfiabile, una puttana della Intrex. Io non ho detto niente.
6: Succhiami il cazzo, cane.
5: Senta subito dalla macchina, barba di merda. Meglio, anche fuori dalla macchina, hai fuori dalla macchina.
2: No, agente, scusi. No, agente, no.
5: Sì, dicono tutte cose. Venga, serva con me. Venga, serva con me. Vito, Vito, chiaro che non ci siamo alla macchina. Adesso ci faccio una bella chiacchierata.
6: Ecco. Coglione, porco.
1: Hai ragione. Hai proprio ragione. È proprio un coglione.
4: Come?
1: Ma guarda te. Ma ci sarà un professionista che potremmo prendere e fare lo suo stesso mestiere? Ogni volta la stessa storia.
0: Beh... non si corre sulle strade. Che esempio di merda che hai dato, Tonino. Ma almeno abbiamo fatto in tempo a vedere l'incredibile capacità di creare buon umore del nostro incorreggibile ex amico delle medie, gonfiabile con voce a batteria, spara cose divertentissime. Rivivete la vostra età spensierata. Ordinatelo immediatamente, sempre e solo andando su Intrex.comodo ed acquistate la nostra gamma di cose gonfiabili per svariato utilizzo. Basta con i semplici letti gonfiabili. Intrex gonfiabili.comodo. Succhiare è bello, ma gonfiare è meglio.
7: Su Radio 105 c'è Zoo Compilation, il meglio del peggio delle scenette del programma che non piace.
8: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: feste. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio. E non ha intento offensivo.

0: Rilassatevi sul divano e stappate una birra. Sta partendo un'altra divertentissima scenetta di Zoo Compilation. Solo su Radio 105.
1: Dobbiamo collegarci con i mamma. Siamo arrivati a un colpo di scena importante della serie. Quindi. Sei pronto, Pippus?
2: Andiamo! Okay.
1: Andiamo, vai, c'è i mamma, andiamo.

0: Guarda un po' chi si rivede. Ciao, maniaco di pezza, ti ricordi di me?
1: No, ma di nuovo.
2: Mamma, tu sei la bella signora col cullo a mandolino che voleva fare l'amore, ma poi è arrivato il signore con la faccia secca di osso che voleva ciucciarmi il sangue come un vampiro mea.
0: Grazie per il bel culo, ma la parte in cui volevo fare l'amore con te credo che sia frutto di una tua personale allucinazione. In ogni caso, adesso sei nuovamente nelle mie mani, ma non farò lo stesso errore dell'ultima volta.
2: Vuoi farmi una sega?
0: No, perché dovrei farti una sega?
2: Perché mi ci hai detto che vuoi fare di mano?
0: Ho detto che sei nelle mie mani. Non che volevo fare di mano. Brutto, deficiente, maniaco del cazzo.
2: Ci posso ciucciare le tette?
0: Ma chi basta. Cazzo sei? Wender?
2: Mi fai sentire l'odore del sedere?
0: Ma basta! Sedere. Che cazzo sei? Un labrador?
2: Non è colpa mia se ci voglio fare le cose con te e che sei la più bella che abbia mai visto su questo pianeta. E mi sono arrapato tantissimo. Non resisto quando ti vedo. Non ho bisogno della pompetta per l'erresione. Mi si rissa tutto durro.
0: Nessuno mi aveva mai detto delle parole così dure.
3: Non ci cacci, signorina.
0: E mi aveva definito la più bella di tutte.
2: No. Che fai? Hai caldo?
0: No, non so perché lo sto facendo. Nonostante tu sia l'essere più ripugnante che abbia mai incrociato e puzzi come un balcone di un accumulatore seriale, non so resistere ai complimenti così diretti. Ho deciso di accontentarti e farmi chiavare.
2: Ma seriamente? No. Tutto anche di dietro e i ciuccia con la bocca.
0: Ma che cazzo sei all'osteria? Cosa vuoi il menù? Stai un po' zitto e caccia fuori l'armamento prima che ci ripensi.
3: Cosa fa? L'ostaccio.
0: Che stai facendo?
2: Levo il costume da pupazzo.
0: Ma questo è un costume?
2: Ma secondo te possono esistere esseri fatti di pezza? Mi dai una mano a levare i piedoni, per favore, Mea! Ecco fatto! Ciao, io sono quello che sta dentro il gabebbo! Piacere, Savino!
0: Oh, Cristo! Ma questa poi non me la sarei mai aspettata! Ma sei un uomo! Piccolo e meridionale! Ma comunque, un uomo! Ma non capisco! Perché vivi in un costume puzzolente di pezza?
2: Perdonami un attimo!
0: Certamente, dimmi!
2: Possiamo scoprirlo al prossimo episodio! Così adesso ciulliamo?
0: C'ha ragione. Mi sembra lecito. Rimane un bel cliffhanger. Forza che aspetti! Chiavami!
2: Ti smonto, bagassona!
0: Ma Cristo, che trapano!
3: Ma che cosa è? Paolo, hai rotto i coglioni! Hai rotto il cazzo!

0: Senti, hai due blocchi che io amo moltissimo, questo è Heidi. Allora, prima lo stallo alla messicana, sì. Adesso sono tutti sti cazzo di cliffhanger, hai rotto i coglioni.
1: Ma scusa, se chiudo la scena, poi alla fine non ti rimane la voglia di sentire come andrà a finire.
0: Ma chi se
1: adesso
0: la ricorda?
1: Adesso ci sono un sacco di narrazioni aperte in parallelo.
0: Guarda.
1: È un casino da scegliere.
2: State ascoltando il meglio del peggio dello Zoo. Zoo Compilation, solo su Radio 105.

0: Cari amici, se state ascoltando questo messaggio è perché siete i numeri uno e siete sintonizzati con il programma giusto per voi. Quindi beccatevi questa scenetta in Zoo Compilation, solo su Radio 105.
1: Francesco Maggioni, senza una lira, anche perché guadagna veramente poco, ha realizzato l'ennesima puntata, l'episodio numero 18 di Gnagno 4. Prego Pippo, va. Gnagno 4.

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E buongiornissimo caffè a tutti, piccole bimbe di Pezzali, col vostro unico santo Max qui per narrarvi il mito dello zoo. Anno 2000 e qualcosa, Pavia e dintorni. Marco e Paolo erano sull'isola insieme, ma purtroppo il nostro orsacchiotto goloso Paoletto si è sentito male e l'hanno dovuto portare via. Marco ora è solo, ma motivato. Deve vincere.
2: Oh, mannaggia i pescivendoli. Mi sento troppo solo senza Paolo. E la fame inizia a farmi strani scherzi. Ehi, che cos'è quell'oggetto volante non identificato lassù? E se fosse un'astronave?
1: Il nostro eroe è veramente stremato. Vede perfino gli alieni. Ma ormai la vetta inizia ad avvicinarsi. Devi resistere, Marchino mio. Ovviamente intanto manda sempre le sue registrazioni alla fattoria.
2: Ehi là, ragazzi, come va? Cazzo minchia sudore. Son qui, solo, su questa fottuta isola merdosa. Paolo se n'è andato e non ritorna più. Ma io devo vincere. Per tutti noi, Barbagianni Saccarosio.
3: Belin, Marco, dai, non mollare. Già Paolo è morto, su. E allora forza, ragazzi. Dobbiamo lavorare tutti insieme per questi ultimi periodi in cui il nostro Marco è ancora lì. Ascoltiamo cosa ci dice e facciamo fuori la concorrenza.
1: Marco si destreggia nelle ultime prove dell'isola, tipo tirare la fune, rimanere appeso ad una trave, aprire un cocco, insomma, giochi da intellettuali. Il tutto sempre sincronizzato coi messaggi che manda la fattoria, dicendo chi va mandato fuori dallo show se gli crea problemi.
2: Ragazzi, Cecchi Paone fuori dal marone.
1: E la flotta lo butta fuori.
2: Ragazzi, Caldonazzo fuori dal cazzo.
1: E la flotta la butta fuori.
2: Ragazzi, Camassa fuori dalla scumquassa.
1: E la flotta la butta fuori.
2: Ragazzi, Elena Prestes, vaffanculo porco di...
1: No. E la flotta, vabbè, avete capito. Gli ascoltatori della fattoria danno questo super assist. Ma in verità, già da solo, il nostro leader sull'isola si sta mostrando in una nuova veste davanti al grande pubblico. Ormai lo amano. E quindi a Marco tocca perfino dare ragione a quella vecchia merda di Leone che diceva: "Auz, mazzò, falla l'isola."
2: Cazzo, ormai sono su quest'isola da, 6.000 anni. Quando stracazzo finisce con Orrea sbrodo la merda? Ormai siamo rimasti solo io e tu, che sei?
4: Salve, sono l'altro finalista di questa edizione dell'Isola dei Famosi, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
5: Mancava da un po'.
2: Ok, ma chi sei?
4: Non sono particolarmente famoso, come tutti i concorrenti di questa edizione, in effetti. E infatti sono qui per farmi conoscere.
2: Ma che cazzo di senso ha? Uno va all'Isola dei Famosi perché è famoso, merda Peppe Guru Guru.
1: E non hai tutti i torti, Marchino Bello. Ma basta con questa satira tagliente, dobbiamo arrivare al gran finale. C'è immenso fermento. È stata l'edizione più vista della storia e per questo grande finale i ragazzi della fattoria si sono organizzati per vedere insieme la diretta durante una mega cena da Ciccio Pizza, Viale Umbria 64 Milano, Pavia.
3: Belli ragazzi, dai su, ormai ci siamo, sta per cominciare la puntata. Dai, dai, dai, che è il momento della verità.
6: Zio Faust, dai su, devi vincere Marco. Dai, dai, che comincia la puntata, silenzio, ne?
7: E allora ragazzi, Marco, come va?
2: Ciao Ilari, sono tutto scombussolato, merda minchia pappalardo.
7: Ormai ci siamo, state per tornare a casa. E quindi siamo pronti per il momento della verità. Stiamo per scoprire chi è il vincitore fra Marco Mazzoli e quell'altro.
1: È il momento della verità.
8: Come quell'altro?
9: Il naufrago che vince l'Isola dei Famosi.
8: Questo è vero.
1: Tutta Pavia è ferma, con gli occhi al cielo, a guardare la finale dai maxi schermi di Times Square. Ormai ci siamo.
9: Cioè, Times Square. Marco Mazzoli!
1: Grandioso Marco, hai vinto per tutti noi. Beh, c'era da aspettarselo. E come c'era da aspettarsi anche che la sua vittoria avrebbe anche fatto incazzare qualcuno, tipo Filippo Bisciglia, con i suoi occhi minuscoli, che sui social si è lamentato del fatto che hanno fatto tutti gli ascoltatori della fattoria.
10: Ragazzi, stanno facendo tutto loro e niente, bravi, complimenti per quello che state facendo. Dai, grandi.
5: È rimasto male.
1: Sì, è vero, ma quindi? se c'è un televoto con un pubblico, e quel pubblico è il nostro pubblico, cosa ti aspettavi? Magari un giorno lo capirai cosa significa essere i numeri uno, rosicone. Intanto il nostro Marco torna trionfante a Pavia, dove la fattoria e la sua famiglia lo attendono a braccia aperte insieme al sindaco che gli dona le chiavi della città e gli fa fare una conferenza stampa straordinaria davanti alla cittadinanza tutta.
2: Popolo di Pavia, è stata dura, ma abbiamo vinto tutti insieme. Sapete, quando sono arrivato lì non sapevo cosa mi aspettava. Ho visto che molta gente mi odiava ed io non sapevo come la dovevo prendere. Poi ho capito che neanche loro mi piacevano. Ma durante quella permanenza forzata ho visto cambiare le cose. Cioè quello che provavate per me e quello che io provavo per voi. Questa vittoria ha dimostrato che noi, la fattoria, è vero che siamo tutto parolacce, rutti, bestemmie, computer e scherzi telefonici, ma abbiamo una grande anima e siamo sinceri e lo abbiamo mostrato anche lì. Insomma, quello che sto cercando di dire è che se io posso cambiare e voi potete cambiare, tutto il mondo può cambiare. Cazzo merda culo.
1: Esatto, Marco, il mondo può cambiare ed essere messo sotto sopra. E con questo brillante e introspettante monologo chiudiamo la quarta stagione di Gnagno, serie ormai amata da tutti.
2: Adriana e Stefania.
1: Ma non temete, di storie da raccontare ce ne sono ancora e le racconteremo in Gnagno 5. Stay tuned, bastardi.
8: Tuned
5: Gnagno 5.
11: Doveva andare così, ragazzi, invece no. Neanche un'intervista, niente, proprio come se non fosse successo mai.
12: E con questa scenetta termina Zoo Compilation. Ora tutti a nanna. Ci si risente domani in diretta con lo Zoo.

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: E allora te lo dico, che fastidio, se volte lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza il vito, che fa il figo, che fa il vito.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
2: Ma è perfetta!
1: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
0: Radio 105 presenta Nameless Festival 2026. Il festival più spettacolare d'Italia è pronto a tornare sul Lago di Como. Tre indimenticabili giorni fra musica e divertimento per iniziare al meglio la tua estate. Calvin Harris, John Summit, Fisher, Tony Pitoni, Sara Toscano, Clara, Nerissima Serpe, Halo, Pendulum e molti altri. Nameless Festival 2026, 30, 31 maggio e 1 giugno a Lecco. Info e biglietti namelessfestival.it.
3: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
0: 105. Radio 105. Proud to be different.

0: casa. Amici, come state? Benvenuti, benvenuti a casa, alle 8 di sera. È l'ora, se fino a poco, qualche minuto fa era l'ora della carovana, alle 20 è l'ora di 105 in casa. Ciao Simo, come stai?
1: Buonasera a tutti, bene, bene, grazie.
0: Come ti è sembrata la massima?
1: La massima, secondo me, 100%
0: buona,
1: ragione.
0: Buona.
1: È una massima veritiera, perché...
0: Ce l'hai tu un posto dove andare?
1: Sì. Sì, ce l'ho.
0: Va bene, allora va bene. Perché la massima, se presa da un punto di vista un po' più profondo, portava lì, no? Quando non sai proprio dove andare per essere felice, invece se uno sa dove andare, vuol dire che insomma ha il suo posto felice.
1: Sì, ce n'ho più di uno, beh. Alcuni vanno e vengono, ma questo è un altro discorso, cioè.
0: Oggi sono stato a Niguarda a trovare dei ragazzi che insomma hanno avuto un po' di sfortuna di recente. Sono stati dentro quel famoso locale che ha preso fuoco, no? E in quella che è stata una vera e propria tragedia. Però ho avuto il piacere di incontrare qualche ragazzo oggi pomeriggio e ho promesso che li avrei salutati, per cui mando un grande abbraccio ai ragazzi che sono ricoverati lì nel reparto, credo si chiami Ustioni o Ustionati, insomma non lo so. Ho incontrato due o tre ragazzi e alcuni sono già usciti, per qualcuno ancora il cammino è un pochino lungo, però insomma con un abbraccio a loro, un abbraccio alle famiglie che ho incontrato oggi, e forza, è una roba veramente... pazzesca, però con tanto impegno, tanta fisioterapia. Oggi abbiamo parlato tanto della fisioterapia che i ragazzi fanno tutto il giorno, e insomma piano piano se ne viene fuori.
1: Speriamo che si riprendano in fretta.
0: Sì, la cosa bella è che oggi c'era una ragazza, Sofia, che era già uscita e che era tornata a trovare i ragazzi che erano invece ancora dentro, e quindi insomma dava molta forza, no? Anche
1: sì,
0: a loro vedere una ragazza che comunque è già uscita dall'ospedale. Poi ci sono comunque ancora tante cose da fare anche quando esci dall'ospedale, però vedi il percorso è un pochino più in prospettiva. Stasera abbiamo un bel ospite che ci viene a trovare.
1: Allora, aspetta che controllo. Sì, credo che sia già arrivato. Discografica è arrivata.
0: Non ti sbagliare, io ho visto che era arrivata la casa discografica, non ancora l'artista. Credo infatti che l'artista non sia ancora arrivato, ma non abbiamo paura. Insomma,
1: è arrivato.
0: Fra poco vi raccontiamo chi ci viene a trovare questa sera qui a 105 Mi Casa.
2: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: appena arrivato qui sulla scrivania il vinile dell'ospite che ci viene a trovare questa sera. Per tutti quelli che ci guardano al 66 del digitale terrestre, questo è il vinile. Simo, a te il racconto, l'introduzione dell'ospite
1: guarda
0: che ci viene
1: che
0: a trovare.
1: Foto, guarda che bella foto che c'è sul vinile di Nerissima Serpe, che viene a trovarci questa sera. Appena arrivato, appunto, ci porta il suo nuovo album intitolato Nerissima. Un album molto atteso, soprattutto per gli amanti del genere, quindi del rap game. E, ha ovviamente spaccato le classifiche perché è uscito da qualche giorno. Ascolteremo due pezzi estratti dall'album, ossia Ridere di te, quello diciamo ispirato alla canzone di Vasco, e anche Tempo. Quindi abbiamo modo di ascoltare due bei pezzi dall'album. Siamo molto contenti perché diciamo che è uno dei nomi più in hype di questo mese. Quindi siamo felici di ospitarlo.
0: Sono molto preparato perché sono andato a correre prima di venire qua in radio stasera e nelle cuffiette avevo proprio il disco di Nerissima Serpe, quindi sono molto preparato e mi ha anche aiutato nelle tracce, quelle un pochino più spinte, per tenere il ritmo, insomma.
1: Io lo ascolterei allora più volte, perché così almeno riesci a finire quello che stai facendo.
0: Mi ha aiutato. Bene, avremo lui ospite qui in studio fra poco. Per i vostri messaggi, se volete anticipare qualche domanda, un po' come quando facciamo quando andiamo da Spazio Lenovo, no? Che siamo live con il pubblico e a un certo punto io lascio le domande al pubblico. Potremmo questa sera fare più o meno la stessa cosa, pur non avendo un pubblico qui presente, però abbiamo qualche minuto, una decina di minuti magari per raccogliere le vostre domande, come al 342 41 15 105.

0: Con American Girls, Simo stava guardando le date di Harry Styles perché mi chiedeva se fa un tour o no. Fa un tour molto interessante, secondo me anche molto contemporaneo, nel senso che ha scelto di andare a fare delle residenze, che poi vengono chiamate residency, in varie città. La più famosa è sicuramente quella che fa a New York, al Madison Square Garden, dove ha aperto una data dopo l'altra e dove c'è stata una richiesta per acquisto biglietti che credo abbia stabilito un nuovo record.
1: Beh, lo credo.
0: Con anche tutta una serie di polemiche perché i biglietti avevano un costo molto molto alto. E tu poi ti sei messo a guardare il tour e stavi vedendo che anche
1: sì, fa tipo 10 date
0: in Olanda,
1: sì. E 10 date a Wembley.
0: Tutto il tour è impostato in questo modo.
1: Sì, fa a botte da 10.
0: Il senso è una grande concentrazione di, come posso, ottimizzazione più che concentrazione di costi. Okay. Puoi portare un grande show con una grandissima produzione stanziale, perché rimane lì per 10 giorni, quindi puoi ottimizzare tutta una serie di elementi produttivi, perché non devi ogni volta montare, smontare e cambiare città. E questo permette agli artisti di fare degli show ancora più importanti. La tendenza, si dice, potrà diventare questa nel tempo. Tant'è che quest'estate, per esempio, anche Shakira arriva a Madrid allo stadio e fa una cosa come 10 date. Per cui sempre di più si vedono residenze e questo è un po' il motivo. Andiamo in pubblicità, torniamo fra poco. Vieni a trovarci qui a 105 Mi Casa, Nerissima Serpe.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

Proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card.

0: 24 in diretta su Radio 105 con Max Brigante, è arrivato Nerissima Serpe, sono veramente felice di averti qui.
1: Ciao a tutti, ciao Max.
0: Come
1: grazie.
0: Stai?
1: Tutto bene tu?
0: Bene, bene, bene. E si vede che sono un pochino ormai fuori dal giro del rap, perché in altri anni ti avrei conosciuto già da molto tempo. Invece, è la prima volta che, insomma,
1: ci vediamo,
0: che chiacchieriamo insieme. Sono contento. Oggi, tra l'altro, sono stato a lungo con te perché mi sono ascoltato il tuo disco prima mentre correvo, prima di venire qua.
1: Hai fatto
0: qua.
1: Una corsetta?
0: Sì, ho fatto una corsetta e insomma mi sono un po' gasato. Come stai? Stavi facendo in store, no? In questo periodo?
1: Sì. Sto arrivando da Napoli diretto.
0: Com'è l'incontro con i ragazzi?
1: È una bomba.
0: Cosa ti dicono del disco?
1: No, il disco sta piacendo tanto. Poi, essendo molto personale, i miei fan più veri li sento belli... carichi e sì, presenti. È bellissimo, un bel dispendio di energie, però comunque beccare, dare
0: sì.
1: Credito a tutti, capito?
0: Ricevi, ma ricevi e dai, certo. Ricevi e dai. Il disco mi piace molto, ma mi piacevano le tue cose anche prima, mi piace la tua poetica così cruda, però anche così profonda, no? E ti volevo chiedere, questo disco come è nato?
1: Ma questo disco nasce da un'esigenza. Arriva, diciamo, post Mafia Slime, che è il mio disco precedente,
0: che è andato molto bene.
1: Che è andato bene, quindi, diciamo, fotografa un po' l'ultimo mio anno e mezzo di frenesia, tour, diciamo, cose nuove nella mia vita. E continuo, diciamo, ad evidenziare determinate domande alla quale magari non riesco a dare troppe risposte. Quindi vado più sull'intimo, diciamo.

0: Cos'è che ti fa scrivere la quotidianità, i film, ascoltare altri artisti? Cioè, cosa ti dà quell'urgenza di cui parlavi prima?
1: Ma io ti dico che a prescindere, io scrivo da quando sono veramente ragazzino, è una cosa che mi appassiona proprio, sento di avercela anche fuori da beat, da musiche, no?
0: Ok. Infatti ce l'hai, è palese.
1: Grazie mille. Cosa mi ispirano? Sai che perché me l'hanno fatta tanti questa domanda e ragionando per me è tutto, cioè tutto e niente, cioè riesco a lasciarmi ispirare magari da una cosa magari mega, cioè con poco significato. Però che
0: Ok,
1: magari mi lascia qualcosa,
0: certo.
1: come magari da un grande viaggio, o come dici tu, comunque ascoltando altri artisti. Leggere mi aiuta tanto.
0: Sì, ti
1: Quando
0: piace?
1: posso, sì, mi
0: Ti
1: piace
0: piace?
1: tanto.
0: E sei uno che sta in studio tantissimo o sei uno che va in studio quando c'è bisogno di andare in
1: Quando c'è
0: studio?
1: bisogno,
0: Ah,
1: ti dico la verità. Però il suo mega focus, sono molto prolifico. Faccio
0: ok.
1: tanta musica, però devo stare in studio massimo un'ora e mezza. Quando scatta, dopo l'ora e mezza devo uscire a fare qualcosa.
0: Perdi un po' magari la botta di
1: Sì.
0: energia che è quella che ti può portare a fare qualcosa di buono. Senti, e che obiettivi ti sei dato per questo disco? Perché tu stai facendo una crescita molto interessante nel rap, che è una crescita che alcuni artisti fanno, no? Partono un po' di nicchia, costruiscono fan base, diventano piano piano un po' popolari anche fuori dalla nicchia, sfiorano il mainstream, insomma, questo è un po' il tuo viaggio.
1: Assolutamente, sì. E poi comunque siamo in un'epoca dove puoi esplodere da un momento all'altro, diciamo, però io, nonostante comunque la giovane età, sono un po' di anni che comunque sto cercando di creare il mio giro, la mia fanbase, e comunque descritto perfettamente. Infatti comunque ne vado fiero, perché poi magari ci sono un po' i fan occasionali adesso, no? Cercando di allargare la cerchia così, però io parlo comunque a quel pubblico che magari mi reputa come un punto di riferimento. Ne vado tanto fiero e
0: Certo,
1: orgoglioso.
0: certo, certo. Tra i brani che allargano, c'è sicuramente Ridere di te, che adesso noi ascoltiamo e devi sapere che questo, vabbè, io e te siamo di due generazioni completamente diverse, però insomma chi sta sopra a Ridere di te, che è Vasco, è di un'altra generazione ancora rispetto sia a me che a te. Ridere di te è stato per tanti anni uno dei miei pezzi preferiti di Vasco.
1: Vero?
0: Sì, proprio uno dei miei pezzi preferiti e ti volevo chiedere come arriva a te invece Ridere di te. Cioè, tu quando ti imbatti in Ridere di te di Vasco?
1: Ma io forse questa canzone l'ho ascoltata per la prima volta da piccolo piccolo, perché mi hanno passato, diciamo, la passione me l'hanno passata i miei genitori. Il
0: Ok.
1: mio primo concerto l'ho fatto a San Siro.
0: Vasco, quindi, il tuo
1: Sì,
0: primo concerto è
1: sì,
0: Vasco a San
1: sì.
0: Siro. Wow.
1: E comunque cantautorato in generale, però Vasco in particolar modo, mia mamma molto legata, mio papà. E Ridere di te in particolar modo, sì, veramente da ragazzo, da bambino, scusami. Invece questo pezzo nasce in maniera del tutto casuale. E poi è venuta dopo l'idea magari di provare a proporgliela, capito?
0: Ok,
1: E a
0: ma siete
1: concretizzare.
0: partiti da lì o il pezzo
1: Sì,
0: non
1: sì.
0: aveva il campione?
1: Sì, no,
0: Ah
1: no, siamo
0: no,
1: partiti da lì.
0: siete partiti dal
1: Proprio
0: campione
1: un
0: già.
1: pezzo di Vasco.
0: Ok,
1: Eravamo in studio
0: ok.
1: con Dibla, un chitarrista fortissimo. Lavora con te, Dua Brash. E io volevo fare Ridere di te, ce l'avevo proprio. E lui l'ha suonata, poi abbiamo fatto questo beat comunque di Fritu, che è il produttore che lavora con me. E quindi l'abbiamo fatto più in chiave mia e ho cercato di dare, perché il ritornello è uguale, ho preso le stesse parole,
0: Sì,
1: mentre la
0: sì.
1: strofa l'ho cercato di darla, cioè di farla più mia, di dargli proprio la mia identità e il mio modo di vivermi le relazioni.
0: Io sai che quando mi era arrivata, tra l'altro, la cartolina digitale
1: Wow,
0: è quello che mandano le case discografiche, no? E io becco la mail, vedo Nerissima Serpe, Ridere di te, e penso, Ridere di te come Vasco. Poi capisco che invece ho cliccato per ascoltare, quasi col terrore, perché comunque quando tocchi quei
1: bravo.
0: pezzi, no? Hai anche, cioè, sono un po' intoccabili. E invece,
1: Ti è piaciuto?
0: sì, lo
1: Dai.
0: dicevamo ieri in radio, no? Siete
1: Grande, grazie.
0: stati molto bravi tutti, proprio anche nell'utilizzo del campione. E, bravi, bravi. Lo ascoltiamo, Ridere di te, Nerissima Serpe, qui a 105 Mi Casa.

0: Nerissima Serpe per la prima volta qui a 105 Mi Casa, Ridere di te, tratto dal disco nuovo di Nerissima Serpe che ho qui e lo faccio vedere a tutti quelli che ci guardano al 66 del digitale terrestre. Il disco si chiama Nerissima. Ce l'avevi già in testa questo titolo, cioè volevi chiamare un disco Nerissima?
1: Sì, sì, volevo chiamarlo Nerissima. Poi mi piace pensare che chiudo una trilogia, questo è il mio terzo disco solista, poi ne ho fatti altri due con Papa. E sì, era il momento di dargli questo nome per me.
0: E senti, mi racconti la copertina? Perché è apparentemente molto semplice, c'è una tua bellissima foto su sfondo bianco, nel retro si capisce ancora di più che quello che hai al collo
1: è un bel
0: serpentone nero.
1: Pitone è importante.
0: Me la racconti? Cioè l'idea?
1: No, ma guarda, ti dico la verità, l'idea abbiamo fatto questo shooting di svariate ore. E all'inizio pensa che abbiamo deciso di utilizzare un'altra immagine che poi è andata invece nella White Edition.
0: Ok.
1: Perché era un po' più trap.
0: Ok.
1: C'ero io con questo cappuccio dentro un mezzo bello potente. Però alla fine poi abbiamo scelto questa perché ci piaceva lo sguardo.
0: Ed è venuto bene con gli occhi.
1: Sì, dai, diciamo. Dava di più, diciamo, quello che era il disco, un po' l'essenza. Ed era un po' più semplice, dai, un po' più iconica.
0: Ci sono dei pezzi ai quali sei particolarmente legato all'interno di questo disco?
1: Sì, sicuramente Ridere di te.
0: Ok, che abbiamo sentito prima.
1: Che abbiamo ascoltato adesso. Diciamo che sono quelli un po' più introspettivi. E Sento suoni, che è l'ultimo brano. E ti metto anche Dentro tempo con la 3, Le promessa. Due emergenti veramente troppo forti.
0: Bellissima. No, dopo la sentiamo, infatti.
1: Ah sì, dopo la sentiamo.
0: Dopo l'abbiamo, okay, l'abbiamo scelta.
1: E anche Comunicazione con Madame totale, Famiglia con Papa. No, no,
0: è un disco del quale sei felice, sì, sì, dai, sì. Del quale sei felice, insomma, si vede. La prima persona che mi ha parlato di te, anni fa ovviamente, è un ragazzo molto giovane che io ascolto sempre perché sai che quando parli con i ragazzini, quelli svegli, becchi un sacco di tendenze, perché loro chiaramente sono sul pezzo, no? E tu, soprattutto se hai la mia età, non becchi più quelle cose così fresche. Che è il figlio di Max Pezzali, che si chiama Ilo, che saluto. Parlavamo di musica, parlo tanto di musica con Ilo, e mi dice: no, no, ma tu devi ascoltare Nerissima Serpe. Cioè, e da lì entro e capisco anche perché lui era così in fotta per te. Ma cosa pensi che se sei mai arrivato a questa considerazione, cosa pensi che abbia fatto nascere una fanbase così importante intorno alla tua musica?
1: Vabbè, innanzitutto bella Ilo, salutiamolo. Sì. Bella domanda. Io penso la purezza, la sincerità, la semplicità comunque, perché non lo so, io sento di avere una responsabilità, mi piace pensare in grande, no? Però poi i miei brani li concepisco in maniera molto fluida, di pancia, e quindi semplicemente penso, cioè, almeno mi piace pensare che tanti ragazzi, tante persone si possono immedesimare in quello che dico, e magari facendolo in un certo modo, magari unico, con un'identità abbastanza formata, possono andare fieri di seguirmi. Non so se
0: sì,
1: mi spiego.
0: Sì, no, no, assolutamente, assolutamente.
1: Anche di non essere troppo di tendenza, capito? Magari non sempre sulla bocca di tutti, non sempre primi. Poi è poco che spacchiamo, no? Però ma vanno la mia fanbase tutte, li saluto tutti, vi amo.
0: Secondo me quella autenticità di cui parli è un po' la chiave, eh? Cioè credo che poi questo legame nasca intorno a quello, almeno io credo questo. Senti, stai pensando a come portare live questo disco?
1: Sì, perché ci tengo a dire che i live per me è la parte più bella del mio lavoro, che mi gasa di più, mi appaga di più, mi riempie. Faccio un club tour molto bello a ottobre, quindi okay, c'è ancora un po' di tempo.
0: Quindi dopo l'estate?
1: Quest'estate faccio svariati festival e delle belle discoteche. E sì, sì, ci sto pensando, dai, mega segreto, mega. Però sarà un bello show, sia di fuoco ma bello intimo anche.
0: Bene, e poi vabbè, basta stare collegati alle tue pagine e si vedrà tutto. Mi parli di tempo, visto che la stiamo per sentire?
1: adesso lo stiamo per sentire, sì. Grande. E Tempo è un brano, uno degli ultimi brani che ho scritto per il disco. Come ti dicevo prima, uno sfogo completamente di pancia, la strofa e poi quel bridge iniziale, che poi mi riprende la trail pure nel ritornello. E come dico nel brano, le cose più grosse e più importanti a cui diamo per me veramente valore hanno bisogno di tempo. E mi è piaciuto portare con me due ragazzi che hanno ancora tantissimo da dimostrare, quindi hanno un futuro, si spera, roseo e bello allargato. E sono veramente contento perché a mio parere è mega profondo e mega... cioè io da fan ascoltandolo mi troverei tanta speranza e tanta forza in questo pezzo.
0: È così. Tempo, Nerissima Serpe, con la trele promessa qui a 105 in casa.

0: spazio assieme all'asfalto.
1: Venerdì sera su 105 in diretta con Max Brigante, Nerissima Serpe che è venuto a trovarmi questa sera. Abbiamo ascoltato Tempo, pezzo bellissimo dal disco Nerissima di Nerissima Serpe. Ce la fai tu a darti del tempo in questa società dove tutto è veloce, dove devi performare subito, dove tutto deve accadere subito, sennò sembra che non sia successo e quindi sembra che hai perso 100 treni. Ce la fai a uscire da questa spirale?
2: Un po' una via di mezzo, dai. Un po' una via di mezzo. Da una parte è un po' un disastro, perché come hai detto tu, è veramente facile cadere in guardare gli altri, inconsciamente farti delle paranoie che non servono, no? Però per me, dai, se poi ti guardi un attimo dentro, come dico in questo pezzo, se comunque hai la prontezza, la freddezza di inseguire il tuo sogno in maniera sana e trovare veramente uno scopo, un obiettivo, per me poi questa cosa col tempo appunto la capisci e impari a stare poi in mezzo, perché poi la fame comunque ci sta, dai. Volere sì, sempre di più è una cosa buona.
1: Sì, assolutamente. Però è bello che un artista come te, giovane, con altri artisti ancora più giovani, su una traccia trattate questo argomento. Perché poi veramente per i ragazzi più giovani sembra che già che non ci sia tempo,
2: capito,
1: no? E questa è una insomma un po' un'assurdità.
2: Sì, lo sento spesso questo parlando, sì, come coetanei, anche gente più piccola, vero?
1: E quindi dai, giusto così. Io sono felicissimo che tu sia venuto a trovarmi. So che fai degli altri in store, no? Nei prossimi
2: sì,
1: giorni. Non so se vogliamo dirlo, se ce li ricordiamo. Sì? Possiamo dirli?
2: Sì.
1: Firenze e Bologna, il 12 e il 13?
2: Penso di sì, perché gliel'ho sparata a caso adesso questa data.
1: Vediamo se è vero che facciamo un check. Sì, è vero. Incredibilmente abbiamo beccato date e città.
2: Wow.
1: Firenze e Bologna, per tutti gli amici che vogliono andare a incontrare Nerissima Serpe, questo avviene nei prossimi giorni. Ti do un abbraccio, grazie di essere passato a trovarmi. A presto.
2: Grazie mille. Ciao,
1: ciao
2: a tutti.
1: Ciao.
3: Radio 105.

C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: 105 che storia.
3: Radio 105 compie 50 anni.
4: Che storia. Doc, ciao.

0: Chiudere con le Destinies è sempre una bella cosa, no? 1999, Say My Name, pezzo iconico, iconicissimo delle Destiny's Child. E con questa canzone chiudiamo la settimana di 105 Mi Casa, che è stata una bella settimana. Ieri siamo stati allo spazio Lenovo per la nostra puntata live, abbiamo avuto dei super ospiti, questa sera siamo stati molto bene con Nerissima Serpe. Nel weekend saremo qui con il Mamma Sita Radio Show, sabato e domenica dalle 20 alle 21, e il Mamma Sita sarà anche nei migliori club italiani. Sulla domanda, ma dove sono le feste Mamma Sita? La risposta è la pagina Instagram Mamma Sita Club, lì trovate tutte le serate del weekend. Caro Simo, ti auguro un bel weekend, se non hai nulla in contrario, il disco di Nerissima me lo tengo io.
1: Ok.
0: E ci vediamo lunedì allora.
1: Un altro di là, tanto ce ne sono.
0: Ah sì?
1: No, non di Nerissima, ne prendo un altro che hai lasciato.
0: Ah no, qua. Dei miei, quelli di Dre, Snoop, quelli che mi sono fatto mandare, sono ovviamente miei.
1: I Beastie Boys posso prendere?
0: Tutto mio, tutta quella parte di rap vecchio che mi sono fatto mandare gentilmente. Perfetto. Dal mio amico Lucio, che ringrazio. È roba ovviamente mia, te lo volevo dire.
1: Neanche quello di Giulia?
0: No, Giulia poi mi ha anche fatto l'autografo. E per me, scusa, sarebbe brutto a casa tua.
1: Niente,
0: un
1: allora
0: disco
1: non sarà un bel weekend.
0: Autografato a me. Baci a tutti, ciao.

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.
1: You see that girl? There's just something about her. I just

0: Allora, e ho detto tutto.
1: Bravo!
2: Bravo,
3: bravo Tony!
0: Sì, ragazzi, e ho detto tutto.
1: Bravo.
3: Ma insegnami come allora, si fa, ti prego.
0: Dico, ti dico, tu, innanzitutto tu da oggi devi stare proprio perché noi...
1: Gazzi,
3: ma perché?
1: Zitta,
3: ma posso dire?
2: Buongiorno,
3: ma perché dovete tappare le
2: siamo
3: ali?
2: Siamo Tony Ross e la fidanzata di Clarissa. E vi terremo compagnia fino alle 12 qui a Radio 105.
0: Perché noi abbiamo chiesto formalmente di scambiare le parti.
2: Tu, sì, se posso, le partner.
3: Tu allora, dovete sapere, tu cari ascoltatori, che sti due si sono innamorati della mia compagna. Non
2: sì,
3: se ne viene
2: sì,
3: fuori. Niente, è tutto finito. Io ormai non valgo, non ho più valore ai loro occhi. Pensate, non sono più nessuno.
0: Pensate che lei fa così come i maschi. Messaggio, foto del
3: no,
0: lei fa,
3: no!
0: Aspetta, lei fa messaggio, no! Foto di Clarissa. E noi sì, stiamo aspettando
2: speriamo.
0: Le foto di
3: Clarissa. Ma perché vi voglio bene, mica per altro.
2: Vabbè. Allora, l'altra sera, chiudo lì. Nella bellissima cerimonia di Davide Donatello, di cui tutti scrivono.